0: Stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Mickey vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
6: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
7: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
8: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
9: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
10: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
11: Ufficiale di Radio Tiguglio.
12: Sono le 2:32.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Music Leaks. Il rock dintorni. Tra mitiche leggende.
3: Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti a Music Leaks. Prende il via anche questa settimana l'appuntamento con i miti e le leggende del rock e dintorni. Io sono Carlos Mandia, alla parte tecnica e al redazionale, come sempre, Alfredo Montanarini. E in questa puntata ci faranno compagnia i ragazzacci della generazione X.
4: E la Home Service andrà in onda alle ore 6:45 con le notizie per gli agricoltori.
5: Sono le 9, tutti i barbogi del pianeta seduti sul sofà sorbiscono Sherry, mentre quelli che amano il rock ed il roll sono pronti a rockare e a rolleggiare ancora una volta. E conto su di voi per il conto alla rovescia. All'estasi.

breve viaggio nel mondo della musica grunge, ma soprattutto della generazione X, quella dei no logo, quelli che si erano contrapposti alla barbara commercializzazione che stava avvenendo in quegli anni, soprattutto grazie a internet, perché i grandi marchi avevano intuito, prima di tutti ovviamente, che quel mezzo avrebbe consentito di dare un'enorme visibilità ai propri brand. Naturalmente, se una buona parte di giovani e adolescenti era facile preda della colorata e studiata comunicazione pubblicitaria, quelli che si dissociavano e rifiutavano l'omologazione erano in tanti, sempre di più, tanto da far nascere una nuova corrente e soprattutto un nuovo verbo da diffondere: i no logo. I ragazzi che assistevano a tutto ciò erano i giovani della generazione X, erano i ragazzi del grunge, una moltitudine che in realtà aveva due chiare attitudini diverse ma ugualmente conviventi. Una era più nichilista e intima, negativa e disperata, perfettamente identificata con i Nirvana che abbiamo ascoltato e che hanno aperto questa puntata di Music Leaks, e portata purtroppo all'estremo dal folle gesto suicida di Kurt Cobain, divenuto per l'appunto l'idolo della generazione X. Un'altra, forse meno nichilista e soprattutto un po' più aperta alla vita, quella forse degli Stone Temple Pilots. Questo pezzo che stiamo ascoltando in sottofondo è Interstate Love Song.

0: Clicse è su Facebook.
1: È su Facebook.
0: Clicca il tasto mi piace sulla pagina Facebook di MusicLeaks e vivi con noi l'emozione della musica.
1: L'emozione della musica.

0: Black dei Pearl Jam, altra band grunge, quella della corrente più positivista, se così si può dire, possibilista, fiduciosa nei propri mezzi, a differenza di quella nichilista intima dei Nirvana, che hanno aperto questa puntata di Music Leaks. Ragazzi, facciamo una brevissima pausa, torniamo tra un attimo, restate con noi per continuare ad ascoltare miti e leggende del rock e dintorni.
1: Music Leaks, Music Leaks. E vivi con noi l'emozione della musica.

0: Music Leaks. Music Leaks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
1: Rieccoci qui dopo la brevissima pausa pubblicitaria. Carlos Mandia al microfono, Alfredo Montanarini in regia, in sottofondo, per farci continuare a vivere le emozioni del grunge di Alice in Chains con Me in the Box.

Alice in Chains, Man in the Box, il pezzo che abbiamo ascoltato per continuare questo nostro breve tour tra le canzoni del genere grunge. Grunge che nasce a Seattle, che è sempre stata una delle città crocevia della cultura americana, quella Seattle che era ed è ancora oggi la città dei menestrelli moderni, dei cantautori, dei poeti di strada e dei letterati indipendenti. Non a caso nascerà proprio a Seattle di lì a poco, nel 99, il movimento No Global, i giovani che protestano contro la globalizzazione. Altra band di grande importanza, di grande rilievo del movimento grunge, i Soundgarden, che a differenza degli Alice in Chains riportano l'hard rock alla sua essenza distorta e diretta, eliminando qualsiasi eccesso di forma. Ma questo pezzo è un po' più ballata che hard rock. Black Hole Sun, Soundgarden.

Music Leaks. Il rock e dintorni. Il rock e dintorni. Tra miti e leggende. Tra miti e leggende.

0: differenza del rock degli anni 60-70, la musica dei 90, ma soprattutto il grunge, ha delle intro lunghissime e anche la durata dei pezzi stessi superano spesso e volentieri i 4-5 minuti. Radiofonicamente diventa problematico farvi ascoltare questi pezzi per intero, perché il tempo scivola via velocemente, soprattutto quando si ascolta dell'ottima musica come quella dei Mud Honey, band che ha permesso al nascente movimento grunge di diventare una realtà, oltre ad avere ispirato e influenzato molte formazioni indie e alternative rock, così come molti musicisti, tra cui Kurt Cobain, che ha avuto modo in più occasioni di citarli come punto di riferimento. Meno conosciuti sicuramente dei Nirvana e dei Pearl Jam, i Mud Honey hanno comunque fatto sempre dell'ottima musica e questa Broken Hands ne è la dimostrazione. E con questo pezzo chiudiamo la seconda parte di Music Leaks, facciamo una brevissima pausa, torniamo tra un attimo con un ospite ai nostri microfoni. Restate con noi.
1: Great music all the time. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Music Leaks, un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.

0: Easy di Loris Dalì, secondo disco per il cantautore piemontese che con il suo folk variopinto e tagliente racconta le tante facce della nostra vita e diverse storie del quotidiano, filtrate ovviamente dalla sua consueta dose di ironia e cinismo. Ed è un vero piacere avere ai microfoni di Music Leaks in collegamento telefonico proprio l'autore, Loris Dalì. Ciao Loris.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, bene, bene, grazie.
0: Allora, senti, sei tornato alla grande, grande ironia, grande cinismo, soprattutto le tue canzoni sono sempre molto interessanti da ascoltare. E parlaci un po' di questo tuo ultimo lavoro uscito, voglio ricordarlo, il 21 novembre scorso.
1: Sì, esatto, il Jackrizzo è uscito il 21 novembre, segue Chimpanzé. Diciamo che il disco precedente, Chimpanzé, aveva lo stesso tipo di atteggiamento musicale e di testi. In questo, forse, a differenza dell'altro, ho suonato un po' meno con la band, ma un pochino più da cantautore, quindi suonando da solo, anche se comunque hanno suonato con me diversi musicisti, però diciamo il filone è sempre quello. Spesso mi chiedono il genere, io dico commedia all'italiana adesso, perché in effetti temi sono quelli che trattavano nei film anni 60 degli aspetti non bellissimi della nostra società, ma visti con un sorriso, insomma.
0: Quindi questo accostamento ti fa piacere, anzi perché io l'ho ascoltato, ho letto da qualche parte che alcuni addetti ai lavori ti avevano proprio accostato la tua musica ai film della commedia all'italiana, quindi è un accostamento che ti piace.
1: Assolutamente sì, perché infatti trovavo difficoltà anch'io a dire sì, sicuramente cantautorato, sicuramente folk un po' c'è anche del pop, c'è anche del bossa nova, c'è un blues, c'è nel primo c'era anche del rock, quindi è un pochino difficile catalogazione, ma visto che tra musica e testo la parte qui tengo moltissimo da parte del testo, e per i temi che tratto e per come li tratto, questo accostamento mi è piaciuto molto e quindi l'ho adottato. Amo quel genere di cinema, quindi
0: ho sentito anche un po' di Iannacci in te. Quanto ti ha influenzato?
1: Ti ringrazio. Appunto, questi paragoni che vengono fatti con Iannacci piuttosto che con Gaber eccetera, mi sono carissimi, insomma, nel senso mi fanno molto piacere, mi imbarazzano perché per me sono dei mostri sacri, quindi
0: certo.
1: Sempre un po' imbarazzo, però insomma ringrazio
0: ma l'influenza senti l'influenza, no, di questi grandi artisti?
1: Certo, sia per l'ascolto che ne ho fatto, sia per l'intenzione, sia perché comunque fanno parte del mio background, quindi sicuramente poi sempre così quando scrivi sempre comunque ciò che ti ha influenzato in qualche modo rientra sempre in quello che fai quando crei, sicuramente.
0: Tu nei tuoi dischi, anzi in questo disco, citi Battissimo, Gol, De André, Caposella, i Casadei, Roxy Bar, ma è voluto per quale motivo?
1: Il primo è il singolo che è quello, una canzone d'amore,
0: sì.
1: Nel senso che sì. In questo singolo cito molto questo, perché quando ho scritto questa melodia, insomma, mi è parsa una melodia molto italiana, molto melodica, classica, no? La prima strofa che mi è venuta in mente è stata proprio questa: sai, la gente mi dice perché non scrivi anche tu una canzone d'amor.
0: Certo.
1: E da lì ho pensato di sfruttare l'occasione, visto che non mi piace scrivere canzoni d'amore,
0: e ce ne siamo accorti, e ce ne siamo accorti,
1: far finta di non scriverla, quindi
0: però l'hai scritta, però l'hai scritta.
1: Esatto.
0: La scrivo, però dico che non l'ho scritta, più o meno il gioco è quello.
1: Esattamente, proprio questo era l'intento, esatto. E quindi poi sono andato a finire a citare Battissimo, come così è inutile scrivere una canzone d'amore senza essere Mogol, io che non sono Battisti e nemmeno De André.
0: Poi mi ha incuriosito, anzi mi piace anche il tuo l'uso, insomma, del corpo per quanto riguarda, oltre agli strumenti classici, no? Il fischio, lo schiocco delle dita, la voce in diverse sfumature, questa cosa mi ha piacevolmente sorpreso.
1: Infatti sono contento di questa domanda, perché ne approfitto per dirlo, lo accennavo prima che il disco precedente l'ho suonato molto con la band, in questo invece sono partito dall'idea della canzone, registrando la chitarra e la voce, e dopodiché ho colorato ogni canzone con quello che mi sembrava più adatto. Hanno suonato musicisti, tra l'altro ha suonato anche Stefano Piricolosimo, che è il trombettista degli Africa Unite, piuttosto che i miei amici, eccetera, e musicisti, ma anche non musicisti, tipo i cori della canzone del singolo sono dei miei figli, piuttosto che mio padre, un pezzo che ha recitato e l'ha fatto lui, e poi ho utilizzato molto appunto il fischio, lo sciocchio delle dita, il battito delle mani, il fruscio delle mani, la voce modificata non con gli aspetti ma proprio come vocalità, mi ha affascinato molto, perché veramente c'è un pezzo, per esempio l'ultimo pezzo del disco che si intitola Tre accordi, fischio e delay, che mi è molto caro perché l'ho fatto da solo, quindi veramente con tre accordi, un fischio, un delay e il pezzo della canzone.
0: Che meraviglia, insomma, un artista tutto tondo, e ci ha fatto piacere averti qui. Voglio ricordare che questo album, la copertina grafica, tra le altre cose, la grafica sono state curate da Denis Roncolato, non dimentichiamoci di nessuno perché altrimenti possono come dire offendersi, no? Poi tra le altre cose volevo ricordare che l'uscita del disco è avvenuta il 21 novembre scorso ed è disponibile ovviamente sui principali digital store, iTunes, Zimbalam e altri ovviamente. C'è anche un video, se non mi sbaglio?
1: Sì, c'è il video del singolo Una canzone d'amore, che è uscito, che è il singolo apripista del disco, e beh, quello lo vedete su YouTube, sicuramente c'è, poi prossimamente sarà su qualche altra piattaforma di lancio, ma non so ancora bene quale stiamo trattando.
0: Senti, tu hai fatto tante date lo scorso anno, quest'anno come siamo messi?
1: Ah sì, l'anno scorso con Scimpanzé ho fatto 28 date, da Piemonte alla Basilicata. Quest'anno siamo messi che, diciamo che dall'uscita del disco fino ad aprile sarò prevalentemente al nord, per poi spostarmi al centro-sud a maggio. Ciononostante ho fatto una data l'altro ieri a Pescara, comunque, ieri ero a Torino. Per adesso le prossime sono il 10 al Circoletto a Ponte Canavese in provincia di Torino, il 21 dicembre a Quarnier in provincia di Torino, il 21 novembre sono a Bolzano al concerto di Andrea Mirò, e il 14 dovrei essere a Terni, ma comunque è in fase di aggiornamento.
0: In fase di aggiornamento
1: col booking.
0: Leggiamo tutto sulla tua pagina Facebook, spero.
1: Assolutamente, su Facebook trovate tutto.
0: Loris Dalì.
1: Dalì, esatto.
0: Basta cercare su Facebook e troviamo tutto quanto ti riguarda. Senti Loris, io ti devo lasciare anche perché il tempo come sempre è molto tiranno, e ti ringrazio, certo, per essere stato qui con noi a Music Leaks, e ti faccio il mio grosso in bocca al lupo.
1: Crepi lupo e grazie mille.
0: Ciao Loris.
1: Ciao, ciao.
2: Music Leaks, Music Leaks, e vivi con noi l'emozione della musica. Musica.
0: E con l'intervista a Loris Dalì chiudiamo qui questa puntata di Music Leaks. Da Carlos Mandia e Alfredo Montanarini è tutto, grazie per essere stati con noi. Ciao ciao, appuntamento alla prossima.
3: Avete ascoltato Music Leaks, il rock e dintorni tra miti e leggende. Radio Tigullio, con te
4: sempre.
5: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
5: Welcome. A radio show.
6: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
7: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
9: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
10: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
11: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Distanti come naufraghi al tramonto, in un'isola del tempo che nessuno troverà.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, siamo arrivati anche al sabato. Ebbene sì, non ci facciamo mancare nemmeno il sabato, e questa è la cosa più importante e interessante. Quindi anche per questo sabato 16 maggio 2026 siamo insieme. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Ebbene sì, siamo pronti per stare insieme con il Morning Show. Ricordiamo che oggi siamo al 136esimo giorno dell'anno, 20esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino d'Auxerre e San Felice. Il sole è sorto alle 5.50, tramonta alle 20.24. La luna è calante, illuminata proprio in lumicino, all'1%, ma proprio poco. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. Che bello, mi piace, il proverbio di oggi mi piace proprio. Tutto è pronto dunque per incominciare questa giornata. Siamo collegati con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Quindi mettetevi comodi e tranquilli, gustatevi un buon caffè o comunque una buona colazione. Alla musica ci pensiamo noi. Partiamo con Bob Sinclair, buon divertimento e buon proseguimento in questo sabato 16 maggio.

0: sono le 7:14.
1: E quindi è il momento della storia. Eccoci qui, fatti del giorno nella storia del 16 maggio. Torniamo al 16 maggio del 1527, perché prende vita il terzo governo della Repubblica di Firenze. 1770, in questo giorno, con una solenne cerimonia a Versailles nella Chapelle Royale della Regia Maria Antonietta d'Asburgo sposa Luigi Augusto, erede al trono di Francia. 1792, in occasione della festa della Sensa, viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, i cui lavori di edificazione sono durati 2 anni. 1911, alcuni resti dell'uomo di Neanderthal vengono scoperti a Jersey, un'isola britannica nel canale della Manica, a circa 15 km al largo della bassa Normandia. 1920, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Benedetto XV canonizza Giovanna d'Arco, l'eroina francese, soprannominata la Pulzella d'Orléans, era stata arsa viva nel 1431 a 19 anni di età, dopo essere stata condannata per eresia. 1929, all'Hotel Roosevelt di Hollywood si tiene la cerimonia di premiazione della prima edizione degli Academy Awards, gli Oscar per il cinema. La premiazione dura 4 minuti e 22 secondi. Il miglior film è Aurora di Frederick Wilhelm Murnau, miglior regista Lewis Milestone per Notte d'Arabia, e migliori attori sono Emil Jennings e Janet Gaynor. 1960, uno studio statunitense rivela che gli annunci pubblicitari televisivi a colori risultano 3 volte più efficaci di quelli in bianco e nero. 1960, la Hughes Research di Malibu, il fisico Theodor Maiman realizza il primo laser funzionante. 1973, la stabilità del governo italiano è a rischio dopo l'entrata in vigore del nuovo codice postale, il cui articolo 195 classifica come fuori legge le televisioni via cavo. Il segretario repubblicano Ugo La Malfa insiste sulla richiesta di dimissioni da parte di Giovanni Gioia, ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Le televisioni intanto si battono contro il monopolio dell'informazione. 1973, battendo a Salonicco il Leeds United per 1-0, il Milan si aggiudica la finale di Coppa delle Coppe, il torneo UEFA alla sua 13ª edizione. La rete della vittoria è stata segnata da Luciano Chiaruggi al 5° minuto di gara. 1974, a New York, il chitarrista dei Queen Brian May viene colpito da collasso dopo 6 concerti all'Uris Theatre come supporter dei Mott. La diagnosi è di epatite. Nello stesso anno, un'operazione di polizia che impegna quasi 50 uomini e 10 automezzi blocca la zona di via Ripamonti a Milano e arresta il boss mafioso Luciano Leggio nella casa in cui vive con la compagna Lucia Parenzane e il figlio. Liggio, detto così, detto la primula rossa di Corleone, era latitante dal 1969. Ancora un po' di musica, sono le 7:17, minuti primi 30 secondi, arriva Biagio Antonacci con You and Me, e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 16 di maggio.

0: Continuiamo con la storia di questo 16 maggio, torniamo al 16 maggio del 1975, giapponese, la prima donna a raggiungere la vetta del Monte Everest, Junko Tabei, a 35 anni, 12 giorni prima, era rimasta priva di coscienza, sepolta sotto una valanga che ne aveva distrutto il campo base. Nello stesso anno il professor Mario Sinopoli viene nominato procuratore generale della Corte dei Conti. Nel 1981 raggiunge la vetta delle classifiche internazionali di vendita Bette Davis Eyes, cantata da Kim Carnes. Per la sua particolarità e per la sua voce graffiante viene spesso associata a quella del cantante britannico Rod Stewart. 1984, in questo giorno a Basilea, la Juventus batte il Porto per 2-1 e si aggiudica la 24esima edizione della Coppa delle Coppe. 1990, Beverly Hills, muore 64enne lo showman Sammy Davis Jr. Grazie alla sua popolarità aveva potuto battersi in prima persona per i diritti civili, anche sposando l'attrice svedese May Britt in opposizione alla legge che vietava i matrimoni interrazziali. 1991, Elisabetta II del Regno Unito diventa il primo monarca britannico a tenere un discorso all'Assemblea del Congresso degli Stati Uniti d'America. 1994, l'ex First Lady statunitense Jacqueline Kennedy Onassis viene ricoverata a New York per un trattamento antitumorale di routine. Ha scoperto in febbraio di essere affetta da linfoma. Nel 2005, nel corso della E3 di Los Angeles, la Sony divulga le prime notizie sullo sviluppo della nuova console di gioco PlayStation 3 e delle sue potenzialità. Sarà disponibile dopo oltre un anno. Nel 2005 il Parlamento del Kuwait modifica la legge elettorale, garantendo alle donne il diritto di voto e di candidatura. Il provvedimento riceve 37 voti favorevoli, 21 contrari. Nel 2006 il neo insediato Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano affida a Romano Prodi, leader dello schieramento di centro-sinistra, il mandato per la formazione del nuovo governo. Nel 2007, al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, Nicolas Sarkozy prevale sulla rivale Ségolène Royal e diventa 23esimo presidente della Repubblica Francese. Nel 2012 a Parigi viene esposto per la prima volta il rotolo dattilo scritto da Jack Kerouac nel 1951 con la stesura originale del libro On the Road, un unico foglio lungo 36 metri. Nel 2012 a Pechino viene ufficialmente completato il nuovo quartier generale per la China Central Television, edificio futuristico progettato da architetti olandesi e soprannominato i mutandoni, è composto da due L rovesciate inclinate unite all'estremità. Nel 2018 lo sherpa nepalese Kamirita conquista il primato per il numero di scalate del Monte Everest, diventando il primo ad averne raggiunto la vetta per 22 volte. Il 48enne che lo scorso anno, cioè nel 2017, aveva eguagliato il record fissato da Apa Sherpa nel 2011, in aprile aveva annunciato l'obiettivo di 25 scalate. Ed è tutto per la storia di questo 16 di maggio, che continua in musica. E lo facciamo con Enrico Ruggeri. In questi giorni temporali magari ne abbiamo visti. E allora questo brano si intitola Prima del temporale. Buongiorno.
1: Questo fiume

Le 7:28 e allora incominciamo a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, bene, auguri, auguri, auguri da tutti noi del Morning Show e le nostre radio collegate. Andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Ugo La Malfa, politico, segretario del Partito Repubblicano Italiano dal 1965 al 1975. Henry Fonda, attore, Oscar nel 1982 per Sul Lago Dorato. Mario Monicelli, regista, quello della Grande Guerra e I Soliti Ignoti. Liberace, pianista, attore e personaggio TV. Ettore Bernabei, giornalista e dirigente d'azienda Rai e Italstat, tanto per citarne due. Vujadin Boskov, calciatore e allenatore. Mariotto Segni, giurista e politico. Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo. Alberto Camerini, cantante, lo ricordiamo, rock and roll, robot, tanz, bambolina, era l'Arlecchino della musica italiana, lo chiamavano. Claudio Baglioni, autore e cantante, è inutile fare l'elenco di brani di Claudio Baglioni, se no non andiamo avanti con la trasmissione. Pierce Brosnan, attore, Mrs. Doubtfire, poi 007, è stato uno dei migliori probabilmente 007 della storia. Deborah Winger, attrice, la ricordiamo in Voglia di tenerezza, Ufficiale Gentiluomo. Francesca Archibugi, regista, Rosario Fiorello, showman, attore, cantante. Marina Massironi, attrice. Giovanni Soldini, velista, medaglia d'oro al merito di Marina. Janet Jackson, cantante. Nicolo Fabi, cantante. Gabriella Sabatini, tennista, vincitrice dell'Open USA nel 1990. Laura Pausini, auguri, cantante. Dolce Nera, cantante. Emiliana Torrini, cantante. E Megan Fox, attrice. Li abbiamo detti tutti, allora andiamo a proseguire. Questo è il Morning Show, ancora a tutti voi che compite gli anni quest'oggi. Auguri, auguri, auguri.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 9 Milano Como Chiasso per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un furgone ed una vettura che si è ribaltata. Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco verso Como. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord può rientrare in autostrada Fino Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarone e successivamente la provinciale 30. Nonostante manchi poco all'estate, tutta la penisola si ritrova a fare i conti ancora con il maltempo. Ci sono state mareggiate lungo le coste tirreniche e neve in quota sulle Dolomiti e sull'Appennino toscano. Anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti fino a burrasca. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio ai nostri amici automobilisti, sono le 7:32 in attesa dell'oroscopo che arriverà fra pochi minuti. Ci gustiamo un brano dei Modern Talking che si titola You're My Heart, You're My Soul. Buon proseguimento con il Morning Show.

E allora eccoci pronti con il nostro oroscopo di oggi, di questo sabato 16 maggio 2026. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna suggerisce di prendersi cura di sé per essere pronti a ricevere amore. Un nuovo look, un po' di relax vi renderanno irresistibili. Chiedete scusa se necessario, oggi la giornata buona. Toro, cercate la collaborazione di chi ne sa più di voi. Ammettere di voler imparare oggi vi aprirà le porte che credevate blindate per la vostra carriera. Gemelli, grazie a un Mercurio favorevole, la vostra comunicazione è imbattibile. Oggi riuscirete a convincere anche il cliente più difficile. La vostra precisione verrà premiata. Cancro, sentite la stanchezza accumulata pesare sulle vostre prestazioni. Se potete, delegate qualche compito e non prendete troppo sul serio voi stessi, soprattutto oggi. Leone, l'orgoglio è il vostro peggior nemico. Ammettere di aver sbagliato sarebbe il modo più veloce per tornare ad abbracciarsi con amore. Non fate polemiche inutili. Vergine, sfruttando un nuovo software o un'app riuscirete a dimezzare i tempi di una pratica noiosa. Oggi la tecnologia è la vostra migliore alleata professionale e produttiva. Questo per quanto riguarda la prima parte dell'oroscopo, ma non finisce qui, perché ne abbiamo altri sei di segni zodiacali. Voi nel frattempo aspettate un po' e gustatevi il nuovo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

continuiamo con la seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo 16 di maggio. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, rimandate ogni discussione sui soldi o sulla gestione della casa domani. Questa sera il cielo è troppo nervoso per trovare soluzioni valide. Difficile dialogare con i superiori. Scorpione, rinnovate la vostra immagine e uscite di casa. Il cielo oggi premia chi ha il coraggio di rimettersi in gioco con una nuova energia. Pianificate i vostri acquisti per il weekend. Sagittario, diffidate dalle promesse di facili guadagni senza fatica. Oggi il cielo vi mette in guardia da proposte che sembrano troppo belle per essere vere. Capricorno, occhio alle commissioni bancarie o ai costi nascosti di un servizio. Oggi è la giornata giusta per fare pulizia nei conti e tagliare il superfluo e risparmiare meglio. Acquario, il momento giusto per chiedere un corso di formazione aziendale. Investire sulle vostre competenze vi renderà presto indispensabili. Mettete ordine nei vostri file. Pesci, ottimo momento per rinegoziare un mutuo o un prestito. La vostra forza contrattuale è al top oggi. Usatela con intelligenza e calma. Lavorate sui vostri conti correnti. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo sabato 16 maggio 2026. Continuiamo ovviamente. Ne abbiamo ancora di cose da ascoltare. Oggi siamo un po' più tranquilli, più rilassati, ma gli appuntamenti ci sono e ce ne sono tanti. L'invito è quello di rimanere con noi. Questo è il Morning Show. Andiamo con la felicità e basta.

0: sono le 7:46.
1: E allora ancora buona musica per la vostra colazione. Vi regalo questo brano dei Commodores, Easy.

È il momento di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Mistero nella grotta, difficile recupero dei corpi a 50 metri alle Maldive. Nel gruppo 20 italiani stanno bene. Trump avverte Taiwan, il vertice con Xi, Pechino. Lavoriamo per ridurre i dazi. Donald nega. La Repubblica, Maldive, i subitaliani intrappolati nella grotta. Il maltempo ferma le ricerche delle vittime. L'unico recuperato dei 5 corpi è dell'istruttore. Trump dopo Xi molla Taiwan, avverte l'Iran. Ed ancora proseguiamo con la stampa di Torino. Energia fuori controllo, Meloni preme sull'Unione Europea. La Premier oggi in Grecia, sbloccare Hormuz. Risale l'inflazione, Tajani evoca la manovra correttiva, arriva l'alt di Palazzo Chigi, gli accordi segreti da Trump e Xi e l'ombra di Putin. Ed ancora strage dei sub, la mamma di Fede stava realizzando il suo sogno. Il Fatto Quotidiano, i 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky, prima tranche dell'Unione Europea ma solo per un anno di guerra. Donna Graziella, le hanno scritto, sei coraggiosa a denunciare. Su Minetti ci sono altri 2 testimoni da non sentire. Il Resto del Carlino, Trump disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Dopo il summit a Pechino, il presidente statunitense avverte Taipei, non dichiari l'indipendenza. Sia la Casa Bianca il 24 di settembre. Iran, la minaccia del tycoon, sto perdendo la pazienza. Sub morti, indaga la procura, recuperato un solo corpo. Travolta in regia Strega Khan, Palma d'Oro al debutto. Il Messaggero, Maldive soccorsi dopo 3 ore, la strage dei sub italiani, racconto degli amici delle 5 vittime, non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme, altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto da noi, regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse dal viaggio in Cina. Sinner e l'Italia e il foro di tutti, a Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Darderica Paola, pioggia ferma Yannick e Medvedev, si riparte oggi dopo le 15. La Verità, caso Garlasco, gli avvocati di Andrea in contraddizione davanti ai PM. Sempio, il capo degli investigatori sulle intercettazioni, sono un asino. Modello Emilia, il 30% degli stranieri è assistito, l'Unione Europea non so come sono spesi i soldi del PNRR. Andiamo con il Giornale. I piani di guerra di Asca Tasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese. La Galassia antagonista scende in piazza con AVS, l'unico deputato a bordo, i 5 Stelle caro tenuto, cerca i riflettori sulla flottiglia. 2 cacciamine italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump, Xi in nodo Taiwan. Porte girevoli nella giustizia, da Togarossa a dirigente del PD. L'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria regionale Dem Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani. Passiamo a Libero, asse con le onlus lesbo gay, il patto anticattolici del campo largo. Ellie & Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM, dobbiamo scuse al mondo LGBT. L'idea, l'ora di diversità a scuola, cuneo, IRPEF e giovani, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, i 5 Stelle offesi, l'onorevole sulla flottiglia frigna contro Libero, la CIA a Cuba tratta l'esilio dei Castro, il discorso alla Sapienza, i bergogliani minano il pontificato di Leone. Andiamo con il Tempo, chi fa e chi disfa, mentre il governo continua a ridurre gli arrivi di clandestini
in Italia, in piazza a Trieste va in scena il lavaggio del cervello di piccoli alunni. Fratelli d'Italia e Lega interrogano Valditara, subito sanzioni per le maestre, 10 anni di infiltrazioni della Cina in Italia. Proseguiamo, andiamo allora ai giornali economici. Il giornale economico di Sole 24 Ore: tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro, aerospazio, patto per crescere dei distretti nel nord-ovest, fatture alla pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni. Vertice Stati Uniti-Cina, mercati delusi, giù le borse, Milano cede l'1,8%. Andiamo dunque con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: Sinner in sospeso, piove sulla semifinale, si riparte alle 15, faremo i diavoli. Allegri al Milan con il Genoa come una finale. Del Piero: Ildiz mi emoziona, Juve-Roma con più sprint. Vingegaard: trionfo da Revola sul Blockhouse, Pellizzari 1-0-5, è solo l'inizio. Corriere dello Sport: la Juve avanza dopo 9 anni e 76 gol, Silva lascia il City, il trequartista che serve a Lucio. Bernardo ha scelto, firmo prima del Mondiale, una condizione, la Champions. Muca, vai all'Inter. Ed ancora la pioggia, ferma Sinner, internazionali, sospensione con Medvedev sull'1-1, si riprende oggi, Darderi out. Tutto Sport: nel segno dei gemelli rinascerà un toro vero, 50 anni fa lo scudetto, Graziani e Pulici tra ricordi e futuro, Bernardo Juve sì o no in 10 giorni, la semifinale con Medvedev sospesa sul 4-2 per Jannik nel terzo set, la pioggia ferma Sinner, oggi il nuovo assalto, Giannelli guida Perugia per un bis storico. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Incominciamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano come ormai buona consuetudine con la loro programmazione. I prossimi minuti li trascorriamo con i Radiohead e questa High and Dry. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon proseguimento di giornata. Il Morning Show in vostra compagnia dal lunedì al sabato, lo ricordiamo, dalle 7:09. Buona musica e buon proseguimento.

0: Sono le 8.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta.

0: Bentrovati amici, anche questa settimana torna Hasta la Vista sulla vostra radio preferita. Come sempre al timone Jerry Longo, il sottoscritto, l'amico Tom in regia che ci segue sempre con la sequenza musicale. Come dico sempre io, Tom sta sul pezzo perché giustamente manda in onda i brani. E chi ci segue da tante edizioni sa bene che ogni settimana Hasta la Vista consente a persone che non hanno mai fatto radio di venire qui in studio, cimentarsi alla co-conduzione, e credo che anche quest'oggi questo diventerà realtà. Io non so se gli ospiti presenti accanto a me hanno già avuto esperienze radiofoniche precedenti, ce lo faremo dire direttamente da loro, quindi ve li vado a presentare. Amici, sono emozionatissimi, lo sentirete adesso dalla loro viva voce. Iniziamo da Omar, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Ciao Jerry, grazie.
0: È la tua prima volta in radio?
1: È la mia prima volta, sì.
0: Quanto sei emozionato da 1 a 1?
1: Abbastanza, 1.
0: 1, il massimo però.

0: Allora Omar, visto che è la tua prima volta in radio, a te il piacere di presentare la persona che è accanto a te. Vai.
1: Io sono con Chiara, la mia ragazza.
2: Ciao a tutti, piacere, sono Chiara.
0: Ciao Chiara, tu sei la fidanzata di Omar, confermi?
2: Confermo.
0: Non è che è a tua insaputa, no?
2: No.
0: Ah no, perché a volte sai qualcuno dice: ah, io sono il suo fidanzato a sua insaputa. Quindi voi state insieme,
2: l'abbiamo,
0: lo confermi pure?
2: Concordato, sì.
0: L'avete concordato, perfetto. Allora, ve lo chiedo, generalmente questo è sempre motivo di discordia. Da quanto tempo? Ecco, bene, la prova del 9. Chiara, il primo numero che ti viene in mente?
2: Un anno.
0: Omar, tu?
1: Sì, un anno.
0: D'accordo, sì. Non ha barato, no.
2: Percepiti 10, però è un anno.
0: Ah, vabbè, un anno che vale per 10, va bene.
1: Accusati tutti.
0: Va bene. Ragazzi, per iniziare, per mettervi un pochino a vostro agio, vi chiedo età e provenienza. Iniziamo da Omar.
1: Vengo da Mandela, un paese vicino Tivoli, provincia di Roma.
0: Ok.
1: Ho 38 anni.
0: Perfetto.
1: Quasi.
0: Bene,
1: no,
0: tu?
1: Perché me ne sono dato uno di più? 37.
0: Vabbè, 37. Tra un po' 38. Te ne senti 38? No. E quel famoso anno di esperienza con
1: lì,
0: Chiara.
1: Capito, sta lì che mi aspetta.
0: Esatto. Tu, Chiara?
2: Allora, io ho 30 anni.
0: Sì.
2: E vengo dal palazzo a fianco.
0: Cioè, vicina di casa, però.
2: Esattamente. Perfetto. Quindi Roma, Don Bosco.
0: Bene, ok. Ottimo. Allora amici, non diciamo nulla su di loro più di quello che già hanno detto, perché quest'oggi preparatevi a questo viaggio alla conoscenza di Omar e Chiara. Loro si conoscono da un anno, voi non sapete nulla di loro, ma la cosa interessante è che loro non sanno nulla del programma radio, quindi possiamo dire che quella di oggi è una puntata decisamente omertosa. Ragazzi, che dite, partiamo?
2: Sì.
0: Siete d'accordo? Iniziamo?
2: Sì.
0: Vai.

0: Eh sì, amici, inizia questo viaggio, non ci perdiamo di vista, ma siamo sempre in pista ormai da tantissime edizioni e quest'oggi io sono contentissimo di avere Omar e Chiara perché loro sono emozionatissimi, non hanno mai fatto radio, è la loro prima esperienza in una radio, in una trasmissione radiofonica e quindi io in questi casi mi diverto tantissimo perché un po' virtualmente, come diciamo, a microfoni spenti è prendervi per mano e portarvi in una dimensione di una passione che magari potrebbe diventare un domani anche la vostra passione, chissà.
1: Chissà, effettivamente.
0: Comunque, allora, iniziamo, da chi iniziamo questa chiacchierata?
2: Omar.
0: Decidete voi. Omar, ma come, Chiara, tu sei stata la prima ad accettare l'invito e poi manda avanti Omar?
2: Sempre.
0: Sempre così, va bene. Allora, Omar, tu cosa fai nella vita, di cosa ti occupi?
1: Io adesso non mi occupo.
0: Nel ti occupo di Chiara?
1: Mi occupo di Chiara.
0: Lavori per Chiara.
1: Richiede tutte le mie energie.
0: Ok.
1: E niente, non mi occupo, nel senso che a dicembre ho perso il lavoro. Quindi.
0: E cosa facevi prima?
1: Lavoravo per una per un'azienda che fabbrica pneumatici per trattori.
0: Ah, ok. E quindi fino a un po' di tempo tu eri specializzato in questa tipologia di cose, ma tu costruivi proprio i pneumatici?
1: Esattamente, la costruzione materiale dello pneumatico e fino a dicembre, ecco.
0: Ok.
1: Quindi da dicembre poi mi sto reinventando, diciamo.
0: Ok, ma tu fin da subito hai fatto quel tipo di lavoro? Cioè, nel senso che il tuo desiderio da grande era fare quello, è un lavoro che ti è arrivato per caso?
1: No,
0: cioè, qual è la tua formazione?
1: Diciamo che quello non era per niente la mia aspirazione di vita. Il mio percorso lavorativo è stato, diciamo, lungo e molto diversificato negli anni. Quindi sono partito con il travertino, la vendita del travertino, un'azienda lasciata da mio padre. Poi mi sono buttato sulla ristorazione, quindi con un agriturismo, con un'azienda agricola, con allevamento di cavalli, quarter, ho fatto il pizzaiolo, quindi ristoratore, eccetera.
0: Cioè, ti sei sempre rimboccato le maniche in ogni lavoro che hai fatto, ci hai messo passione del
1: molta.
0: Tuo. E mi piace quella cosa, che la cosa che hai detto poc'anzi, il fatto di reinventarti ogni volta e non darti mai per vinto. Bella.
1: Ti ringrazio.
0: Ma è così, è così. Quindi, insomma, hai fatto diversi mestieri.
1: Ma non è finita, ce ne sono stati altri poi.
0: Magari ce li racconti stanno facendo, anche magari quello che più ti è rimasto nel cuore. E dici, guarda, potessi tornare indietro, forse quella cosa la continuerei ancora oggi, perché è un lavoro, perché poi c'è sempre un lavoro che ci rimane più nel cuore.
1: Certo, vero? Esattamente, è un proprio così.
0: È un po' come un viaggio, no? Che dice, magari potessi tornare in quella località, oppure come l'ex, potessi tornare. No, l'ex no, quello è un altro tema.
1: L'ex
2: sono la prima e l'ultima.
0: La prima.
1: Non si torna mai indietro.
0: L'ho detto apposta per chiamare in causa Chiara, ovviamente, perché io non so effettivamente quest'oggi tra voi due chi è più emozionato. Secondo te, Omar?
1: Forse lei.
0: Forse lei.
1: Non sembrava, ma invece.
0: Lei è quella che ha detto sì, viva la radio, sì, mi piace, e poi alla fine si sta rivelando quella più timida.
1: Effettivamente sì.
0: E Chiara, e tu invece cosa fai nella vita?
2: Allora, io nella vita sono educatrice.
0: Okay.
2: E lavoro con famiglie e con anziani. E niente, mi dà.
0: Scusa, Omar, a quale delle due realtà appartiene?
2: Agli anziani ormai.
1: Alla soglia dei 38.
2: Beh, devo dire che ci sono stati episodi dove mi sono occupata di Omar bloccato con la schiena a fine di una vacanza. Quindi,
0: ecco. No, pensavo in conseguenza di uno dei tanti lavori che ha fatto.
1: No.
0: A fine vacanza. E dove eravate andati in vacanza per
2: Castellabate?
1: A Castellabate.
2: Sì. Bellissimo.
0: Quindi uno va a Castellabate e rimane bloccato con la schiena.
2: Volevamo rimanere lì, quindi Omar si è bloccato con la schiena.
1: È stato un segno.
0: Ma secondo me l'ha fatto apposta per farsi accudire da te.
1: È chiaro.
0: Ovviamente.
1: Non volevo svelarlo. Ma.
0: Quindi hai fatto anche da infermiera al bisogno.
2: Okay. La mia passione, la croce rossina, come tutte le donne.
0: Vabbè, però il problema è che spesso questo uno non lo sa prima, lo scopre sempre dopo. Certo. Quindi la tua formazione è di educatrice.
2: Sì.
0: Ok, perfetto. E attualmente quindi lavori con ragazzi, bambini?
2: Lavoro con adolescenti a un centro di aggregazione giovanile a Ciampino, che sta aprendo adesso.
0: Ok.
2: okay. in un casale confiscato a un mafioso di Mafia Capitale e poi lavoro con le famiglie segnalate ai servizi sociali e con le anziane a casa.
0: Ok, insomma non ti fai mancare niente, tutte le situazioni impegnative tu sei in grado di gestirle splendidamente.
2: Guarda, il lavoro più bello è quando torno a casa che ci sono i miei due conigli a casa.
0: Due conigli?
2: Due coniglietti, abbiamo preso grazie a Omar perché mi ha fatto appassionare lui all'ambito, al mondo animale insomma. E il lavoro più bello è quando torno a casa e mi trovo casa piena di cacchine di questi due conigli. Quello è il lavoro più bello, guarda.
0: Ma perché stanno liberi per casa?
2: Sì, diciamo ho fatto questa sfida di provare a lasciarli liberi.
1: Per una maniaca del controllo
0: esatto.
1: è tanto.
0: Beh, decisamente sì, perché immagino troverai segni del loro passaggio ovunque, le varie cacchine, cose. Cioè, beh, però è bello tornare a casa e sapere che c'è il tuo bel da fare.
1: La sua sfida personale questa.
0: Ci credo, ci credo. Come si chiamano i coniglietti?
2: Questo è un problema perché eravamo partiti da Chip e Chop. Chip è diventato Tamburello. E Chop è morta l'altra settimana. Quindi adesso abbiamo preso Ying e Yang, che è una femminuccia piccola con l'orecchia bianca e una nera, per questo Ying e Yang. Ma la chiamiamo in mille modi anche lui, quindi
0: quindi c'è una crisi d'identità tra un pochino.
2: come i padroni.
0: Beh, ci sta.
1: Il nome verrà da solo tra un po'.
0: Esatto. Certo, certo. Però questa scelta di lasciarli liberi è forte, perché insomma non avete il timore che scappino via? Che no?
2: No, guarda, è stato bello perché loro sono tornati a casa con me l'altra settimana insieme. Io stavo facendo anch'io, diciamo, un trasloco. E la cosa più bella è che ho lasciato la gabbia mentre pulivo casa, da brava casalinga disperata. Pulivo casa e ho lasciato la gabbia aperta per farli uscire. Quindi era una sfida anche per me.
0: Certo.
2: E non sono usciti, quindi stavo lì a flashare. Dicevo, ma perché con questa gabbia aperta questi non escono?
0: Perché dove la trovano un'altra casa per poter scagazzare liberamente, diciamo? Non è molto radiofonico. Poi probabilmente a casa vostra stanno bene, perché insomma avranno buon cibo, buone coccole, buone attenzioni.
2: Ci proviamo.
0: Certo, certo. Guarda, io quasi quasi vi manderei Tom, che è un altro animale, un essere speciale, particolare. L'omino della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Okay. Amici, ve l'avevo anticipato, siamo solo all'inizio, ma questo viaggio oggi sarà ricco di racconti particolari. Ma adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché Hasta la Vista continua, a tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Te lo dicevamo, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tom, e noi continuiamo la conoscenza di Omar e Chiara. Ho capito che Omar se la sta godendo l'esperienza. Ti sta a piacere, eh?
1: Mi sta piacendo.
0: Bene, mi fa molto piacere. Comunque, prima parlavamo di voi, dei vostri lavori passati, presenti, ma avete mai pensato di lavorare insieme, di creare qualcosa insieme? Perché tu, Omar, ci dicevi prima che di lavori ne hai fatti tanti e stai anche pensando a cosa fare in futuro di nuovo. Tu, Chiara, ci dicevi che lavori già da un po' con i ragazzi che hanno un disagio, giusto, e con le famiglie. Ma fare qualcosa di nuovo insieme, un'idea da sviluppare insieme?
2: Guarda, Gerry, hai toccato proprio, diciamo, un punto particolare. Noi stiamo cercando di sviluppare, innanzitutto di progettare per il momento, un qualcosa che unisca la mia passione per questo ranch che ho,
0: sì,
2: quindi cavalli, ristorazione, piantagioni e quant'altro, con la sua passione, che è quella di aiutare le persone. Quindi l'idea di sviluppare una sorta di centro,
0: sì,
2: vogliamo di recupero, vogliamo
3: villaggio, ci piacerebbe un
2: villaggio, villarino come villaggio. Termine mi piace di più, sì, effettivamente,
0: perché tutti usano ormai questo, sì, termine, il centro di
3: comunità.
2: Però su questo è più villaggio. Lei sicuramente saprà parlarne meglio.
0: Lei ha deciso villaggio,
2: ha più le idee chiare,
0: anche perché in un villaggio si possono mettere più conigli, perché immagino che poi anche i conigli ci saranno in questo ambiente.
2: Faranno sicuramente parte dello staff.
0: Certo, ovviamente. Quindi un villaggio, e tu come te lo immagini, Chiara, questo villaggio?
3: Io me lo sono molto immaginato questo villaggio. Pensa che l'ho dipinto
0: pure
3: in un momento di buio pesto nella mia vita, a seguito di un licenziamento anche per me. E niente, siamo messi lì con Omar a pitturare i nostri sogni. E quindi è uscito fuori questo, sì, proprio un villaggio, un paesino, non so, ecco. Sì. Me lo immagino, Gerry, quanti minuti c'ho? Aspetta.
0: Tutto, guarda, una puntata intera di Hasta la Vista, quindi abbiamo veramente un'ora e 40 abbondante.
3: Ok. Me lo immagino, che non te lo posso spoilerare come me lo immagino.
0: Anche un po' per scaramanzia, esatto, perché magari. Vabbè, esatto. Però un dettaglio, magari mettici un po' di curiosità, una delle cose che sicuramente in questo villaggio non mancherà.
3: Allora, sicuramente non mancherà un lago nero.
0: Nero,
3: sì.
0: Lago Negro, già c'è Lago Negro, una locale.
2: Questa no, non la sapevo neanche io.
0: Sì. Vedi, perché adesso apro parentesi, ma il bello di Hasta la Vista è che poi in trasmissione vengono fuori cose che veramente uno ne ha lati nascosti. Quindi Lago Nero, perché?
3: Perché qualcosa come se fossero acque oscure.
0: Le acque nere?
3: Le acque nere, sì.
0: Ma le acque nere sono quelle della fogna.
3: Allora, se dobbiamo ripensare,
2: Formuliamolo.
0: Esatto. Vedi, non la sapevo neanche io, ma meno male che non la sapevi, perché cioè tu hai in mente un villaggio.
3: Lui è la mia parte concreta, io quella simbolica, però sì.
0: No, aspetta, l'idea ce l'hai, ma la devi un po' colorare, sì, perché Lago Nero, cioè.
3: È un momento dove è il momento iniziale, tipo il battesimo nel Giordano.
0: Sì.
3: Però è quel momento dove tu immergi tutto quel buio nero dove già ce l'hai dentro, ok?
0: Quindi il colore è simbolico.
3: Certo, sì.
0: No, perché.
3: Però guarda, non mi hai dato una brutta. Perché me la sto immaginando, sto con gli occhi chiusi, me la immagino. Mi piace in realtà questo.
0: Un lago artificiale, magari una piscina,
3: esatto,
0: nera. Che. Ok, perfetto.
3: Sì.
0: Già abbiamo messo un po' a fuoco l'idea. Se no, sembrava una fogna.
2: L'immagine non era proprio.
0: Oppure Omar, io non lo sapevo, ma. Diamo un po' di luce a questo lago nero. Bene, e quindi il simbolo, cioè la simbologia, quale sarebbe? Perché lo stavi dicendo?
3: Allora, noi l'abbiamo, cioè l'ho un po' pensata per le persone che vogliono tentare il suicidio. Quindi da quel momento di buio ti ci puoi completamente immergere.
0: Ok.
3: Quindi è un'acqua nera, però pulita, però è colorata di nero, come quello che magari una persona che sente questo
0: sì.
3: vive, no?
0: Okay.
3: E poi c'è tutto un percorso, quindi è proprio un po' un villaggio felice. Mm-hmm. E quindi ci piace un po' che sia proprio un percorso, no? di rinascita, di riscoperta, di ecco, dal morire al vivere, dal vivere al morire, perché sono due facce, no, per noi.
0: Quindi mi piace molto, che adesso ti ascoltavo con molta attenzione, questo fatto del percorso, ma della rinascita, cioè toccare il fondo, esatto. ma una volta che tocchi il fondo, dal fondo prendi lo slancio per risalire e rinascere con un'energia, con una forma, con un'identità nuova. Quindi adesso è meglio raccontata così di sera. No, vabbè, ma io l'avevo intuito, ecco, e Tom dalla regia che giustamente mi fa i segni, mi distrae così. Questa cosa tu la sapevi, Omar, questa simbologia che Chiara ha appena espresso?
2: Allora, conoscevo il senso della sua idea, diciamo che l'abbiamo anche un po' espressa insieme. Okay. All'inizio io sono stato un po' più scettico, più restio a questa sua immagine.
3: Come tutte le proposte che ti faccio, amore.
2: Esattamente.
0: Chi è uscita fuori come tutte le proposte che ti faccio, poi ci dirà le altre proposte Chiara dopo, però. E quindi
2: diciamo che io ho questo posto dove per anni ho lavorato con, ecco, la ristorazione, con i cavalli, con animali di vario genere e quant'altro, poi per una questione, insomma, è stato chiuso. Adesso lo sto ristrutturando e lei ha dato questo input. E all'inizio io non ero molto convinto, sono sincero.
0: Vabbè, certo, perché è un'idea che ha bisogno di essere un attimino
2: metabolizzata,
0: magari, certo,
2: esatto.
0: ma anche messa a fuoco, colorata di simboli diversi,
2: esatto.
3: Mi sono partita con l'idea della fogna,
2: non era delle migliori,
0: l'hai raccontata male, diciamo così.
2: Esatto.
0: Bene, e quindi, ma avete già iniziato la lavorazione, la creazione? Parlavi di ristrutturazione, Omar?
2: Sì, sto facendo dei lavori di ristrutturazione. E al momento non sappiamo, non saprei esattamente come andrà a finire.
0: Non c'è una tempistica ben precisa, perfetto, ma ne parleremo. La tempistica me la dà Tom. È arrivato il momento dei vostri primi due brani scelti da voi. Che brani ascolteremo e poi diamo il perché. Quindi
2: Eye of the Tiger,
0: il primo brano,
2: sì,
0: e l'altro
2: Don't Stop Me Now.
0: Benissimo, momento flashback, brani scelti da voi, amici, li ascoltiamo e dopo torniamo in onda con la motivazione. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Ma che bella sequenza musicale quest'oggi per il vostro momento flashback. Due brani, uno più bello, più energico e intenso dell'altro. Quindi complimenti. Non so chi ha scelto che cosa, adesso ce lo racconterete. Il primo brano chi l'ha scelto?
1: Io.
2: Insieme.
0: Ah, tutti e due insieme. Bene, insieme. bene, mi fa piacere. E dobbiamo però svelare il perché di questa scelta condivisa.
3: Adesso la sveli
1: adesso,
3: tu.
1: Adesso la sveli
3: te.
1: Ah,
3: ecco. Insieme.
0: No, attenzione, perché se la racconta lei magari potrebbe dire no, perché come stavo dicendo prima il famoso lago Fogna Nera, quindi non vorrei che...
4: Ritorniamo...
0: Esatto,
3: vai,
0: torniamo
3: amore,
0: indietro.
3: Vai,
0: no, se l'avete scelto insieme c'è una motivazione condivisa.
3: Guarda, io dico solo questo, poi lascio la parola a lui.
0: Sì.
3: Quando ci hai mandato il messaggio per la scelta della prima canzone, è stata la prima che, pensando a una colonna sonora, mi è venuta in mente.
0: Stessa
3: io l'ho pensata e lui l'ha detta.
0: Ah, che sintonia perfetta.
4: Abbiamo pensato la stessa canzone.
3: Sì. E tu spieghi il motivo adesso.
4: Adesso spiego il motivo. Beh, fondamentalmente diciamo che è anche collegata alla seconda, sicuramente. Ma il motivo è che la vita è una battaglia.
0: Sì.
4: È una lotta continua. Ma diciamo che l'occhio della tigre è quello che ti dà la grinta di affrontarla giorno per giorno, no?
0: Giusto.
4: Ognuno di noi ha qualcosa di affrontare, da affrontare ogni giorno, quindi qualche mostro ce l'abbiamo tutti. E questa ci ha ricordato proprio questo significato.
0: Siamo
4: ecco.
0: Sicuri che occhio della tigre, perché voi prima parlavate di conigli dentro casa, ora non vorrei che ci sia un attimo di confusione tra tigre e conigli.
4: Per quanto mi riguarda potrebbe esserci, io sono amante degli animali, quindi ho diciamo un piccolo zoo a casa,
0: sì.
4: Possiamo dire.
0: Ho quindi non solo conigli, ma anche altro?
4: Abbiamo un po' di tutto, dalle tartarughe ai pappagalli di varie razze, cavalli, avevo avuto cani, mucche, pecore.
0: Un piccolo safari, un piccolo zoo.
4: Un piccolo zoo, esatto.
0: Okay. Ho tutto ciò osservato con gli occhi della tigre, proprio perché
4: con gli occhi della tigre, esatto, con la grinta della tigre.
0: Giusto, anche perché comunque affrontare le difficoltà della vita e non fermarsi, ma tu Omar sei un esempio, perché tutti i vari lavori che hai fatto non ti sei mai fermato e ti sei sempre reinventato, anche assecondando le idee di Chiara, perché adesso non so a chi è venuta per prima l'idea di creare questo centro.
1: Indovina.
0: Secondo me, però insomma l'idea comunque di creare qualcosa di insieme è molto bella, perché poi dà l'idea proprio della progettualità, non solo come coppia ma anche fare insieme qualcosa di bello per voi e volentieri anche per gli altri, quindi ci sta, era l'idea che raccontavamo prima, che continueremo a raccontare dopo. E questo è il primo brano, giusto?
4: Giusto.
0: Ok, c'è altro da dire sul primo brano?
4: No. Hai da aggiungere qualcosa?
0: No. Okay.
3: Non è come cadi, ma è come ti rialzi, ai colpi duri della vita.
0: Questa è la metafora di Rocky, è vero.
4: Esatto,
0: è l'importante è imparare a rialzarsi e resistere, è vero, la famosa metafora di Rocky.
4: Esatto.
0: Bello. È il secondo brano di Queen, che anche quello poi è una colonna sonora di uno dei film, però in questo caso perché l'avete scelto?
4: L'abbiamo scelto, diciamo che sono collegati.
0: Però dici sempre te.
3: Sì, perché ho scelto sempre
0: io. Ah, ok, perfetto. No, perché sennò c'è Chiara, praticamente tutte le scuse sono buone per far parlare te, che va benissimo.
3: La prima insieme, la seconda lui, la terza io.
0: Ok, quindi per la terza ne parliamo dopo, che arriva dopo.
3: Sì.
0: Quindi, Omar, perché i Queen?
4: Allora, perché i Queen? Diciamo i Queen hanno una lunga storia per me, nel senso a livello affettivo.
0: Sì.
4: Li conosco grazie a mio padre quando ero piccolo, quindi ho imparato ad amarli da piccolo. Io poi mio padre l'ho perso da molto giovane. E loro, diciamo, ascoltando i Queen in vari momenti della mia vita, sono sempre riusciti a risollevarmi il morale, sia se sto giù, se sto arrabbiato, se sto felice, funzionano sempre, quindi diciamo che fanno parte della mia storia anche loro.
0: Bene, potremmo definirla un po' la colonna sonora della
4: Bravissimo,
0: tua esistenza,
4: esatto.
0: La musica dei Queen
4: sono proprio la colonna sonora della mia vita. E non fermatemi adesso. Questo è stato un anno molto pesante, diciamo sommato a gli anni precedenti, ma questo è stato particolarmente pesante per una serie di cose. al di là del lavoro che ho perso. E quindi adesso che sto ripartendo voglio ripartire con la grinta, con l'occhio della tigre, ma non fermatemi adesso, non mi fermerò proprio adesso, anzi proprio adesso che mi rimbocco le maniche.
0: Bene, io sono contento di essere testimone di questa tua nuova energia ritrovata, anche perché fermarsi significa poi fare molta più fatica dopo a ripartire. Esatto. Come una macchina che tieni ferma tanto tempo in garage, poi va a fare ripartire, invece uno dice sai, manteniamo il ritmo, manteniamo l'energia, e poi anche la fortuna di avere accanto Chiara.
4: Esattamente.
0: Che ti sostiene.
3: Non so se è proprio una fortuna. Perché...
0: Ma come?
4: Perché tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno è colpa sua, quindi non lo so quanto ci ho guadagnato io da sta storia.
0: Vabbè, allora, Omar, allora se te che te va a cercare. Quindi,
4: diciamola insomma, tutta.
0: Quindi, Chiara, è merito tuo se lui sta così, esatto. Porello. Insomma, non voglio dire colpa perché non esistono colpe.
3: Una parte di responsabilità, purtroppo, sì.
0: È la tua.
3: Sì.
0: Ok, guarda come lo dice con orgoglio.
4: Sono soddisfatta, soddisfatta.
0: E tu come ricambi tutto ciò, Omar?
3: Ecco.
4: Come ricambi? Con la mia resilienza, con la mia bontà, con la mia comprensione. Certo. Però ho perso 10 anni.
0: Tanta pazienza.
4: In un anno 10 anni.
0: Porello. Senti, ma come vi siete conosciuti? Adesso a questo punto ve lo devo chiedere, sono curioso.
4: Adesso te lo racconta lei.
0: Vai, Chiara.
3: Allora, eravamo un locale.
0: Sì.
3: Abbiamo un amico in comune. E niente, ci ha presentato questo amico in comune. E da lì lui si è subito innamorato di me. Ma io non
0: proprio.
4: Che bugiardo.
3: No, diciamo, ci siamo sempre visti, ci guardavamo, ci cercavamo.
0: Vi studiavate l'un l'altro. Sì. Sguardi, occhio della tigre lui.
4: Sì. Lei faceva finta di niente. Veniva, veniva davanti.
0: Faceva la coniglietta di Playboy, capito? Sì, che stavi là a guardare.
4: Passava.
3: Sì, e ho aspettato che lui si avvicinasse, quindi lo guardavo, però aspettavo.
0: Ah, hai aspettato che lui facesse il primo passo?
3: Ovviamente, sempre. Non mi sarei mai avvicinata io a lui.
0: Ma come, se ti interessava?
4: Si è avvicinata, ma di schiena, si metteva davanti, faceva finta di niente, si guardava
0: la vaga così.
4: La vaga.
3: Sì, sì, al locale di ballo, perché noi balliamo, facciamo ballerini.
0: Bene, quindi, guarda, facciamo così, visto che il racconto mi sa che merita un ulteriore approfondimento, amici, lo so, dobbiamo ancora dirvi tante altre cose su di loro, su Omar e Chiara, quindi rimanete lì incollati alla vostra radio preferita perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Chissà, amici, cosa è accaduto dopo quel gioco di sguardi all'inizio tra Omar e Chiara che ci stavate raccontando nel talk precedente del vostro incontro circa un anno fa?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi proprio cioè, all'inizio del vostro incontro vi siete piaciuti, tac, e sì, avete deciso di frequentarvi come coppia. Però eravamo rimasti a questo incontro, tu l'avevi notata, Omar lei faceva la preziosa, lei si avvicinava ma non si faceva troppo notare, ma aspettava un tuo passo.
2: Esattamente.
0: Cosa che esattamente poi hai fatto.
2: Poi ho fatto con molta calma.
0: Un po' più vicino che ti sei allontanato al microfono, quindi rifallo il passo verso il microfono.
2: Okay. Okay.
0: Okay, perfetto.
2: Sì, sì, l'ho fatto con calma, ho fatto passare qualche giorno, poi le ho scritto e ci siamo sentiti per un po' perché non ci siamo potuti vedere nei primi giorni per una serie di motivi.
1: Lei si è rotta subito. Piede.
0: Diciamo, allora. Sì. Ah, quindi tu l'hai fatto il passo, Chiara, ma hai fatto sbagliato perché ti sei rotto il piede.
2: C'è da fare una premessa, sì, chiamiamola premessa. Sì. Da quando ci siamo conosciuti, non lo so,
1: tragedia,
2: se abbiamo fatto qualcosa all'universo, non lo so, è successo di tutto.
1: Sì.
2: Ci è successa una cosa dietro l'altra.
0: Oh,
2: quindi
0: caspita,
2: secondo me abbiamo scatenato qualcosa che non dovevamo.
0: Probabilmente le vostre energie hanno creato un campo magnetico, energetico, fisica quantistica, non lo so, non sono esperto, ma...
2: Io penso che ad oggi noi stiamo insieme, credo, più che altro per protesta, per indignazione, è una sfida.
0: Cioè, dici, vediamo, tipo
1: noi
0: Final Destination.
2: Noi non vogliamo stare insieme, però...
1: Non molliamo,
2: non molliamo, dobbiamo vedere che cosa succede, a chi abbiamo pestato i piedi. Quindi ne sono, diciamo, se sono susseguiti vari episodi.
0: Ok, ma avete

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Futuro quello fatto sì. Di una fogna.
4: Quello sì, diciamo fatto esatto, è partita con la fogna, quindi non lo so quanto.
5: Fogna e tomba, meglio di così.
4: Futuro roseo.
3: Vabbè, questo è il bello del conoscersi. Siete ancora, avete detto prima, al primo anno.
5: Sì.
3: Ok,
5: sì.
3: Però adesso al di là delle disavventure che poi insomma diciamo prima, no, il piede rotto così è, però poi avete iniziato a beneficiare l'un l'altro della conoscenza.
4: Non ancora, non ancora.
5: Cos'altro è recente, diciamo recente. Il beneficio è sì, ben recente, dai. Diciamo il meglio deve ancora venire.
4: Lo speriamo.
3: Okay, però diciamo che in questo anno sono anche accadute cose belle, spero.
4: Sì.
3: Diciamo
4: se proprio le vogliamo cercare,
5: qualcosa
4: ci dobbiamo pensare, però.
3: cercando
4: ci dobbiamo pensare attentamente.
5: Puntata, dai.
3: Allora, quindi amici, questo è il primo di una lunga serie di episodi tipo Casa Vianello.
4: Con noi ne puoi fare parecchi di episodi, sì, effettivamente.
3: Quindi voi ogni giorno uscite di casa.
5: Non sapendo se ci torniamo.
4: Ecco, bello, se sì.
3: Cioè, magari manco c'è più la casa.
4: Esatto, esatto.
3: Fantastico.
4: No,
3: è vero, come il film Final Destination. Cioè, voi potreste diventare veramente.
4: Esatto.
3: Potresti ispirare la creazione di un film.
4: Ma sicuramente sì, lo riempiamo bene un film, pure lungo.
3: Ok. Però al di là del vostro stare insieme con tutte le peripezie, disavventure, impreviste, però questo comporta anche sicuramente un beneficio. Adesso voi convivete?
5: No.
3: Però quando magari ecco avete la possibilità, magari farete delle cose insieme, viaggi. Sì,
5: sì, quello praticamente da un anno tutti i weekend li abbiamo passati insieme.
3: Ok, perfetto.
5: Forse giusto tre weekend forse non abbiamo passato insieme, quindi sì, no, di esperienze, momenti, tempi, crescite, chiacchierate, litigate, ne abbiamo fatte tante.
3: Ok, sì. E immagino avrete anche vissuto delle cose simpatiche insieme, che ne
5: sì.
3: so
4: tantissime.
3: Ecco, un episodio bello, adesso al di là delle disavventure, macchine, cose, però una cosa che avete vissuto insieme che vi ha emozionato molto, poi continueremo a parlare del progetto, ma nel talk successivo, una cosa bella che in questo anno di conoscenza avete vissuto al punto anche da conoscere lati inediti l'uno dell'altro.
4: Il quasi sciocca anafilattico a Verona.
5: Io ho pensato che si è bloccato con la schiena.
4: Quando si è bloccato con la schiena.
3: Sì, effettivamente gli imprevisti ce ne sono nel vostro racconto. Però io volevo dire una cosa bella.
5: Cioè, non c'è venuto in mente.
3: Io lo ripeto per la terza volta. Allora, amici, Tom è testimone
5: il
3: qui in studio.
5: Ma
4: che stiamo
5: venire
4: a fare insieme?
3: No, io dico, uno chiede cosa bella e questi ti raccontano shock anafilattico, shock macchina rubata, mal di schiena, bloccato.
4: Allora,
3: cioè, il concetto di cosa bella forse un po' magari dovremmo rivederlo.
4: No, in realtà quello che c'è di bello tra noi è a livello, diciamo, spirituale, nel senso ed emotivo. Riusciamo a parlare tantissimo, a risolvere i problemi parlando.
3: Okay.
4: Entrambi, diciamo, l'uno per l'altra ci siamo serviti per crescere e superare tantissimi limiti che avevamo noi personali.
3: Okay.
4: A livello sia di testa che di comportamento, no? Quindi diciamo che il bello tra noi è proprio questo, superare i nostri limiti, aiutarci a farlo ci aiutiamo a ragionarci sopra.
5: Sì.
3: Ottimo.
5: Infatti i momenti più belli, al di là del blocco e lo shock anafilattico, le chiacchierate. Cioè,
3: ok.
5: Sì, i momenti
3: il dialogo.
5: Il dialogo fra me e lui è un punto nostro di grande forza.
3: Bene, sì. Mi fa tanto piacere sentirvelo dire, perché poi effettivamente una delle cose che più emerge tra di voi è la complicità, adesso al di là della giocosità, delle disavventure, e poi il parlarvi, il raccontarvi, l'esserci l'uno per l'altro e viceversa, e soprattutto questa comunicazione attiva che avete anche nel sostenervi l'un l'altro. Prima in alcuni momenti vi parlavate guardandovi l'occhio della tigre, le cose, cioè si percepisce molto la complicità che c'è tra di voi, perché c'è stato un momento che prima parlavate, sembrate proprio la famiglia Fantozzi, cioè,
4: bravo, detto, quando volete.

0: Tania Scioglieri ha preso
1: i fantozzi. Infatti io il mio fantozzo ce l'ho, è Tom, che quando diciamo cosa bella arriva a gamba tesa con la sequenza musicale. Amici, ripartiamo a breve con i discendenti di Fantozzi.

0: Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista! Hasta
1: la vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: E sì, amici di Hasta la Vista, siamo sempre presenti una volta alla settimana sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto ospiti diversi. E quest'oggi quanto è divertente avere Omar e Chiara qui in studio con tutti i loro momenti un po' tragicomici, ma soprattutto anche la loro positività a voler andare avanti, anche un po' per scoprire come va a finire la vostra esperienza di coppia. Esatto. Insieme.
1: Vero. Esattamente.
0: Al di là delle disavventure, dei viaggi e cose, però anche un po' questo desiderio di esserci l'uno per l'altro e, come dicevamo nel talk precedente, questa bella qualità che avete l'un l'altro nel parlare, nel comunicare.
1: Che è vero.
0: È un grande dono nelle coppie di oggi.
1: È la curiosità che ci porta avanti.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Comunque, ritorniamo con la narrazione del progetto che avete in mente di questo villaggio. Mm-hmm. Idea bellissima. E avete anche trovato magari dei sostenitori, dei fan, qualcuno che ha deciso un po' di sposare la vostra iniziativa? Perché immagino poi un domani un progetto del genere non sarà semplice realizzarlo da soli. Come ve lo immaginate?
2: Vado io?
0: Certo.
2: Ci sta il mio professore, correlatore della tesi di laurea.
0: Sì.
2: Che mi sta accompagnando in questo progetto.
0: Uh-huh.
2: E quindi, diciamo, con lui, che è un progettista nel sociale, ha aperto varie case famiglie, vari centri, eccetera, ci sta aiutando. Quindi adesso alcuni step già conoscitivi li abbiamo fatti noi, una piccola equip che abbiamo già formato.
0: Uh-huh.
2: E dovremo andare lì al ranch e vedremo, e facciamo proprio tutto un po' un piano operativo, un planning. Uh-huh. Di progettazione,
0: una
2: e...
0: sorta di studio di fattibilità.
2: Esatto.
0: Anche per dargli poi un'identità giuridica.
2: Assolutamente.
0: Farlo... Okay.
2: Pensare magari all'inizio di aprire un'associazione, vedere poi nel tempo. E poi io mi fido un po' di un flusso.
0: Uh-huh.
2: Per cui se è volontà più grande avverrà, se
0: okay.
2: no ci reinvestiremo anche lì e capiremo che cosa si potrà fare, insomma.
0: Okay.
2: Però in questo momento sogniamo.
0: Ok, mi piace questa cosa che hai detto, in questo momento sogniamo ad occhi aperti con l'idea di creare qualcosa di buono, bello, positivo per voi e anche per le persone che poi verranno magari a stare in questo luogo. Dove si trova il ranch attualmente?
1: Si trova a Vicovaro Mandela.
0: Uh-huh.
1: Vicinissimo all'uscita dell'autostrada. In realtà è già conosciuto come posto, perché, come ti dicevo prima, Jerry, ci ho lavorato per parecchi anni.
0: Okay.
1: Ranch Nikita si chiama, che adesso è chiuso.
0: Uh-huh.
1: Ma ancora ad oggi mi chiamano per prenotare, quindi
0: dai.
1: Il posto è ancora, se lo ricordano.
0: Bello,
1: quindi,
0: bello, bello. Quindi
1: sì.
0: Anche il desiderio, mi rendo conto, in te di dargli nuova vita.
1: Sì, esatto.
0: Farlo rinascere con un'identità nuova, con questo bel pensiero che comunque fa la differenza.
1: Hai colto nel segno, Jerry, l'identità nuova è proprio quella.
0: Perché
1: sì.
0: Prima era in un modo, adesso la tua vita è cambiata perché hai Chiara accanto e quindi magari adesso...
2: Una macchina in meno.
1: Una macchina in meno è cambiata tanto.
0: Certo, perché... cioè, però vedi, anche questa cosa, noi stiamo andando nel positivo, arriva Chiara, la macchina in meno, la fogna nera...
1: Ti ho detto che ci ho rimesso.
0: Vabbè, comunque capisco anche la tua riflessione, Omar, la curiosità, dice, ma come andrà a finire?
1: Sì, è quello che ci porta avanti, è la curiosità.
0: Certo. Bene, bene, sono molto curioso, ma avete anche pensato al nome, l'ipotetico nome, c'è un'idea di come si potrebbe chiamare questo luogo?
2: Oltre la fogna nera, allora...
0: cioè, non credo ci verrebbe nessuno, poi
2: sai. Io mi immagino, all'entrata del ranch c'è un grande cancello.
0: Sì.
2: E mi immagino il lavoro rende liberi.
0: Mm.
2: Quindi per rievocare un qualcosa del passato.
0: Okay.
2: E dargli una storia con un finale diverso. Una
0: okay.
2: storia diversa e un finale diverso. Quindi quello è un po' il cancello proprio iniziale con questa scritta qui.
0: Uh-huh.
2: E poi no, sul villaggio, proprio il nome del villaggio...
0: Non c'è ancora un'idea.
1: No, ancora non ci pensiamo.
0: Uh-huh.
1: Ancora non lo sappiamo.
0: Verrà da sé,
1: ci ispirerà
0: magari.
1: Sicuramente sì. In futuro qualcosa.
0: Uh-huh. Ok, magari capiterà un'altra piccola disavventura e da lì l'ispirazione, esatto, per creare qualcosa di nuovo.
1: Senza ruote,
0: a quel punto, ruote. Certo. Vabbè, non ve lo chiedo il sogno nel cassetto, perché penso che il sogno sia anche questa realtà.
2: Per me sì.
1: Diciamo di sì, effettivamente.
0: Per
1: sì.
0: Te, Omar, una macchina nuova.
1: Per tuo me piccolo una sogno nuova nel cassetto. Che lei mi ha promesso solamente se dovessi sposarla.
0: Ah, quindi già si parla di confetti.
1: Si parla di ricatto.
0: Sì. Ecco, io poetico, confetto e ricatto. Se non mi sposo, com'è la cosa? Dico un po' te che
2: se ci sposiamo gli regalo la macchina. Sì.
0: Ah, come regalo di nozze.
1: Esatto, quindi già mi sta ricattando.
0: Sì. Certo, è buffa, come un bel investimento. Sì. Se ci sposiamo ti regalo la macchina.
2: Solo se ci sposiamo.
0: Solo se, non lo voglio sapere se non accade questo.
2: Mi spascio questa.
1: Sono, esatto.
0: Ma non è che sotto Omar mi sta a venire il sospetto che è lei che magari che c'ha dei parenti un po'.
1: Ci ho pensato.
2: In tanti ci hanno pensato.
1: Esatto.
0: Sì. Perché, sì. Che segno sei, Chiara, per curiosità?
2: Toro, ascendente leone.
0: Ah, allora Omar, però è colpa tua, so. Io lo dovevi chiedere.
1: Mi sono incappato, esatto, ho incappato male.
0: Senti, il tuo segno, Omar, qual è? La sfiga.
1: Io la sfiga, esatto, infatti la Vergine è sfigata proprio per antonomasia, e sono anche ascendente Vergine, quindi sono sfigato due volte.
0: Ah, proprio. va bene, ci sta. Va bene, dai, mettiamo un po' di colore in questa narrazione, sennò diventa tutto molto cupo.
2: Black humor.
0: Sta per arrivare, cara Chiara, e qui mi sa che ti riguarda la scelta, il terzo brano per la narrazione musicale che vi riguarda. Quindi, quale scelta hai fatto, e soprattutto, essendo un brano da dedicare, a chi lo dedichiamo?
2: Ok, allora.
0: Se c'è qualcuno a cui dedicarla, perché a questo punto mi viene il sospetto, c'è un ipotetico lui o lei a cui dedicherai il
2: brano?
0: Io
2: lo dedico principalmente a te, Jerry, e a tutte le persone in medicina, anche a noi e a tutti gli ascoltatori. E la canzone, brano, poesia è Persone in medicina di Joe Evan.
0: Ok. Ha detto proprio subito, veloce, ho detto un minuto, ne parliamo con calma, te la sei tolta proprio da così.
1: Concisa.
0: Ok, e la motivazione?
2: Perché esistono davvero delle persone in medicina, e tu oggi per me lo sei stato, e anche Omar, sì. Quindi ce la dedico a noi, noi e a chi ci ascolta.
0: Senti, viste le premesse precedenti, no? Non è che Motor un po' prende fuoco lo studio, o magari accade una disgrazia. Dici, Jerry, sta in campana.
1: Non dormirei, sonni tranquilli.
2: Io vado nella fogna nera se succede così. No, perché
0: ora dici, sai, fai gli auguri, gli scongiuri. Ovviamente è un gioco, amici, era anche proprio per alleggerire. Grazie della dedica, grazie davvero per le tue belle parole. Sono convinto che anche i nostri amici all'ascolto ti ringrazieranno. Quindi 10 secondi, a te il piacere di ripresentare il brano, e poi va prima lo spot e poi il brano. Quindi cosa ascoltiamo?
2: Persone in medicina di Joe Evan.
0: Spot e poi brano.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci, che appena le senti calmano i battiti, aggiustano i polsi, ti aprono le persiane del cuore e fanno entrare la luce vera, quella del sole. Persone che con un abbraccio ti fermano la tachicardia di dentro, quella che per notti e anni hai collezionato a colpi di ansie che nemmeno ti appartenevano. Nonna diceva che esistono persone che hanno le tisane dentro gli occhi, camomilla nello sguardo, che tu le vedi e ti si tranquillizza il respiro, i pensieri, e dopo averle incontrate anche i sogni diventano più puliti. Dopo averle incontrate pure i sogni sognano meglio. Diceva che esistono persone che non si spaventano dei tuoi dolori, che non hanno paura di abbracciarti i traumi, che sanno dove metterti dentro le parole giuste. Persone che hanno imparato a frequentare così bene il sole che sanno addirittura accompagnarti fino al tuo tramonto. Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci. A detta sua, le uniche persone da frequentare. A detta sua, le uniche persone da diventare.
1: Hasta la vista, un programma immaginato, ideale.

affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo questo viaggio che tra un po' lentamente volgerà al termine, ma ancora un buon 25 minuti, circa mezz'ora l'abbiamo a disposizione. Io sono veramente felice perché quest'oggi vi siete raccontati tantissimo, avete detto anche delle cose che magari null'altro non sapevate. Prima Omar, c'è stato un momento che è uscito fuori una cosa che tu non sapevi, ma realmente quanto pensate di conoscervi? In questo anno quanto vi siete realmente conosciuti? Perché tanto. Secondo me,
1: per me tanto, reciprocamente.
2: Ok, sì, ci siamo conosciuti tanto, sicuramente. Okay. Lei ha conosciuto più di quanto altre persone mi hanno conosciuto nella vita, quindi diciamo che è stato un anno che ne vale almeno 5, diciamo.
0: Bene. Mi fa piacere sentirvelo dire e adesso vi faccio la domanda, proprio delle domande, due domande, una a testa. Un pregio e un difetto l'uno dell'altro, così vediamo come ne uscite.
1: Vai amore.
2: Parto io?
1: Sì,
0: vai.
1: Certo.
0: Come vedi lei subito, vai avanti te, poi vediamo.
2: Uno solo ne devo scegliere?
0: Un pregio e un difetto, o anche due, o può essere lo stesso direttamente, vedi tu.
2: Allora, partiamo con il difetto, dai.
0: Sì.
2: Il difetto è che è testarda da morire. Testarda da morire e maniaca del controllo.
0: Ah, ecco, meno male.
2: Maniaca del controllo.
1: No, perché sai, mi spiava al bagno.
0: Visti i trascorsi, prima che maniaca. Altro è fantozzi, cioè, fracchia, capito?
1: La bambola assassina.
2: Sì, va in giro col coltello.
0: Adesso abbiamo capito Dario Argento che si è ispirato per alcuni suoi film. Vabbè.
2: Diciamo questo, okay. Diciamo, limitiamoci a che ci fermiamo qui. Okay. È testarda.
1: La lista sarebbe lunga.
0: Quindi diversi difetti, dai, insomma, ok. Però c'è anche il pregio o i pregi.
2: Allora, c'è il pregio, c'è il pregio che si dà
0: dilla bene,
2: la sto formulando.
0: Io non vorrei adesso, vabbè, siamo in diretta, la stai per dire male.
2: Quindi. Esatto.
1: C'è il divano libero. Stavolta.
2: C'è il divano libero. No, è che il suo pregio è che anche nelle cose laddove non conosce o è contraria, si dà il tempo di rifletterci su. Uh-huh. E poi magari riesce a cambiare idea, riesce ad ammorbidirsi, riesce a. Sì, a cambiare il pensiero su una cosa magari negativa che aveva.
0: Ok, quindi non rimane convinta delle sue idee, ma in qualche modo le rivede in funzione.
2: Ci mette un po', ci mette un po', Però poi rivede le sue idee, sì.
0: Ok, Chiara, ti riconosci in questi?
1: Sì,
0: nel pregio che nel difetto?
1: Sì.
0: Ok, quindi non ha detto sciocchezze,
1: no.
0: Torna tutto.
1: Sì.
0: Bene, adesso ti puoi rifare, Chiara. Che adesso, sono cavoli tua.
1: Allora, di pregi ce n'ha tanti.
0: Uh-huh.
1: E, mi piace la sua costanza, mi piace il fatto che è pulito. Quanti ne posso dire?
0: Uh-huh.
1: Uno, due, tre.
2: Di pregi tanti, difetti magari ci limitiamo.
1: Uh-huh. E, costanza, pulito, determinato. C'ha il cuore morbido, è flessibile anche lui.
0: Mi piace la definizione il cuore morbido.
1: Sì, perché questa posso fare una parentesi?
0: Sì.
1: Allora, considera che le prime volte che stavamo insieme, Omar è molto allenato, è un personal trainer.
0: Sì.
1: Quando io mi piace appoggiarmi sul petto, non gli sentivo il cuore. No, veramente non riuscivo a sentirgli battere. Dicevo, ma tu ce l'hai sto cuore? Sembrava tipo, c'è presente il Grinch quando ce l'aveva piccolo.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, perché è scolpito bene, fatto bene.
1: Ma questa caratteristica, non gli sentivo i battiti del cuore. Tant'è che al primo appuntamento ho portato il fonendoscopio.
0: No!
1: Mi sono portata al fonendoscopio e ho messo le cuffie e ho sentito i battiti del cuore. Quindi, ma ce l'hai o non
0: c'è
1: ce l'hai?
0: La prima uscita?
2: No, non la prima.
1: La prima volta davanti al cimitero, ti ricordi?
2: Vabbè, uscite, no, che facciamo uscite allegre.
0: No, vabbè, ragazzi,
2: rimaniamo in tema.
0: Poi dici, Jerry, ma tu gli ospiti come li scegli? Non lo so. Cioè, la,
1: no,
0: prima
1: noi,
0: volta,
1: la prima volta
0: al cimitero.
1: In macchina mi ha portato davanti al cimitero. Perché davanti al cimitero, spieghiamo, c'è una bella vista su tutta Roma.
0: Ah, ok.
1: Ma certo, dietro c'era il cimitero.
0: Certo. E tu sei andata lì col coso per sentirti.
1: E ad oggi gli sento il cuore anche senza il fonendoscopio, senza niente.
0: Certo, ma sempre lì al cimitero, no? Ah, spero che abbiate cambiato location. Magari che sono al San Nicolo.
2: Ma non era la prima uscita, comunque.
1: La seconda.
2: Ma no,
0: era l'ultima. Cioè, sai, facciamo un'ultima uscita, quella proprio al cimitero.
2: Come mi porti di romantico al cimitero?
0: Oddio. Devo dire, siete molto originali, ma sì, cioè, andate, andate di cognome Adams, famiglia Adams.
1: Bello, questo è più nostro,
2: giusto, perché... Adams, esatto.
0: Sì. Va bene, quindi insomma, prima uscita con la cosa. Vabbè, io tornerei ai pregi e difetti. Sì. Quindi il pregio è che c'è il cuore morbido, flessibile.
1: Sì, okay. Vabbè, è bello, mm-hmm, è bello dentro, bello, mm-hmm, fuori. Mm-hmm. Il difetto è che è ipercritico con se stesso, mm-hmm, troppo, mm-hmm, e ha il difetto anche che guarda troppo i suoi difetti invece di guardare le tante meraviglie che ha lui e anche gli altri.
0: Il difetto è che guarda i suoi difetti?
1: Sì.
0: È un bel difetto. Sembra un gioco di parole, però sì, ok.
1: E che a volte fa delle scelte dove non gli fanno tanto bene a lungo termine.
0: Soprattutto quelle affettive. Esatto. Questo l'ho aggiunto io.
2: Zappa sui piedi da sola, eh?
1: E basta, basta, chiudo.
0: Comunque, no, questo autolesionismo, devo dire. No, no, ma sarai d'accordo.
2: Perché si rende conto che insomma, mi ha portato a fondo. Non è che,
0: no, cioè, le scelte, cioè, scusa,
2: ha fatto scelte sbagliate nella vita, sì,
1: completa la me
2: da un anno a questa parte, sì.
0: Anche siete veramente troppo comici, troppo buffi. No, ma abbiamo finito con i pregi e difetti, perché
1: basta.
2: Io direi di chiuderla qui.
1: Non andiamo a litigare, se no.
0: No, devo dire che vi trovo belli connessi, devo dire, ci sta. Va bene, vi salva Tom, l'amico in regia, che mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, un tuffo nella musica dance del passato per far rivivere e risuonare i ricordi proprio di un bel genere musicale. Quindi, amici, musica per voi, e non so a fine sequenza se torneremo in onda, ma penso di sì.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Ah, che bello questo viaggio nel passato, nei ricordi sonori con Dance Story. La grande novità di questa edizione veramente mi riempie ogni volta il cuore per i ricordi passati legati a questi brani. Non so se anche per voi vale la stessa cosa,
1: sì.
0: Se questi brani vi hanno riportati un po' nel passato.
2: Adoro la dance anni 90, sì. 80-90.
0: Bene, quindi un complimento all'amico Tom che ogni volta dedica del tempo a preparare la scaletta musicale. Ma torniamo a voi, perché lentamente la meta si avvicina, il traguardo della conclusione di Hasta la Vista è vicino. Però volevo tornare al vostro quotidiano, anzi ne abbiamo parlato poco del vostro quotidiano, al di là delle piccole grandi disavventure così, però per esempio che rapporto avete con i viaggi, l'abbiamo accennato prima, ma anche con il cibo, con le nuove esperienze, come ve la cavate?
2: Vai tu?
0: Per esempio col cibo, iniziamo da Chiara.
1: Vendo io col cibo, sì, a me piace magnata.
0: Ti piace magnata, sì. Come si dice? Hai dei piatti preferiti, cose?
1: Allora, io adoro i cordon bleu. Adoro i fritti, il cordon bleu. Allora, primo posto i cordon bleu, fritti, okay. Pizza.
0: Ok, quattro salti in padella,
1: tutta roba sana.
0: Ah, tutto cibo
2: di qualità.
1: Sì, di qualità. E lui invece...
2: Totalmente l'opposto.
0: Esatto. Ecco, tu invece cibo sano, anche perché parlavamo prima di culturismo,
2: esatto.
0: Quindi insomma hai un fisico scolpito e giustamente quella robaccia là
2: non entra in casa mia, quindi io...
0: Tu che mangi?
1: Tu che riso, mangi?
0: Riso, pollo, tutte le
1: sì,
0: cose.
1: Esatto.
2: Tantissima, diciamo che una vitella l'anno la mangio, okay. Quindi
1: diciamo
2: mi dispiace per i vegani. Quindi no, mangio tantissima carne, tantissimo pesce, tantissime uova, questo fondamentalmente, sì, riso e pollo.
0: Però il cosiddetto cibo spazzatura,
2: no, esatto.
0: Mac, queste cose qua,
2: no, non esiste. Però ci concediamo troppo spesso anche pranzi e cene, ma di qualità, ecco, non fast food, quindi giriamo parecchi ristoranti, ci piace sperimentare nuovi posti, nuove esperienze, però ecco, di qualità sicuramente.
0: Bene, bene, bene. E a proposito di nuove esperienze, l'esperienza più curiosa, adesso al di là delle disavventure che raccontavamo prima, però l'esperienza più particolare che avete fatto insieme in questo anno
2: culinaria, diciamo?
0: Ma anche in generale nella vita, un viaggio, una situazione particolare, insolita che avete vissuto?
2: E forse più te ti ricordi, io ho un po' memoria corta.
1: Ah, io ho due ricordi, quindi sì, devo pure per te amore, perché tanto so che sarà quello.
2: Vediamo.
0: Vediamo.
1: Allora, un ricordo molto bello quando siamo andati a Castellabate, che ci siamo messi lì seduti in pizzeria e ha scelto lo chef le pizze che noi dovevamo mangiare.
0: Ah.
1: Quindi totalmente, diciamo così, al buio, ignari. Quindi
0: vi siete fidati di quello
1: fidati,
0: che...
1: È stato meraviglioso, cioè due pizze gourmet fantastiche, infatti non vediamo l'ora di ritornarci.
0: Bene.
1: E l'altra la cena nel buio.
0: La cena nel buio, mi sa di qualcosa, l'ho sentita. Cos'è questa cena nel buio dal vostro punto di vista? Cos'è stata? Perché magari i nostri amici all'ascolto non la conoscono, non
1: allora,
0: sanno cos'è.
1: Allora, intanto ho scoperto che c'è una differenza fra la cena al buio e la cena nel buio, io non lo sapevo.
0: Omar pensava di andare a una cena al buio, e poi dice, mi sa che...
1: Abbiamo scoperto insieme ed è stata un'esperienza...
0: Qual è la differenza tra cena al buio e cena nel buio?
1: Cena al buio è che non sai magari il menù che ti può capitare, può essere bendato, quindi questo tipo di incognita.
0: Può essere anche una dark room la cena al buio, te lo dico perché... Alcuni la conoscono così, volendo,
1: Per me cena nel buio è la cena che hai organizzato tu, Jerry, quindi per me quella è la cena nel buio ed è un'esperienza di ritorno, per me io ti dico la prima immagine che ho avuto lì, di ritorno nel grembo materno, poi io ho scelto di fare la cena nel buio il giorno del mio compleanno, quindi... Cioè, sentivo proprio come se... cioè, la prima sensazione primordiale. Bellissimo.
0: Perché si mangia immersi in una sala di un ristorante completamente oscurata, la raccontiamo ai nostri amici in ascolto, e le persone vedenti mangiano immerse nel buio, servite da camerieri non vedenti, che durante tutta la serata seguono gli ospiti, anche attraverso dei giochi sensoriali che vengono proposti proprio per stimolare i sensi dei partecipanti.
1: Bellissimo.
0: E quindi voi avete vissuto recentemente questa esperienza, che è stata anche l'occasione della nostra conoscenza dell'incontro.
1: Sì. Sì. Detto bene, amore?
2: Benissimo, benissimo. Okay. Esperienza meravigliosa.
0: Bene,
2: molto
0: bene.
2: Intensa.
0: Beh, immersi nel buio, vi siete veramente riscoperti anche in una capacità multisensoriale, perché sì, lì ovviamente devi usare gli altri sensi, non vedendo, quindi anche l'approccio al cibo è legato proprio alla percezione sensoriale.
2: Esatto, sì, prettamente ai profumi, agli odori, al tatto. Bene. Veramente molto bella.
0: Bene, sono contento che l'avete vissuto in modo così totalizzante, anche perché poi, soprattutto quando si tratta di una cena di coppia, anche il conoscersi attraverso gli altri sensi, che sia il parlarsi, voi già siete predisposti alla comunicazione, vi raccontate molto, ma anche semplicemente il tenersi per mano o non avere la distrazione visiva degli smartphone, che oggi purtroppo sono all'ordine del giorno in una cena, esatto, vi porta ad essere molto più voi stessi in contatto l'uno con l'altro.
1: Esatto, sì.
0: Quindi, insomma, questa esperienza devo dire che vi ha colpiti particolarmente, sì, mi sapevi?
2: Sì, sì, ci è rimasta particolarmente nel cuore.
0: Bene,
2: sì,
0: bene, bene. È stata l'occasione, ripeto, per conoscerci, e grazie alla cena nel buio voi quest'oggi siete qui ospiti di Hasta la Vista,
1: sì,
0: che è quasi finita però.
1: Sì.
2: Queste due ore sono volate, ci siamo divertiti tantissimo.
0: Sì. Oh, è vero, vero, anche per me è stato veramente divertente avervi qui in trasmissione. Visto che siamo quasi al capolinea, ancora c'è ancora qualcosina a livello musicale, però vi chiedo, se no poi dopo non facciamo in tempo, avete dei saluti da fare? Qualcuno magari che sapete essere in ascolto in questo momento?
1: Beh, le nonne di Omar.
0: Le nonne
1: di Omar, sì. Sì,
0: che sembra il titolo di un film dell'orrore. Le nonne di Omar.
2: Le nonne, no, sì,
0: le salutiamo,
2: staranno ascoltando.
1: Nonna Franca e nonna Maria.
2: Nonna Maria, le super nonne.
0: Le super nonne, le saluto anch'io, le saluta Tom.
1: Sì.
0: E poi e altri poi saluti.
1: La mamma di Omar, no, la mia mamma, mamma Gadia,
2: mamma Gadia.
1: Papà Nerio.
0: Uh-huh. Okay. No, perché tu tutta la parentela di Omar. Quanti parenti c'hai? Siete tanti. Ok. E tu, Chiara?
1: Sì, dai, mamma, papà.
0: Ok.
1: E le mie amiche.
0: Ok. E il tuo fidanzato?
1: L'ascolto a casa.
2: Che sta a casa ad ascoltare.
1: Con i conigli a pulire la cacca.
0: No, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Va bene, quindi salutiamo tutti coloro che vi conoscono, così non tralasciamo nessuno. Ok.
2: Esatto.
0: Bene.
2: Tutti quelli che ci conoscono.
0: Ottimo. Allora, amici, ancora un ultimo brano e poi sigla finale con relativi saluti. Hasta la vista, torna tra poco.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: E infatti è finita hasta la vista questa puntata, devo dire, molto divertente. Io mi sono divertito tantissimo, anche il nostro amico Tom in regia, ma soprattutto voi ve la siete goduta fino in fondo,
2: Sì,
3: sì, sì, ci siamo proprio divertiti.
1: Diciamo che dallo scetticismo iniziale al divertimento totale, Omar?
3: È proprio così, esattamente.
2: Come sempre avevo ragione, caro.
1: Vabbè, adesso, insomma, potremmo fare altre due ore su questo. Comunque, ragazzi, visto che siamo in sigla, vi chiedo un pensiero finale. Quindi, innanzitutto, vi è cambiata tantissimo la voce, la narrazione, e ve la siete goduta, ma anche i nostri amici all'ascolto hanno percepito tutto questo. Quindi, Omer, iniziamo da te.
3: Ma io, diciamo, farei un in bocca al lupo a noi. Come la vedi?
1: La vedo molto bene, anche Chiara penso è d'accordo,
2: sì, sì.
1: Perché voi siete all'inizio di una grande avventura di vita. Il primo anno è passato, ma ce ne saranno tanti altri che vi aspettano per sperimentare, vivere, raccontare, condividere e poi tornare qui ad Hasta la Vista a raccontare.
3: Molto volentieri.
1: Bene, bene, anche perché avete un bellissimo, ambizioso progetto da realizzare e noi vi sosterremo con tutte le migliori energie possibili per la realizzazione di questa bella.
3: Lo verremo a raccontare
1: con grandissimo piacere. Chiara, e tu? Saluti finali, riflessioni, considerazioni?
2: A cuore aperto, a occhi aperti.
1: Bene, bene, devo dire che tu subito hai detto di sì all'invito in radio, la cosa mi fa molto piacere perché poi vi siete veramente raccontati tantissimo e sono emerse anche cose inaspettate, imprevedibili. È stato veramente molto bello conoscervi, anche i nostri amici all'ascolto si sono divertiti, quindi rimane solo da darsi l'appuntamento per la prossima puntata.
3: Quando vuoi, Jerry.
1: Bene,
3: noi siamo qui
1: voi
3: a disposizione.
1: Sperimentate, vivete, non fate troppi danni.
2: No.
1: Mi raccomando.
3: Ci auguriamo anche
2: questo.
3: Soprattutto
1: bene,
3: questo.
1: Bene, bene, bene. Assolutamente farete tante belle cose, ci conto. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista, frizzantissima, divertentissima. Lo sapete, tra 7 giorni noi ritorneremo sulla vostra radio preferita. Noi ci sarete tutti voi, non mancate. Mi raccomando, vado di fretta perché finite il tempo. Grazie, Tom e regia. Domanda finale per voi. Oltre a ringraziarvi per essere stati qui, come si salutano gli amici in ascolto, lo sapete?
2: No.
1: No, lo so che non lo sapete, ve lo dico io. Si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
4: Hasta la vista!
1: Ciao Chiara, ciao Omar,
3: ciao
1: alla prossima!
3: Ciao a te, Jerry, grazie.
1: Ciao!
3: Ciao, ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
3: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
4: La mamma è una delle figure più importanti della nostra vita. Bentornati, ben ritrovati per questa nuova puntata di Loving the World. Avrete capito che la puntata di oggi verterà su canzoni per quanto riguarda le nostre mamme, le mamme in generale, le mamme che ci sono, le mamme che ci sono state, le mamme che non ci sono più, le mamme che magari non sono più quelle che noi abbiamo sempre pensato di avere al nostro fianco, le mamme che avrebbero voluto essere mamme, ma mamme non lo sono diventate, ma in cuor loro lo sono sempre. La mamma è una presenza costante, sicura e fonte inesauribile di amore. Certo, non sempre è facile trovare, come si suol dire, le parole corrette, le parole giuste, per dire anche quel grazie alla propria mamma. Ma la musica riesce spesso, molto volentieri, a esprimere ciò che sentiamo nel profondo. Soprattutto poi le canzoni italiane con la loro intensità emotiva e i testi profondi offrono tantissimi spunti perfetti per delle dediche speciali. E ce ne sono veramente tantissime, quindi ogni volta è difficile poi scegliere quelle canzoni per accontentare tutti, chi magari avrebbe voluto quella canzone lì, chi ne avrebbe voluto un'altra. Ma comunque sono tutti brani capaci di raccontare l'amore, la nostalgia, il legame indissolubile, i momenti condivisi o quelli che avremmo voluto condividere. Ricordiamoci delle nostre mamme tutti i giorni, non soltanto un giorno in particolare dell'anno, e ricordiamocele anche quando ovviamente lasceranno questa vita terrena. Ma adesso iniziamo con una delle più sprintose canzoni sulla festa della mamma, sulla mamma in generale, insomma, ovvero Ciao mamma, Jovanotti.

di noi, uomo o donna che sia, chissà quante volte avrebbe voluto, vorrebbe ancora essere cullato da quella mamma. E perché vi dico questo? Perché vi porto un po' indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo. 1900? No, 2010. 2010, l'anno in cui fu pubblicata questa canzone, secondo album A me piace così di Emma, canzone scritta da Roberto Casalino, quella canzone in assoluto, Cullami, che racconta il desiderio di trovare rifugio nell'amore tra sogno di eternità e paura di perdere ciò che si ama. In un certo senso quel cullami anche da parte di una madre, quel cullami sempre, quel ritornello che è il cuore emotivo di tutto il brano, l'invito a essere cullati, è proprio quel richiamo a un bisogno profondo di protezione e di tenerezza, quasi appunto infantile. I ricordi evocati, quindi le favole raccontate prima di dormire, la guancia appoggiata sull'altra, trasformano l'amore in un luogo sicuro, capace di fermare il tempo e di restituire serenità. Ed è proprio una di quelle canzoni che punta sulla sensibilità e sulla dimensione affettiva. Parole semplici, immagini quotidiane. La bellezza di un amore, anche quello di una madre, appunto, capace di rassicurare e proteggere, trasformando la fragilità in una forma di forza condivisa. E quanti di noi, anche adulti, ancora oggi vorrebbero quel cullami? Io sì, da parte della propria madre.

Ci sono poi delle canzoni, proprio come la prossima, che hanno in sé dei concetti molto chiave, molto chiari anche. La memoria e il legame, le emozioni e l'introspezione, e poi il contesto personale. Perché vi dico questo? Pensiamo alla memoria e il legame. Il brano che adesso andremo ad ascoltare proprio riflette sulla figura materna come punto di riferimento costante, un legame che persiste oltre la presenza fisica e spesso viene evocato attraverso i ricordi dell'infanzia. E poi ci sono le emozioni e l'introspezione, perché con le canzoni si possono utilizzare immagini delicate per descrivere sentimenti complessi, unendo malinconia e dolcezza. E poi c'è un contesto personale in ogni canzone, la riflessione sulla madre, quella riflessione che è legata alla necessità di trovare una forza interiore di fronte alla perdita. Un tema toccato in anche tantissime altre dichiarazioni d'amore verso una propria madre che non c'è più. Ed è una ballata quella che adesso noi andremo ad ascoltare, che tocca veramente le corde della nostalgia e di quell'amore filiale, guardando al passato per trovare la forza nel presente. E quindi adesso andiamoci ad ascoltare insieme quella che è la canzone che Luca Carboni ha voluto dedicare alla sua mamma.

chissà quante di noi, io adesso mi rivolgo magari un po' di più alle figlie, no? Quante di noi donne, oggi donne, avremmo voluto in un certo senso assomigliare tanto alle nostre mamme, poi magari assomigliamo anche alle nostre mamme. Io vi ho parlato di canzoni italiane, ma ci sono anche delle meravigliose canzoni straniere che parlano della mamma e del rapporto con la figura materna, appunto. Infatti adesso andremo ad ascoltare proprio una sorta di Indo Country all'amore materno e a quella gratitudine che celebra la forza e l'influenza della madre nel plasmare la personalità della figlia. C'è quel desiderio sotteso di somigliare alla madre, non solo fisicamente, ma anche nei valori, nella forza dell'animo e nella capacità di affrontare la vita. E io questa canzone la sento molto mia, perché, ed è un modo anche per dire grazie a mia madre, che non c'è più, tanti di voi ormai lo sanno, perché credo di aver preso tanto da lei. Non dimentichiamoci mai quindi della gratitudine e dell'ammirazione. Ringraziamo le nostre mamme per la guida che abbiamo ricevuto, che ci ha permesso anche di arrivare magari a raggiungere determinati traguardi nella nostra vita, o magari di raggiungerli in futuro. La nostra amata mamma, alla quale vorremmo magari tanto assomigliare, inteso quindi come quel complimento, quel traguardo, arrivare ad essere come te, mamma, a fare come te. E poi l'amore incondizionato. E beh, la madre è una fonte di sostegno, capace di risollevare la figlia, in questo caso, nei momenti difficili. E allora io in questo momento magari lo chiedo a mia madre lassù, dammi una mano, va? E allora diamoci ad ascoltare Like My Mother Does, ovvero Lauren Alaina.

Certo, non è facile essere mamma. Essere donna ed essere mamma. Perché quella donna deve imparare anche a mettere dei confini, a comprendere che i suoi bisogni non sono quelli del figlio, che i suoi desideri e le sue aspettative non sono quelle del figlio e che nel tempo dovrà lasciare andare una persona diventata individuo. E quindi anche quello di suo compito è quello di separarsi dal figlio, dalla figlia, aiutandolo, aiutandola ad, come si suol dire, autonomizzarsi. Deve insegnargli l'importanza dell'accoglienza, della protezione, dell'amore e del rispetto. Deve aiutare il proprio figlio, la propria figlia a superare la dipendenza da lei, facendogli comprendere che ci sono diversi tipi di amore. Deve insegnargli che il modo di dimostrare amore cambia poi nel corso della crescita, perché se il neonato ha bisogno di una presenza continua e di una madre che soddisfi ogni suo bisogno, un bambino ha bisogno di una madre che ci sia quando ci sono bisogni o necessità che non è in grado di soddisfare. Un adolescente ha bisogno di una madre che sia donna, che gli faccia comprendere che una donna ha una sua identità e dei suoi bisogni indipendenti da quelli dei figli, ma anche del marito, direi. Ha bisogno di imparare che l'amore non necessita di presenza continua e di annullamento di sé, che amare non significa fare ciò che desidera l'altro mettendosi sempre in secondo piano, e che si ama anche a distanza, anche senza che l'oggetto amato sia il centro della propria vita. La madre di un adulto deve riconoscerlo come diverso da sé, come individuo, e lasciarlo andare, anche se pensa di conoscerlo meglio di qualunque altro, di qualsiasi altra donna che possa essere al suo fianco. Deve lasciarlo libero di scegliere e di fare la propria vita, le proprie scelte, sapendo che sarà una persona sempre importante, ma non l'unica della sua vita. Perché il maggior successo di una mamma è vedere un figlio, è vedere una figlia che non ha più bisogno di lei, ma la ama nello stesso identico modo. Anzi, forse ancora di più. Perché quel figlio, diventato adulto, avrà capito, o dovrebbe aver capito, che c'è una differenza tra l'amore e la dipendenza, e che si ama davvero quando non si ha più bisogno. E questo, in un certo senso, è il messaggio che Laura Pausini ha voluto lanciare, dedicare alla sua Celeste, che un giorno appunto sarebbe anche lei diventata una donna adulta. E questo vale anche al contrario, come se fosse non una Laura Pausini che dedica la canzone a Celeste, a sua figlia, ma a un suo ipotetico figlio.

E lo stesso identico messaggio, in un certo senso, e in questo caso andremo a ascoltare un duetto stupendo. È quello che ho voluto fare scrivendo a modo tuo Luciano Ligabue, interpretandola poi la canzone d'Elisa, ma in questo caso lo andremo ad ascoltare insieme, loro due insieme, quell'inno all'amore incondizionato e al difficile distacco tra genitore e figlio, la crescita, accettando che i figli debbano compiere le proprie scelte, sbagliare e seguire la propria strada unica e a modo loro. Ogni genitore dovrebbe, in questo amore incondizionato, sostenere il figlio, augurandogli di vivere la vita secondo i propri criteri, anche quando questo implica errori e scelte diverse da quelle che il genitore farebbe. Certo, c'è anche la malinconia e la paura, mista alla speranza di vedere la propria piccola, il proprio piccolo, diventare grande e indipendente, ma solo così si diventano uomini e donne e si può cambiare anche il mondo. Gibran diceva: i figli non sono di nostra proprietà, ed è proprio così. E quel genitore dovrebbe avere questa consapevolezza, che non può proteggere il figlio da tutto per sempre, che deve lasciarlo andare e soprattutto deve fargli fare le proprie scelte. E quel figlio e quella figlia a sua volta dovrebbero avere la capacità, la maturità, la consapevolezza che sono forme di amore distinto, e di non mettere a repentaglio la propria vita magari sentimentale per paura di perdere una mamma, perché se perdi una mamma per questo motivo vuol dire che tu e tua madre nella vostra vita non avete capito proprio niente. A modo tuo, Elisa e Ligabue.

Ci sono certo poi nella vita di tutti i giorni, e questa è cronaca di tutti i giorni, i madri che devono lottare per difendere la propria famiglia anche magari da mariti violenti. Ecco, la prossima canzone è straordinaria, è di Christina Aguilera, Oh Mother, estratta dall'album Back to Basic del 2006, perché è una toccante dedica alla madre, celebrandone la forza nel liberarsi da un marito violento. C'è quella gratitudine nei confronti di questa madre per il coraggio dimostrato nel proteggere figli, e sottolinea la rinascita e la forza interiore necessaria per superare magari un passato traumatico. Ecco perché vuole essere un ringraziamento proprio diretto alla sua mamma, a Shelley Lauren Flider, per aver avuto il coraggio di lasciare un padre violento descritto come un uomo che sfogava la sua rabbia sul viso della donna. C'è questo incoraggiamento a non guardare indietro, celebrando la fine degli abusi e la promessa che lui non farà più del male, ma anche un inno alla resilienza, perché evidenzia come nonostante il dolore e le lacrime versate, quella madre e quella figlia siano diventate più forti insieme. È una tematica difficile sicuramente, quella di affrontare il passato familiare della Christina Aguilera, ovviamente di se stessa, caratterizzato da un'infanzia segnata dalla violenza domestica. E quindi questa canzone è veramente un inno al coraggio delle donne, delle mamme, che riescono a spezzare le catene di una relazione abusiva per garantire un futuro migliore a se stesse, ma anche ai propri figli. Christina Aguilera, On Mother.

E poi inevitabilmente, come il ciclo della vita insegna, arriva anche il momento in cui perdiamo quel genitore. E quindi c'è quel tema così tanto temuto del lutto. Il lutto è la memoria. Ed è quello un po' che affronta Marco Masini in quel Lontano dai tuoi angeli del 2009, un brano intenso, intimo, dedicato alla sua mamma scomparsa. Si affrontano diverse tematiche, si esplora il dolore della perdita, la nostalgia, i rimpianti, la ricerca di protezione. Si ripercorrono quei ricordi dei giorni felici, gli insegnamenti ricevuti, il disperato tentativo di mantenere vivo il legame nonostante la morte. La ricerca di quella protezione materna che non solo Marco Masini, ma che ognuno di noi sente quando non ce l'abbiamo più, quando sappiamo di averlo perso, quel senso di protezione. Descrivendo quindi il dolore come una condizione che lo porta a perdersi in storie magari svuotate. Ma ci sono anche tematiche importanti, il bisogno di scusarsi, anche se tardi, come ormai ti chiedo scusa, e la difficoltà di accettare l'assenza definitiva. La madre però viene anche immaginata in un luogo sereno, dice abita alla luna, rimanendo quindi una figura giovane e presente nel cuore di se stesso, di ognuno di noi, contrariamente a quella che può sembrare la crudeltà del distacco.

E per concludere, una canzone che in realtà la Sassa vuole dedicare alla sua mamma lassù, ma penso non soltanto io. Non c'è un modo giusto ed esaustivo per raccontare l'affetto per la propria mamma. Io lo voglio fare con una canzone di Giordana D'Angi, Come mia madre. Lei ha provato in questa Remo 2020 a farlo nel modo più intimo e diretto possibile. Si parla di unicità, di come te non c'è nessuno, perché la mamma è sicurezza e serenità, è il luogo dove possiamo tornare anche se a volte per troppo poco tempo quando siamo grandi, per essere però, tornare in quel luogo per essere ancora un po' bambini. Certo che però, ed è il consiglio che voglio dare a chi la mamma ce l'ha ancora, a volte di mettere da parte magari l'orgoglio, no? Di dire quel ti voglio bene un po' di più, perché quella mamma può essere un modello di vita futura. Lei stessa dice: se un giorno sarò una mamma vorrei essere come mia madre. Ecco, io per pochissimo tempo sono stata una mamma umana, perché poi il destino ha voluto diversamente. Sono una mamma però di due meravigliosi gatti, una terza, vabbè, non è più con me, c'è ancora fisicamente ma non è più con me, e quindi un po' sono una mamma anch'io. Ecco, se un giorno fossi stata mamma, sarei voluta essere io, Alessandra Sassa, come la mia mamma, perché lei è sempre stata il regalo più bello della mia vita, come canta Giordana: sei tu il regalo dei miei compleanni, la luce accesa quando torno tardi.

saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Noi ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200esima puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è La Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.

sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano In arrivo a Giuliano San Giorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bonda Bash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato i testive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Baja, noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children. Children, se tu me stai capendo, sienta, vai.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni di colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Così è cosa? Radio Show. Sempre qui con te.
2: Così è cosa? Radio Show con Stella e Teo.
3: Ma ciao
2: a tutti i nostri ascoltatori.
3: Si parte. Nuovissima puntatona, eh. Oggi vi portiamo a mangiare qualcosina.
2: Sai che io ti giuro, oggi
3: hai te sempre fame.
2: Io credo di avere il verme solitario, come si diceva una volta. Perché ho sempre fame.
3: Va bene, allora se hai fame io direi di partire, così andiamo subito al sodo.
2: Sigla.

0: signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Così e Cosà, radio show, arriviamo noi puntualissimi nella vostra giornata a portarvi uno spicchio di sole o di pioggia, no, di sole.
0: Un raggio di sole, dai.
1: E ritorno da te,
0: sole.
1: Senza niente da dire, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei fantastica. C'è poesia per me.
0: Scusa, me la godo tutta.
1: Intanto praticamente amor. Basta. Direi che basta. Ho dato troppo.
0: Anche basta.
1: Ho dato troppo.
0: No, me la stavo godendo perché che capita raramente
1: avrò
0: che tu mi canti queste cose.
1: Anche tutte le parole,
0: può essere, però sono adattate alla tua,
1: sì,
0: al tuo momento.
1: È vero.
0: Quindi va bene così.
1: Allora, ragazzi.
0: Allora, ragazzi.
1: Nella nostra super rampa di lancio vi abbiamo detto che oggi si parlerà di cibo.
0: Di cibo, ma in maniera alternativa. Sì, esatto. Perché noi pensiamo al fast food e ci viene fame, ma ragazzi, vogliamo vedere il fast food sotto un altro punto di vista.
1: BTS featuring Suga, Sweet Melody.

0: Così è cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica stella, e ovviamente i nostri ascoltatori più attenti ci hanno fatto sapere, anzi mi hanno fatto sapere a diretta @cosiecosa.com che ho sbagliato a dire il
1: titolo
0: della canzone. Sono attentissimi
1: i nostri ascoltatori.
0: Chiedo scusa, la ripeto, erano i BTS featuring Suga, Swim, il Melodic Remix. Ecco, adesso,
1: adesso
0: l'ho detto
1: è perfetta.
0: Giusto, l'ho
1: ok,
0: detto
1: adesso
0: giusto.
1: È perfetta. E allora torniamo al nostro argomentone. Il nostro argomentone qual è? È quello dei fast food. Ma di solito quando si parla di fast food si parla di panino, panini, patatine, bibita, eccetera. Invece no, noi ne vogliamo parlare in un altro modo, cioè li vediamo da un altro punto di vista. Per esempio,
0: sì,
1: quando siete con gli amici, non sì, sapete dove andare, che si dice? Non diamo il nome della
0: andiamo
1: catena.
0: Andiamo alla grande M, ecco, diciamo.
1: Ecco, andiamo alla grande M.
0: Esatto.
1: Oppure andiamo da
0: al BM.
1: Ma insomma, in tutti questi posti che sono praticamente i fast food,
0: sì,
1: alla fine ci sono, è un luogo di incontro,
0: sono diventati luoghi di aggregazione,
1: esatto,
0: centri sociali, perché alla fine all'interno di questi ristoranti ci si va semplicemente per compagnia.
1: Sì, è vero.
0: Ma anche per lavorare.
1: Esatto, infatti ci sono anche le prese per attaccare PC, eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Quindi per incontri di lavoro si apre il PC e si fanno incontri di lavoro per fare amicizia.
0: Per fare amicizia.
1: Perché alla fine qualcuno lo trovi.
0: Per fidanzarsi.
1: Perché no? Per incontrare l'anima gemella.
0: Vedi, per
1: e lì sono d'accordo.
0: Sì,
1: un po' meno nel nostro argomentone prima della settimana scorsa,
0: sì,
1: dell'appuntamento al buio. Qua invece sono un pochino più d'accordo. Poi
0: sì,
1: se volete vi estrapolo anche questo pensiero.
0: Oh, ma certo, noi siamo qua apposta, siamo
1: sì,
0: qua apposta per
1: sì,
0: sapere
1: sì,
0: il tuo pensiero. Tutti vogliamo sapere.
1: Volete sapere il mio pensiero?
0: Scriveteglielo tutti, scriveteli. Vogliamo il tuo pensiero? Vogliamo il tuo pensiero? Vogliamo il tuo pensiero?
1: Allora, quello dell'anima gemella, no? Perché qua si dice, si parla anche di trovare l'anima gemella, perché no? Sai, un incrocio di sguardi.
0: Bello,
1: io
0: sì,
1: penso che l'anima, il colpo di fulmine,
0: sì,
1: quindi il ritrovo dell'anima gemella, sia proprio così, casuale,
0: super fortuito,
1: perché già nel momento in cui due persone decidono di vedersi per incontrarsi in un appuntamento al buio, stanno già decidendo di fare qualcosa di particolare. Invece no, il colpo di fulmine deve essere così, casuale, completamente casuale.
0: Mentre ti stai strafogando un milkshake che sono
1: esatto,
0: durissimi da tirare su, che
1: esatto, che ti vengono gli occhi di fuori,
0: sì,
1: praticamente ci sarà un'altra persona dall'altra parte che ti guarda e dice che bello però quell'uomo.
0: Bello, sì, è vero.
1: È
0: allora,
1: vero,
0: cari amici, visto che siamo in questo argomento, vogliamo sapere da voi qual è la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food, a parte mangiare. Cioè, quello che avete fatto mangiando non vale,
1: non ci interessa.
0: Tutto il resto siamo qua pronti ad ascoltarvi,
1: esatto,
0: e a spiattellarlo in diretta, così pronti.

0: bella, così è cos'ha, radio show. Allora, vi abbiamo chiesto la cosa più stravagante che abbiate mai fatto in un fast food. Voi state iniziando a scriverci, poi più tardi leggeremo anche i vostri messaggi. E vi ricordo di scriverci a diretta@cosiecosa.com, senza gli accenti,
1: sì.
0: Giusto? Però
1: quando si parla di fast food come luogo di aggregazione,
0: esatto,
1: non si può non nominare
0: Dove tutto è nato.
1: Un locale di Milano che si chiama Alpanino, in piazza,
0: sì,
1: Liberty,
0: sì,
1: che è stato il primo ritrovo abituale del nucleo del famoso gruppo dei paninari.
0: Dei paninari, quindi già negli anni 80 i fast food erano un centro
1: di aggregazione
0: sociale, e i paninari, che poi hanno caratterizzato tutto il decennio degli anni 80, personaggi proprio iconici della Milano, ma che poi si sono sviluppati in tutto il nord Italia, in tutta Italia, addirittura abbiamo espatriato questa moda, siamo andati in Svizzera.
1: Esatto. E cosa avevano di particolare? Capi di vestiario, accessori di note marche italiane o straniere. Io mi ricordo i miei,
0: sì,
1: pantaloni.
0: Beh,
1: di nylon.
0: Tu probabilmente l'hai vissuta,
1: sì, certo,
0: questa
1: che
0: fase.
1: Io andavo in giro con la camicina, con sopra i camioncini del latte, robe varie, con i pantaloni con il risvolto, che erano quelli classici della Naioleari,
0: certo,
1: con le Timberland. Per forza, cioè.
0: Allora, per i più giovani che ci stanno ascoltando, sicuramente non hanno la minima idea, insomma, di cosa sia stato il fenomeno dei paninari. Ecco, per spiegarvelo, diciamo che sono un po' i fighetti del giorno d'oggi.
1: Sì,
0: dai,
1: esatto,
0: quelli,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: sostanzialmente,
1: sì,
0: si vestivano tutti precisi, avevano,
1: sì,
0: delle marche a cui non potevano fare a meno.
1: Esatto, esattamente.
0: È bello sottolineare che il paninaro poi ha portato quella che è diventata successivamente la Milano da bere, quella ancora,
1: esatto,
0: più
1: molto,
0: fighetta,
1: molto sì, perché in realtà è iniziato tutto
0: anche
1: da lì.
0: Facoltosa.
1: Esatto, però pensate che è iniziato tutto in un piccolo fast food.
0: È vero, un po' come succede adesso.
1: Come, dai, succede, come adesso, succede perché adesso, alla fine, adesso, quando non vuoi, non sai dove andare, vai al
0: fast food, anche perché trovi tutto quello che ti serve, quindi prese di corrente piuttosto che mangiare qualcosa, bere qualcosa.
1: Confessiamo questa cosa,
0: vai,
1: Teo.
0: Vai.
1: Noi abbiamo un amore snaturato per il fast food, ne abbiamo uno in particolare che penso avremmo girato tutti quelli,
0: sì,
1: dell'Interland,
0: sì,
1: milanese,
0: sì,
1: della Brianza, li abbiamo girati tutti, perché noi quando non sappiamo dove andare abbiamo l'appuntamento fisso, te e macarons,
0: che sono i più pessimi macarons
1: mai
0: che
1: assaggiati,
0: esistano.
1: Ma non so perché, cavoli, sono sempre buonissimi quando li mangiamo insieme.
0: Di polistirolo. Allora, ci state scrivendo.
1: Divento una spittinzia io.
0: Una spittinzia.
1: Per chi non lo sapesse, la spittinzia era
0: la
1: donna del paninaro.
0: La spittinzia.
1: Sono la spittinzia del Teo.
0: Allora, ragazzi, continuate a scriverci, perché fra poco leggeremo i vostri messaggi. La cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

e Teo con Così e Cosà Radio Show. Fino a pochissimo tempo fa vi stavamo parlando dei fast food come luogo di aggregazione della storia dei paninari. Tra pochissimo torniamo da voi, ma nel frattempo ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Cosa Radio Show, Max Pezzali featuring Eros Ramazzotti, come nei film, ed è un bel viaggio anche questo, insomma, nella storia tra gli anni 80 e gli anni 90, un po' si sposava con il tema,
1: con il tema.
0: Stavamo parlando dei paninari, che ovviamente sono stati un fenomeno culturale degli anni 80, nati ovviamente da un piccolo paninaro,
1: un
0: negozio di panini, che poi è diventato, possiamo dirlo perché non esiste più, la catena Il Burghi di San Babila a Milano.
1: Burghi di San Babila è veramente il nostro centro nevralgico della nostra adolescenza.
0: E vi abbiamo chiesto, insomma, a voi cosa avete fatto di strano, stravagante in un fast food che non sia mangiare, quindi tutto quello che non è mangiare.
1: Allora, vi dico, Silvia dice: ho fatto un colloquio di lavoro lì e mi hanno assunto, non era previsto, ero solo entrata per un hamburger.
0: Ecco, vedi? Fantastico.
1: Cioè, pensa che fortuna.
0: Tra l'altro, lei era entrata per un hamburger e, adesso ve lo diciamo così, esiste l'hamburger più caro e costoso del mondo, che costa 9.450 euro.
1: Ma io dico, come può fare un hamburger a costare così tanto?
0: Vedi, perché è una carne super pregiatissima, particolarissima, e lo fanno solo su ordinazione.
1: Tra l'altro ha il patto di riservatezza e ha una lunghissima lista d'attesa, ma proprio lunghissima.
0: Torniamo ai messaggi. Davide: non c'entra il cibo, ho lasciato la mia ragazza al tavolo mentre arrivavano i panini, lei ha mangiato da sola, io sono uscito. Questa non è tanto bella.
1: No, non è
0: però
1: tanto bella.
0: Però l'abbiamo
1: però
0: detto
1: niente,
0: anche
1: dai.
0: Prima, perché al fast food, i muri dei fast food vedono tantissime cose.
1: Ho fatto amicizia con uno sconosciuto in fila. Siamo ancora amici dopo 5 anni. Questo mi piace tantissimo.
0: Bellissimo questo.
1: Sì, è bello.
0: E poi Silvia scrive: ho finto di essere una turista straniera per non farmi riconoscere da una persona che conoscevo.
1: Questa è grande, Silvia, grandiosa. Grandiosa, ma Marco dice: una volta ho fatto tutta una discussione filosofica sulla vita alle 2 di notte con gente mai vista prima, tipo terapia di gruppo improvvisata.
0: Vedi, ci sta.
1: Grandissimo.
0: E poi è il top, che sicuramente, io sono sicuro che questa cosa è successa a tutti.
1: Sì.
0: Purtroppo non si è firmato,
1: no,
0: ma scrive: nel parcheggio, diciamo che non abbiamo mangiato, ecco, poi siamo rientrati come se niente fosse.
1: grandioso.
0: Complimenti a voi, i famosi parcheggi dei fast food.
1: Ma facciamo in tempo a leggerne un altro?
0: Vai, questo.
1: Mi piace tantissimo. Ho lasciato un bigliettino con il mio numero sul vassoio di una ragazza, non mi ha mai scritto, ma tentare.
0: Sei uno di noi, sei proprio uno di noi.

0: La vita è bella, con te o Stella, cos'è cosa? Radio Show.
1: Ed eccoci al momento che la vita è bella. Oggi non abbiamo voluto fare la nostra classica.
2: Oggi no.
1: Perché? Perché abbiamo trovato due grandi della comicità
2: del cabaret,
1: esatto, bravissimo, che parlano proprio di cibo.
2: Di cucina e
1: quindi non potevamo non farveli ascoltare.
2: Uno è milanesissimo, il Pucci, l'altro è sicilianissimo, Cacioppo. Quindi, ragazzi,
1: dal nord al sud,
2: buon ascolto.
3: Il classico spaghetto al pomodoro, quello che costava 7 euro, non c'è più.
4: Guardi, gli spaghetti al pomodoro non li abbiamo, ma abbiamo gli spaghetti al pomodoro derivati dal grano duro lavorato alla guisa di spaghetto, dal profumo dell'orto rosso valentino, il tutto abbracciato dalla misticanza e dall'amicizia del basilico generoso. Ma vattene a fanculo, 25 euro per uno spaghetti al pomodoro normale.
3: Chiedi, mi fa un nodino di vitello? No, non ce l'ho. Abbiamo il reale del Sanato, della Formicana, del Granducato, dell'Uguccione, della Fagiola, 38 euro. E poi ti porta, è un nodino di vitello, normale. Non ti lo sbaglio solo. Poi ci sono ristoranti a chilometro zero, quelli mi fanno impazzire, dove i cibi hanno la tracciabilità. Per esempio, se ordini un branzino, dicono: ah, guardi, questo branzino viene da un allevamento, il nome del branzino è Gianni, è nato a Borghetto Santo Spirito, la mamma è stata pescata 2 mesi prima a Varazze e soffre ancora perché ha perso il figlio e settimana scorsa era a Chiravisto. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ci sono i ristoranti indiani, tu entri, ti accoglie il cameriere, ti fa indiano? No, la dentiera, sto mettendo a posto la dentiera.
5: Io mi ricordo 20-30 anni fa organizzavo una cena a casa,
1: arrivavano 10 amici,
5: una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, se passava la serata. Adesso organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, il mio togli l'aglio. Di là c'è il frigo, vedi che trovo e batterà in fangolo. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda. E fa chic, fa elegante uno che è allergico, fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, è una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollerante? No, ci mangio tutto, sai che è un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente.
1: Radio Tiguglio.
6: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
7: Così è
8: cosa?
7: Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa? Radio Show, ai microfoni sempre io, me medesimo, Teo e la nostra fantastica Stella. Oggi stiamo parlando di cucina, giusto?
1: Sì, esatto.
2: Sì, abbiamo parlato dei fast food come centri sociali,
1: sì.
2: Abbiamo ascoltato due clip bellissime di cabaret del Pucci e di Cacioppo e adesso arriviamo tra pochissimo con le parole più abusate e fastidiose della cucina.
9: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tu mi piaci.
1: Saif con Tu mi piaci tanto. E a me questa canzone piace tanto, che tra l'altro è una canzone di Sanremo, vero?
2: È vero, sì, è una canzone di Sanremo, sì, sì.
1: Mi piace, mi piace. Allora, poc'anzi dicevamo che avremmo parlato delle parole più abusate e fastidiose in cucina. Vai Teo,
2: adesso
1: sfogati.
2: Ne ho per tutti, ne ho per tutti.
1: Vai.
2: Perché io sono veramente stanco di sentire in TV, da tutte le parti, quando si usano gli stessi aggettivi 3 milioni di volte per le cose. Ad esempio, scomposto. Ma basta, basta.
1: Che
2: perché
1: poi,
2: le
1: che
2: robe scomposte
1: dire?
2: Sono una porcheria.
1: Perché mi devo perché mangiare il cannolo alla siciliana,
2: esatto,
1: scomposto?
2: O una crostata scomposta che devi prendere col cucchiaino la marmellata, con un altro pezzo. Ma basta, cioè fai
1: ma
2: la
1: basta
2: crostata normale, no? Cioè,
1: oppure il tiramisù scomposto.
2: Ma che cos'è?
1: Che me lo devo fare io. Sì, ma se me lo devo fare io, allora me lo faccio a casa.
2: Ma esatto, ma anche questa roba non la condivido. Poi, rivisitazione. Cioè, allora, una cosa rivisitata è una cosa nuova. È inutile dire una rivisitazione della carbonara. Primo perché non è carbonara, ma è un'altra roba.
1: Esattamente.
2: No. Esatto. E poi un'altra cosa che mi sta veramente antipatica è usare i nomi originali appropriati alla parte veggie vegan. Cioè? L'hamburger vegano non esiste.
1: Ah, ok.
2: Ok, l'hamburger è di carne. Quella roba lì che mangiate voi vegana è
1: una frittella
2: cosa
1: di verdure.
2: Ecco, quindi chiamatela frittella di verdure.
1: Va bene, va bene. Poi c'era anche un'altra parola che ti dava fastidio,
2: sì,
1: che era
2: tantissimo. Quando dicono della nonna.
1: No.
2: I profumi della nonna. Questo ragù al profumo della tradizione di mia nonna. Questo sembra che essere tornati al tempo di mia nonna. Mia nonna, adesso ve lo dico, mi perdonerà, non ha mai
1: la
2: cucinato
1: nonna
2: un cazzo.
1: Esatto.
2: Okay? Non ha mai,
1: ma il nonno faceva un risotto,
2: quindi,
1: meraviglioso.
2: Quindi dire che le cose della nonna è sessismo a casa mia, bisogna dire è del nonno.
1: Va no, bene, va bene. Sai, c'è un'altra cosa che mi dà fastidissimo, proprio fastidissimo, sono i diminutivi. Per esempio, il pesce diventa
2: il
1: pesciolino. La cucina diventa una cucinetta.
2: Sì.
1: Le verdurine, minchia, quando dicono le verdurine,
2: le verdurine.
1: Ma perché le verdurine? Mica sono una bambina che devo mangiare le verdurine. Cioè, io le verdure le mangio intere.
2: Sono sicuro che ce ne saranno molte altre e che anche voi avete vi siete proprio, ne avete proprio piene di parole che ormai sono abusate, no?
1: Cioè, sì, sì, abusatissime.
2: Ce ne sono altre.
1: Per esempio, quando si parla di chilometro zero, spieghiamo una cosa:
2: ecco,
1: che a chilometro zero non vuol dire che è realmente a chilometro zero,
2: esatto,
1: perché altrimenti vuol dire che la persona che ci sta cucinando la roba è lo stesso che nell'orticello di fianco,
2: esatto,
1: al ristorante
2: non succede
1: ce
2: quasi
1: lo fa
2: mai
1: a chilometro,
2: cioè,
1: zero.
2: È rarissimo.
1: Non
2: rarissimo,
1: è così.
2: No.
1: In realtà si parla di un tot di chilometri intorno al ristorante, però
2: sì,
1: perché chiamarlo chilometro zero?
2: Perché fa figo, perché, perché
1: non è
2: sì, perché
1: zero.
2: Se tu dici io faccio una pasta al pomodoro a chilometro zero, la puoi mettere fuori a 30 euro. Se dici faccio una pasta al pomodoro,
1: no,
2: 8 euro.
1: 8 euro, hai esatto.
2: Capito?
1: Oppure c'è un altro termine che è abusatissimo, ma
2: sì,
1: proprio abusatissimo, che è emulsione.
2: Ecco, esatto. Si
1: perché
2: fanno le emulsioni di qualsiasi cosa.
1: Di qualsiasi cosa.
2: Sì, sì.
1: In realtà non sono emulsioni, ma sono semplicemente il tritatutto. Com'è che si chiama? Il mini primer. Che entra nel contenitore e trita tutto.
2: Sì, è così, è così. Vabbè,
1: lo so. È così.

0: E questa volta è venuto a trovarci il nostro amico Crepè, che era da un po' in effetti che mancava,
1: sì.
0: Ma non potevamo non mettere questo video, perché
1: questa clip
0: perché in effetti parla proprio di amicizia,
1: è
0: e
1: vero.
0: Un po' si aggancia a tutto quello di cui abbiamo parlato.
1: Beh,
0: oggi,
1: certo, abbiamo detto che i fast food sono un centro di
0: aggregazione
1: sociale e si formano amicizie, si va in compagnia, e quindi secondo me vale la pena quello che ha da dire il nostro
0: allora,
1: amico Crepè.
0: Allora ascoltatelo e poi torniamo da voi.
2: Pensate, tu hai amici su Facebook, un'altra bestemmia. I tuoi amici sono quelli che quando starai male vengono alle 3 di notte in vestaglia a dire cosa diavolo è successo. Capisci? Prendo un taxi in pigiama, l'ho visto fare io. Gli amici vengono e tu sei giovane, ma ti capiterà, perché è la vita. E ci sarà un giorno in cui ci sarà un funerale, e in fondo a quel funerale incontrerai due ragazze che non vedevi magari da 5 anni. Quelle sono le amiche, perché convivono con te in quel momento di dolore. Il dolore crea l'amicizia. Il dolore non vuol dire massacro, vuol dire è quella cosa che ti la devi condividere anche nel silenzio.
0: E rieccoci. Allora, di cosa parla il nostro amico Crepè nel nostro momento good vibes,
1: delle
0: di vibrazioni
1: vere,
0: positive,
1: delle amicizie vere,
0: non quelle dei social, non quelle dei mi piace, non quelle che a cui devi far vedere qual è la tua vita, che non è quella reale,
1: è vero,
0: ma quelle che quando hai bisogno davvero, come dice lui, se io sto male alle 3 di notte so che se chiamo
1: posso
0: qualcuno
1: posso contare su di te,
0: posso sapere che quella persona arriverà.
1: Eloquente l'esempio che fa, che prima o poi bisognerà andare a un funerale di qualcuno,
0: è vero.
1: E lì quando ti guardi intorno effettivamente Vedrai chi è veramente amico, chi lo è stato e chi purtroppo non lo era.
0: Chi purtroppo non lo era. E guarda, e in questo io devo dire che un anno fa è venuto a mancare mio papà.
1: Sì.
0: E al funerale di mio papà io davvero ho trovato qualcosa che avevo dimenticato da tempo.
1: Bello, questo è molto molto bello. It's

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Bilancia, oggi mi faccio l'oroscopo.
1: Ti fai l'oroscopo?
0: Mi faccio
1: l'oroscopo. Ma vale questa cosa?
0: Beh, certo. Mondo ci sono anche tantissime altre bilance, no?
1: Cioè,
0: lo faccio a me e a tutte le
1: altre. Vero, vero.
0: Cara Bilancia, il partner potrebbe essere più impulsivo del solito questo mese, rompendo così la tua ricerca di equilibrio. Ti senti desiderata, ma anche un po' messa alla prova. Cerca di ritrovare la tua armonia emotiva, altrimenti il piacere perde di intensità. Se sei single, potresti incontrare uomini troppo diretti, quasi competitivi. L'eros funziona quando c'è complicità. E allora, ti do il mio consiglio sexy.
1: Sì, vediamo un po'.
0: Giocate a obbligo verità.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Questo è il gioco della bottiglia, sono i miei preferiti.
0: Ecco, perché? Perché un po' ci si racconta e un po' ci si diverte.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Scorpione, maggio ti accende in modo potente, ma anche molto complesso. Il desiderio è profondo, viscerale, quasi totalizzante, e non ti accontenti di mezze misure. Se la tua partner non regge la tua intensità, nascono tensioni o giochi di potere. Potresti essere anche attratto da una persona magnetica, ma altrettanto dominante, e lì il rischio è uno scontro che diventa reale.
1: Nascono
0: i problemi. L'eros è forte, ma non è mai solo fisico. Vuoi connessione, verità e intensità autentica. Potresti anche incontrare un nuovo amore. Qui si parla anche di ufficio.
1: O in un fast food. Chi
0: oppure
1: può dirlo?
0: In un fast food. Il mio consiglio sexy: giocate a dadi. Ovviamente dadi sexy, quindi tipo massaggia, bacia, sussurra, sicuramente falzare l'hype. E non solo.
1: David Guetta, sexy.

0: tongi, tongi, fa tongi. Oggi ricomincio io, però non mi sto strizzando niente.
1: Ok.
0: Allora, bene. Oggi è un po' particolare l'argomento.
1: Oggi
0: perché
1: è un po' scientifico.
0: È un
1: tongi, fa tongi super quark.
0: Ma anche non del tutto scientifico, perché praticamente ci è capitato di leggere un piccolo articoletto dove spiegava che gli spermini,
1: ecco, sì, i girini
0: sì, in assenza di gravità, quindi nello spazio,
1: sì, non funziona.
0: Perdono, sì, nel senso che perdono l'orientamento, ecco. Uno va a destra, ecco, uno va a sinistra, ecco. Non si capisce niente, capito?
1: Non si capisce niente. No, perché allora se fate già parte del famoso club dei 10.000
0: metri,
1: uno dice: perché non andare a 100.000 metri?
0: Esatto.
1: No? E quindi la NASA sta studiando questi fenomeni all'interno delle capsule spaziali nello spazio. Tra l'altro, poche settimane fa hanno circonnavigato la Luna, lo sappiamo,
0: sì,
1: tutti, Artemis,
0: sì.
1: E in questo frangente hanno fatto degli studi su questa cosa qua, che quindi fare sesso in altissima quota, non in 10.000, ma
0: rende gli spermatozoi, sì, instupiditi,
1: oltre al fatto che diventa veramente complesso.
0: Ma
1: proprio
0: perché adesso aspetta, adesso ve lo spiego, perché questa cosa mi ha affascinato tantissimo.
1: Prego vediamo.
0: Allora, per il terzo principio di Newton, sulla dinamica dei corpi, cosa succede? Che
1: se la coppia
0: rimane attaccata,
1: sì,
0: i loro movimenti si contrapporranno e di conseguenza le loro azioni non cambieranno la loro velocità.
1: Quindi non puoi spingere.
0: No,
1: non puoi spingere, no.
0: Cioè, come fai? Rimani attaccato, ma non spingi. Cioè,
1: no.
0: Rimani lì e speri, come il mio cane quando non trova l'acqua nella ciotola, che prima o poi qualcosa accada.
1: Sì.
0: Altrimenti, se i loro movimenti si contrappongono, la conseguenza che le loro azioni cambieranno la loro velocità.
1: Ecco, questo
0: quindi
1: è complicatissimo.
0: Lo so, ma fondamentalmente cos'è? Se rimani lì fermo, i corpi si allontanano.
1: Se invece
0: cerchi di avvicinarti, vai più veloce.
1: Beh, fantastico.
0: Si capisce niente. Quindi il problema qual è? Che i girini si fanno i fattacci loro e vanno rimbambiti. E i corpi non riescono ad avvicinarsi, ad allontanarsi. Se si avvicinano troppo, cambiano velocità, è un casino, insomma.
1: Allora,
0: dai,
1: visto che non tutti possono provare l'esperienza di viaggiare nello spazio, potete simulare questa cosa facendolo in acqua.
0: È vero,
1: è proprio scritto nell'articolo. Se volete provare l'ebbrezza di questa cosa, dovete provare a farlo in acqua. E vedrete che non sarà.
0: Se poi usate anche il moto andoso,
1: esatto,
0: siamo a posto.
1: C'è anche la complicanza del moto andoso.
0: Però secondo me lì i girini prendono la loro dimensione. È il movimento che ha,
1: esatto,
0: un'altra difficoltà.
1: È la simulazione della terza dinamica di quella roba lì che hai detto te. Vabbè. Poi dopo arriva il bagnino e vi caccia
0: via.
1: E poi vi prende a calci. Quindi la dinamica sarà un'altra, ma fa niente. Voi ci avete provato e andrete fieri dalla vostra simulazione.

0: Jamiroquai con Space Cowboy. A proposito di,
1: beh, certo,
0: di cowboy,
1: scelta insomma, non a caso,
0: si parlava appunto di cavalcamenti, sì, quindi
1: va bene. Nello spazio, tra l'altro,
0: oppure nell'acqua, come in fondo come volete provare. Insomma.
1: Qua si può provare solo nell'acqua. Purtroppo ce la dobbiamo tenere.
0: Va bene. Allora, siamo sul finale della nostra puntata. Abbiamo fatto un giro enorme oggi,
1: ma tutto connesso.
0: Siamo connessi. E siamo arrivati sul finale, quindi vi salutiamo, sì, e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Io vi mando un bacio gigante.
1: E da parte mia un buon allenamento subacqueo, posso dire?

0: tutti Puglio, stiamo arrivando, siamo noi quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai.
0: Beh, un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
1: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
1: Ci siamo molto divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera è un po'
1: stasera siamo chi ha le occhiaie, spompatini. Chi ha la vomitarella, chi ha la
2: siamo un po' più seri,
1: tutti
2: più
1: con
2: seri.
1: Ella.
0: Anche il cagotto, tutto
1: anche
0: insomma.
1: Anche il cagotto.
0: Va bene. Allora ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, vi parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti tigullisti.
0: Eccolo.
1: I tigullisti. Che
0: eccolo,
1: carino.
0: Che si avvicina a Greta Thunberg.
4: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
4: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
1: pure
0: magari con un po'
4: tutte.
0: Con un po' più di entusiasmo, prego.
4: Anche un po' meno, ma
0: vado
4: le leggerò.
0: Vado subito a salutare il padrone della sacrestia. Lui, padre
2: Luigi. È una parola brutta.
0: No, e quindi il sacro.
2: L'accoglitore,
0: appunto.
2: Perché l'accoglienza, con la A maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
1: il
2: di
1: il nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
1: Parrocchia di padre Luigi?
0: No.
4: Non lo dite perché
0: adesso,
4: non lo dite perché i fan stanno qua sotto.
0: Lo diremo. È una suspense che vuoi dare. Vabbè, perché ha paura che molti possano andare.
2: Lo possono copiare.
0: Possano contenere nella loro chiesa tutti voi radioascoltatori.
2: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carlines.
1: No, non è adesso.
0: Sbagliavo
1: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
1: Ciao Lidia e ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
1: Ricominciamo.

0: Radio Tiguglio. Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance?
1: Beh, questa è troppo bella.
0: Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
1: Orietta.
0: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
2: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa. Però quello è un altro discorso.
0: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca,
2: fammi. E chi meglio può farlo?
0: Vabbè. Sì, la voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
3: più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia per gli animali, che tutti quanti hanno un animale,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
0: No, non ce l'ho.
1: Però ormai io ho capito quello che dicevo. Tutti abbiamo un animale.
3: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
2: sì,
3: Franco.
2: Assolutamente sì.
3: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko.
1: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
3: Che ci fate con i peli quando li spazzolate?
1: Allora, io praticamente o li butto.

0: nella spazzatura, oppure li spargo nel giardino,
1: nel
0: tipo
1: nostro caso concime. È un problema. Vabbè. Della sacrestana che viene ogni mercoledì.
2: Dici. Vabbè.
3: Ecco, invece dovete dare a Giulia e Alessandro, una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
2: Ma che schifo, ragazzi.
3: Un maglione.
0: Quindi puoi avere la sciarpa.
2: Ma non mi piace.
3: Ad arrivare fino a 1000
2: euro. Non mi piace proprio.
3: Praticamente loro hanno iniziato con spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque avevano l'arco labio, quello che serve per filare,
2: hanno cominciato a filare. Come Berta.
0: Fila un pelo oggi e fila un pelo domani.
2: Filava.
3: Era il 2011. Iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esplosero. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
2: Però è una domanda: come fanno a raccogliere?

0: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Siamo alle solite, lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
2: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
1: Ma no, perché... con questo assordante suono.
3: Luigi.
1: Bene, chiudiamola qui, chiudiamola
2: grazie,
1: velocemente
2: grazie Carla,
1: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo. No,
3: comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
1: dell'Antoniano, sì.
3: No, dell'Antoniano.
1: Della chiesa di Padre
3: della chiesa di
1: come
3: Padre
1: si chiama la parrocchia?
3: Non lo possiamo dire.
1: Ah, non
3: dire.
1: Ancora si può dire, vai. Antonio. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: L'abbiamo già detto questo.
2: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
3: estinti.
2: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
1: Esatto, dai, sono andati frasi, ormai in disuso.
2: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia, tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna baleare.
1: Esatto,
2: spagnola,
1: sì.
2: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
3: Padre Formentero
2: che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
3: Ah, pensavo Ibiza.
2: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così, diciamo,
1: ma
2: fulminato.
1: Vogliamo arrivare alla notizia.
2: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici, quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Bizzo e lo stesso io stesso siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
1: d'accordo.
2: Quasi d'accordo con lui. Quindi, cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Bizzo che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
1: Padre Luigi, permette una domanda.
2: Padre
1: ma quando se le prepara lei
2: padre Bizzo ha una
1: queste puntate?
2: D'anni.
3: Aspetta, l'età,
2: Formentero,
3: scusa, quanti anni ha?
4: 70 anni.
2: 70 anni, padre 70 anni. Formentero una 40, 47, 48.
3: Ah, quindi c'è un...
2: Vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Bizzo.
1: Ma il messaggio
2: Sandy
1: qual
2: Marto,
1: è?
2: Sandy Marto che ha fatto la storia della musica.
3: Praticamente.
2: Non solo della musica, ma anche.
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il
2: ma
1: messaggio
2: perché?
1: Qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi.
3: Ma almeno ci benedica, padre.
2: In ogni caso, dopo questo pezzo,
1: sì,
2: ne potremo discutere.
1: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo tra poco e non ti allontanare.

0: carezza per il cuore, mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici, Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare.
1: La musica è perfetta. Quando perché anche questo clima un po' triste,
0: nostalgico, oserei dire.
1: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
2: mannaggia, è vero.
1: Sì.
2: Un grosso disagio mentale.
1: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
0: Ah, pochine, davvero.
1: Però mi ha colpito la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
0: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
1: Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda. Luca. Perché?
3: Eccomi, Faronza.
1: Faronza chiede, Luca.
0: Ma chi, Faronza la stronza?
1: Perché non mi chiami?
0: No, Lidia.
1: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
3: Manda il numero.
1: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
2: Ma dove si vede? Cioè,
1: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
0: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata del delirio.
1: Io
0: mi aspettavo anche da parte tua, Gretto, un messaggio di oggi, una lettera, una frase.
1: No, per esempio.
0: Tu ci stai parlando di Oronza.
1: C'è Franco Anduia che chiede di Sepontina.
0: No.
1: Chiede di Sepontina, cioè.
0: Sepontina ormai è in ferie.
1: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa questa Sepontina con questa frequenza?
2: Ma e questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavi? Tu
1: no,
2: che fai?
1: Sì. E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
2: Ma davvero?
1: Per la sua nuova invenzione chiede, ma posso propormi? Ho questa macchina con lo sbiancamento anale.
2: Dai,
1: sì, con l'acqua raggia, innovativo, non inquina.
0: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di ritornare in viaggio, guarda.
1: E poi però
4: attenzione.
1: Per concludere, dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico, l'uomo a misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
0: Vabbè, ma dove? Ma cosa c'entra tutto questo?
3: Come la canzone di Elio, soffriva le pene.
0: Ma infatti, ragazzi,
1: soffriva le pene dell'inferno, quest'uomo.
2: Io colpa del pene.
0: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
1: Ti siamo
0: perdonateci, ragazzi.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa. Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
1: la
0: veramente
1: chiesa di Padre Luigi.
0: Voi incontrate e vi fermate
2: l'ha
0: a guardare.
2: L'ha già detto amico.
0: L'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
3: Mo' ve saluto un attimino.

0: Ecco. State calme.
1: Ciao Nando, benvenuto.
0: Comunque volevo dire una cosa, grande padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
2: Bravo, guarda, questa è una giusta,
3: come sei cippa lippa,
2: è una giusta osservazione. Lui ha voluto lanciare,
1: no, non
2: finalmente
1: è solo un'osservazione,
2: siamo
1: una cosa
2: tutti
1: bellissima.
2: Innamorati dell'amore, finalmente in questa puntata c'è un messaggio, messaggio che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
4: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
2: Beh, no, non so, cioè, non ha... ci può essere qualcosa. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
4: Ha detto razzo.
5: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
2: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
4: per tutto l'amore in generale,
2: l'amore per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
4: per la natura, per
2: esatto.
5: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare.
4: Ecco, facciamo
1: a volte ti scaricano anche, infatti.
4: Lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
2: Vabbè, allora
5: lo proporremo.
2: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
1: Infatti,
2: che ogni volta li sottoponiamo a una grande pazienza per ascoltarci.
1: Il contatore va sempre più sopra.
2: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
1: Ah, tra poco.
2: Ma tra poco siamo qui.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 31 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Per fortuna abbiamo la scienza.
4: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
5: Bella Lidia.
4: Cioè la faccio durare
5: guarda,
4: un'ora.
5: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
6: è vero,
5: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
4: okay,
5: sei rilassata.
4: Ok, ma vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
5: mentre
4: qualcosa di più interessante?
5: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
4: Quindi una lezione di yoga.
5: Praticamente.
4: Ok.
5: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
4: E di cosa?
5: Parleremo di uno studio per noi.
6: Posso dire quello che mi pare? No,
5: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
4: sì,
5: anche per altri,
4: sì.
5: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
4: Eh,
5: l'hanno proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
6: Fantastico.
4: No, forse allora il nostro amico Nando,
5: Nando
4: non
5: parla fuori dal microfono.
4: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
5: Ok. Allora, la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
6: Ma in che senso com'è? Cioè
5: come si serve, come si fa la pinta?
6: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
5: Vedi, bravo. Allora, la birra...
6: Le so tutte!
4: Bravo, sì.
5: Deve avere... Questi l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
6: Oh, sì.
5: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra,
4: sì.
5: Ok, Lidia, poi aspetta,
4: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi sto chiedendo,
5: guarda,
4: perché abbiamo desiderio di birra,
6: sì,
5: anche è perché è da ieri sera sono i fiumi di alcol,
4: è una specie di visione.
5: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kunsushungo,
6: che è il nome della birra.
5: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
4: Beh, per dire cosa?
5: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
4: Tutta questa
5: questo
4: storia.
5: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra, che se dici che è tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
6: Capito che fenomeni.
5: Bevete birra, a go-go.
4: Ma certo.
5: Fa bene.
4: A tra poco.

0: fantastici quegli forte. Anni.
1: Ai tempi suoi era forte.
0: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
2: Mi somigli un po', Nando.
0: Bellissimo.
2: Poi ci somiglia a Tony Manero.
1: Tony Manero, sì. Nando Manero.
0: Nando Manero. Nando Manero. Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Bene.
1: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, di siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: L'amore.
1: Cosa?
2: L'amore.
1: L'amore. Oh, senti, ha detto come ti chiami te?
2: Mario.
1: Mario
3: ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basso.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e
3: detto,
0: quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
3: Ha un'altra detto, volta. Di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: Sulla sì.
1: L'amore.
4: Sull'amore in tutte le sue amore, forme. Libero.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
4: sermone.
0: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
2: potremmo
0: ci inventiamo?
2: Potremmo sentire il minuto 8.
0: Ah sì, perché ci sarebbe.
3: Non ce l'abbiamo,
2: noi improvvisiamo il minuto 8.
0: Ma quello di Barbara?
2: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto 8.
2: Ho capito, ma
4: alla
2: mi
4: nostra
2: scrivo,
4: sessuologa.
2: Mi scrivo, no?
4: No,
3: cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, padre
4: Buonasera,
3: Luigi,
4: amici.
3: E tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: Pazienti, i pazienti praticamente scrivono.
4: Sono pazienti
3: perché chi
0: fateci
3: ti scrive
0: sapere,
3: a questo
0: ragazzi,
3: programma può
0: perché
3: solo
0: sta
3: paziente.
0: Scadendo il minuto e vogliamo capire
4: scriveteci,
0: di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi...
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco. E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
2: Anche
0: bellissimo.
2: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già aiutato degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire Lidia perché sennò ti spoilero tutto, dai.
0: Ah,
4: non
0: bene.
4: Si può dire.
0: Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.
5: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece cara Daniela, qui in tempo zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
7: Shadows Light con i Senza Radio.
9: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
1: 10. Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
2: la nostra presentatrice. Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
1: E invece no.
2: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
3: Sì, e
2: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
3: però ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più.
2: Infatti. Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo sì. L'amico Luca Alcatron.
4: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
2: Bene.
1: Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguglio.it.
2: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
3: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
2: Dalle con sta Faronza.
4: Una foto pure.
2: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
5: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
2: Siamo rimaste
5: Lidia.
2: Mortificate
5: molto
2: da questa
5: male,
2: chiusura che non
5: male.
2: Doveva essere così.
5: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè Lidia, non si può avere tutto
2: no,
5: dalla
2: no,
5: vita.
2: No, è vero.
5: E abbiamo due ali di aliante, però
2: sì,
5: non è che è poco. Non è che è poco,
1: abbiamo due ali da aliante, esatto.
5: Insomma, benissimo. Per volare sempre più distante
2: e sempre più in alto,
5: sempre più in alto. Allegria, amici ascoltatori,
2: è arrivato anche Mike, è arrivato
5: Allegria.
2: Anche Mike. Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla. Noi
5: scusa,
2: parliamo
5: puoi ripetere
2: del nulla.
5: Un attimo
2: il leitmotiv che collega
3: Potrebbe essere anche con un pene di 48 centimetri.
2: E basta.
3: Si soffre.
2: Ma
3: si
2: perché
3: soffre.
2: Gli uomini devono cadere sempre lì. Vai. Sempre là.
1: Ci
2: amici,
1: vediamo
2: ciao.
1: La settimana prossima.
2: Evviva Radio Tiguglio.
5: Evviva.
2: Ciao.

imparata una in più. Ogni passo che gli ho fatto con te l'ho condiviso, ogni segreto, ogni paura, ogni mio sorriso.

L'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata Carlo Cairoli in collegamento. Ciao Carlo, bentornato.
1: Ciao Marco, eccomi qua.
0: E presto si collegherà con noi anche Daniele Valsè. Cominciamo pure.
1: Esattamente.
0: Carlo.

0: Iniziamo con il primo film di oggi, che è quello che ha vinto l'Orso d'Oro all'ultimo festival di Berlino, dove il regista di origine turche, il Karçatak, che sostanzialmente giocava in casa, ha diretto Yellow Letter.
1: Sì, un'altra ricognizione tagliente e personale all'interno di un altro microcosmo culturale. Lo ricorderete che Atak è il regista del fortunato La Sala Professori, uscito un paio di anni fa e è arrivato fino alla nomination agli Oscar. Allora c'era la scuola al centro del suo racconto, adesso è il teatro. Aziz è un affermato commediografo, professore universitario che lavora per il Teatro di Stato di Ankara, assieme alla moglie, l'attrice Deria. Dopo la prima del loro nuovo spettacolo, lei si rifiuta di fare una fotografia con il governatore locale, che ha occupato i posti a lui riservati in ritardo e ha lasciato per 3 volte squillare il telefonino. Il giorno dopo Aziz invita i suoi studenti a partecipare alla manifestazione pacifista indetta da un collettivo universitario durante la sua lezione. Dopo poco a entrambi e a molti dei loro amici viene recapitata una lettera gialla che intima il licenziamento immediato. In un pugno di giorni perdono tutte le loro sicurezze, la casa, il lavoro, la stima dei colleghi e la loro stessa posizione sociale. Sono costretti a rifugiarsi a Istanbul dalla madre di Aziz con la figlia adolescente e devono reinventarsi una vita. Lui accettando di guidare il taxi di notte, lei ricominciando a recitare in un piccolo teatrino off impegnato che accetta di mettere in scena l'ultimo lavoro di Aziz, intitolato appunto Yellow Letters. Solo che le tensioni tra di loro e con gli altri familiari aumentano, l'incertezza economica peggiora le cose e la frustrazione di dover ricominciare tutto da capo a 50 anni sembra slablare la loro relazione.
0: Se non sbaglio, Marco, ne avevamo parlato anche in una puntata di Fuori Radio. A Berlino ha vinto forse il film più politico della rassegna, perché questo Yellow Letter è un attacco piuttosto esplicito alla politica di regime di Erdogan, ma anche un film sul ruolo degli intellettuali in quel contesto.
1: È così, paradossalmente, in un festival che era cominciato con il presidente di giuria Wenders che ammoniva che il cinema dovesse occuparsi di altro invece che di politica, poi si è chiuso con la vittoria di un film che invece attacca frontalmente il regime. Esatto. Un film che peraltro è stato girato ovviamente non in Turchia ma in Germania, e molto teatralmente Berlino e Amburgo vengono indicate anche sullo schermo in maniera chiarissima come dei doppi di Ankara e di Istanbul. I due personaggi non hanno davvero il profilo degli intellettuali impegnati, lavorano in realtà per un teatro pubblico, hanno da molto tempo compreso cosa devono fare per venire a patti con la censura di Stato e con i limiti imposti evidentemente dalla loro committenza pubblica. Eppure basta pochissimo, basta un post sui social, basta un filmato di pochi secondi ripreso in classe durante la lezione, basta l'adesione ad una manifestazione pacifista, o ancora meno basta quella foto mancata all'inizio del film con il governatore locale per finire all'indice, accusati di fomentare addirittura la sovversione e il terrorismo, oggetti di un processo che è innanzitutto penale e poi evidentemente sociale e pubblico. Allora, quale libertà di espressione hanno davvero coltivato fino a quel momento? Questo viene da chiedersi guardando il film, no? Quando Aziz, che spiega alla figlia adolescente che l'intellettuale deve vivere immerso nel suo tempo, di cosa stava davvero parlando? E davvero quanta fatica fanno i due personaggi a immaginare di rinunciare ai loro piccoli privilegi borghesi, no? Come il liceo privato immaginato per la figlia adolescente o le lezioni di musica per la stessa ragazza. Solo dopo l'esilio Aziz comincia a mettere in discussione il proprio ruolo, accusato persino dagli amici di opportunismo. La risposta che i due personaggi danno a questa situazione è completamente diversa. La scelta di Deria sarà contraria a quella di Aziz, no? Lei si piegherà alla censura, piegandosi alle lusinghe anche di un successo pagato con la rinuncia ad ogni ideale, mentre invece Aziz ricomincerà completamente da capo, appunto, mettendosi in gioco in prima persona, appunto, su un palcoscenico. Insomma, è un film complesso che racconta evidentemente la necessità di resistere facendo il lavoro culturale all'interno di una realtà cui non è prevista la libertà di espressione, e poi è un film che racconta lo scontro, no, tra la moralità del proprio lavoro, i propri ideali e la necessità di trovare un compromesso per continuare a svolgerlo. Ma è un film non così semplice, non così lineare come potrebbe sembrare nelle sue premesse, proprio perché il rapporto di questi due personaggi con la politica, con il potere, con la censura li trova molto diversi e scava nella loro personalità e nel loro rapporto fino a renderlo sempre più complicato, fino ad allontanare sempre di più i due personaggi. Bravissimi, devo dire, gli interpreti Özgün Abal e Tansu Bitzer, perfettamente credibile nel loro sconcerto e nelle loro

0: Erano i Coldplay con Yellow, scelta ovviamente per il riferimento al titolo del primo film di cui abbiamo parlato oggi. Invece è il momento di parlare del secondo, che è diretto dal rumeno Emanuel Parvu. Parliamo di 3 chilometri dalla fine del mondo.
1: Sì, che era a Cannes nel 2024. Siamo in un piccolo villaggio sul delta del Danubio. Il 17enne Adrian, studente a Tulsea, torna a casa per l'estate dei genitori e passa la serata con un ragazzo di Bucarest. Quando ritorna a casa ha il volto tumefatto, ferite ed ecchimosi su tutto il corpo. Due ragazzi che non è riuscito a riconoscere l'hanno picchiato brutalmente, prima in ospedale, quindi dalla polizia locale. La sua testimonianza coinvolge la piccola comunità in cui tutti si conoscono. Pandele, il capo della polizia, cerca di non far arrivare il caso a Tulsea, ma è pressato dal padre di Adrian, Florin Dragoi, che pensa siano stati i figli di Zentova a cui deve dei soldi per intimidirlo. Colpevoli sono effettivamente i due ragazzi, ma le motivazioni sono molto diverse. Se la sono presa con Adrian perché l'hanno visto baciarsi con un altro ragazzo. La faccenda cambia radicalmente. In un villaggio che sembra ancora fermo al Medioevo, l'onta dell'identità sessuale di Adrian colpisce la sua famiglia come un tuono.
0: Il film di Parvu, Marco, dimostra ancora una volta una cosa di cui abbiamo già parlato a Stanze di Cinema, cioè la vivacità del cinema romeno, che è probabilmente quello in maggior crescita tra quelli europei. Racconta una società con profonde divisioni culturali e sociali tra città e campagna, tra periferia e metropoli.
1: Eh sì, Carlo, lo vediamo in tanti dei film rumeni di questi ultimi 20 anni. Devo dire che tutte le cose che arrivano da quel paese ci raccontano una realtà assolutamente ancora compromessa, ancora lontana da quello che consideremmo accettabile nella nostra Europa. La giustizia in questo film passa in secondo piano. Florin e la moglie legano il figlio, lo costringono a sottoporsi a una specie di esorcismo, gli tolgono il telefono, lo rinchiudono nella sua stanza, meditano addirittura di spedirlo in un convento lontano. Ed è solo il servizio minori che improvvisamente arriva nel villaggio con l'ispettrice Simona Petresco e con il suo aiutante cerca di fare in modo che la verità venga galla, ma anche quella è solo un'illusione, perché sono tutti parte di un potere che si esercita in modo incestuoso, in cui i favori concessi e poi richiesti guidano il destino degli uomini e ogni cosa si può in qualche modo aggiustare. Sì, si può aggiustare, ma sempre nel modo sbagliato, naturalmente. Il film di Parvu assomiglia molto all'ultimo film di Mungiu, ovvero al penultimo film di Mungiu, Un padre e una figlia. Anche lì c'era un racconto disilluso di una società completamente corrotta, chiusa in un oscurantismo che lascia senza parole, impenetrabile ad ogni idea di progresso, di libertà, di giustizia. E insomma, ci pare un'Europa molto lontana quella che ci mostrano i film che arrivano dalla Romania, no? La Romania di Ceausescu è crollata 35 anni fa, ma la società rumena sembra non aver mai davvero maturato gli anticorpi necessari a costruire una nuova convivenza civile e democratica tra di loro. È solo una realtà in cui tutte le istituzioni, hanno perduto qualsiasi dimensione morale, se davvero mai ne hanno avuto una. Daniele.
2: Stavo proprio pensando, ascoltandoti, del valore politico di fare questo tipo di film, cioè una scelta che da un certo punto di vista è coraggiosa e che, come ha detto Carlo prima, e sono molto d'accordo, porta il cinema romeno al centro dell'attenzione, perché fa emergere tutte le contraddizioni della nostra Europa. È l'Europa dove siamo immersi tutti, perché è vero che noi possiamo pensare di non essere Romania, ma in realtà lo siamo anche. E quindi c'è un racconto che fa emergere le contraddizioni tra modernità e tradizioni, o tra, soprattutto tra un aspetto, tra egoismo e possibilità, tra interesse pubblico e interesse privato. E se ci pensate, quanto c'è di questo nel nostro neorealismo, nella nostra commedia all'italiana? Cioè è un percorso anche, che racconta di una civiltà, di un cambiamento. Io ci vedo spesso nei film rumeni, ci ritrovo questo aspetto, questa contraddizione, questo esplodere di contraddizioni dove tanta parte dell'Europa, o dell'Italia, se volete dire, chiudere un po' il focus del discorso, ci è passata e ci passa ancora, perché le città di pianura non raccontano un po' di questo.
1: Certo.
2: Cioè, ci sono tanti temi, no? Che tornano importanti.
1: È così, ma quello che secondo me, lascia davvero senza parole è la capacità del cinema rumeno anche di raccontare come appunto le istituzioni che dovrebbero essere, diciamo, dei capisaldi all'interno di quel contesto sociale, economico e culturale, siano in realtà completamente degradate. C'è un contesto familiare in cui la diversa identità sessuale è un'onta, una malattia da curare, uno stigma ancora da estirpare con ogni mezzo, che può addirittura rovinare la reputazione propria della propria famiglia all'interno della comunità. E poi c'è la Chiesa, che è lontanissima da qualsiasi compassione, preda di rituali antichi e privi di significato. E poi c'è lo Stato, che è ancora più lontano e che ha il volto solo della polizia, no? Che gestisce il potere nel modo più meschino possibile, tra incompetenze, ignoranze, corruzioni esplicite. Insomma, è davvero il quadro che dipinge Parvu è impietoso. È quel finale in cui l'unica soluzione è partire senza mai voltarsi indietro, certamente lascia il segno.
0: In un quadro di sale piene tra Diavolo Veste Prada e Michael, noi ci sentiamo di suggerire di andare a cercare anche 3 km alla fine del mondo e scoprire il cinema rumeno se non l'avete ancora visto. Prendiamoci una pausa musicale, Marco, ci andiamo ad ascoltare Hans Zimmer con Going to Mexico, tratta dalla colonna sonora di Thelma Louise, come omaggio alla locandina di quest'anno,
1: certo, di Cannes.
0: E poi torniamo con l'ultimo film di oggi.

0: terzetto dei film di oggi, parlando di un lungometraggio passato a Venezia nel 2024, diretto dai gemelli Ludovic e Zoran Boekema. Parliamo di E i figli dopo di loro.
1: Sì, che è l'adattamento di un romanzo piuttosto noto in Francia, che nel 2018 ha vinto il prestigioso premio Goncourt. È ambientato nel corso degli anni 90, nella regione depressa del Grand Est. Quattro estati francesi tra il 1992 e la vigilia del trionfo mondiale del 1998, mondiale di calcio naturalmente, in una regione appunto depressa dalla deindustrializzazione e vinta da un senso di rassegnata inferiorità e mediocrità invincibile che sembra contagiare come un virus le vite di tutti i protagonisti. Il film ruota attorno a tre giovani personaggi: il 14enne buffo e introverso Anthony, figlio di una vecchia gloria locale del motocross di Eilange, così è, questo è il nome del piccolo paese in cui è ambientato il film, la più grande Stéphanie, che appartiene alla piccola borghesia locale, e Hassin, figlio di un immigrato marocchino che passa le sue giornate riempite di nulla tra il piccolo spaccio e la leadership annoiata della sua banda. Quando Anthony e il cugino conoscono Stéphanie su una spiaggia solitaria e quest'ultima invita a una festa, i due ragazzi hanno un'unica possibilità: prendere in prestito la Yamaha del padre di Anthony. Solo che alla festa si imbuca anche Hassin. Anthony lo umilia davanti a tutti e all'alba la moto è sparita. Sembra una cosa da nulla, ma quell'incontro e quel furto rovineranno la vita dei tre personaggi e delle loro famiglie per molti anni. Anthony resterà innamorato di Stéphanie, senza riuscire davvero a trovare il modo di stare con lei. Hassin invece sarà spedito in Marocco, prima di tornare in Francia come un piccolo criminale. Passano gli anni e il destino li allontana, lasciando ferite profonde nel fisico e nei sentimenti di tutti e tre.
0: Già dalla sinossi, Marco, un po' l'età dei personaggi, un po' il luogo degli eventi, mi si rimanda quasi esclusivamente a Make to My Love, senza però riuscire mai a raccontare davvero l'emozione, la fisicità e l'universo culturale del film di Kechiche. Sembra che i Boekema vogliano raccontare i ragazzi degli anni 90 senza davvero conoscerli, del resto anche loro sono giovanissimi.
1: Allora diciamo una cosa, che i gemelli sono nati nell'anno nel 92, l'anno in cui debutta questa storia, e devo dire che l'idea invece di questo adattamento nasce dall'intuizione di Gilles Lelouch, che poi ha scelto di raccontare quegli anni nel suo film L'Amour Ouf, ne abbiamo parlato l'anno scorso, lasciando ai fratelli Boekema la regia e ritagliandosi semplicemente il ruolo del padre di Anthony e quello del produttore di questo film. I due film in effetti si assomigliano molto, hanno un andamento simile, generoso, musicale, così come era il cinema appunto di quegli anni 90, cercando di raccontare l'evoluzione dei personaggi attraverso il tempo, in uno spazio che per loro però sembra diventare ogni giorno di più una sorta di prigione da cui non si riesce a uscire. E i fratelli Boekema, diciamo, fanno un'opera di una sorta di falso d'autore, no? Cercano di replicare il cinema degli anni 90 che loro evidentemente non hanno conosciuto direttamente, ma che forse hanno certamente apprezzato. Hanno parlato del cinema di Paul Thomas Anderson, di Martin Scorsese di quegli anni, no? Lontano da ogni tentativo naturalistico, ma in realtà il loro cinema sembra poi in realtà assomigliare soprattutto al cinema di Scott Cooper, ammorbato da un tono melodrammatico e tetro, che è una sorta di cappa sulla storia dei personaggi. Daniele,
2: diciamo che state volando un po' alto, no? Nel senso che mi citate Kechiche, mi citate Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, adesso va bene tutto, ma potremmo tornare un pochino più umili nell'approccio a questo film, che poverino non fa danno, nel senso che
1: no,
2: guardabile e anche godibile da un certo punto di vista, ma certo, se noi, diciamo, mentre ci riflettiamo, e se loro quando presentano il film citano questi autori, allora mi verrebbe da dire, insomma, allora poi preparati a essere un po' impallinato se vuoi volare così alto, no? Proprio, se vuoi fare la fine di Icaro. Questo tipo di film, peraltro, di approccio proprio alla formazione, alla gioventù, certo, o diventa qualcosa di estremamente nuovo, provocatorio, che Carlo citava, che ci dice, o altrimenti ci vuole anche un po' di leggerezza, che è quella che c'è formalmente ma non c'è nella sostanza. E questo mi sembra appunto, Marco, no? Quando stavi dicendo c'è un tentativo formale, sì, se vogliamo, di costruzione, che sappia essere anche un po' allegra, anche un po' brillante, vivace, ma poi se dietro c'è un ditino alzato,
1: guarda, si nota anche nel rapporto che hanno le diverse generazioni di personaggi all'interno di questa storia, no? I tre adulti, Lelouch, Kenar e Seigné, recitano con una sorta di pilota automatico dei personaggi che sembrano davvero abbeverarsi alla maniera. Più interessanti invece i due giovani, ovvero Paul Kircher, che l'abbiamo visto anche in The Animal Kingdom, lì era certamente una sorpresa, e lo è anche in questo film. E soprattutto Angelina Vorez, nel ruolo di Stephanie, che ha una presenza che certamente si impone nonostante il ruolo sia piuttosto debole, e devo dire che ha uno dei pochi momenti veramente belli che si ricordano di questo film, quando c'è una scena bellissima in cui confessa all'amica, diciamo, del suo piccolo paese le sue difficoltà universitarie, a confronto con compagni di classe che la vita e il contesto sociale hanno preparato a quelle sfide, che lei invece trova così complicate, dopo essere stata una studentessa modello nel suo piccolissimo paese, no? La necessità di uscire dal proprio piccolo contesto e perdere le proprie sicurezze è davvero un momento disarmante, ed è uno dei pochi momenti di questo film che davvero si ricorda e che davvero mi rimane nella memoria, ormai a quasi 2 anni di distanza dalla sua prima veneziana. Devo dire che insomma, questo è un altro piccolo film francese che arriva in una sorta di, viene distribuito in Italia appunto dopo tanto tempo, un po' per svuotare i magazzini, se vuoi, e in un momento in cui appunto la distribuzione è tutta impegnata a sostenere invece grossi film americani come Il diavolo veste Prada o Michael, e sembra darci l'illusione di avere un'altra possibilità di scelta. Se lo trovate nelle sale e siete fan del cinema degli anni 90, forse un'occasione potete dargliela.
0: E con i figli dopo di loro, cinema, noi vi aspettiamo per la prossima, e quando volete su stanzedicinema.com, su Facebook e in podcast su tutte le principali piattaforme. Ovviamente per chi ci segue in podcast restate collegati, perché abbiamo la sezione di Fuori Radio. Da Carlo Cairoli, Marco Albanese, Daniele Valsecchi, buon film a tutti.
3: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: ballate la domenica, una musica mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, con voi anche oggi. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti delle novità di questa settimana. Subito, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Gianluca Grignani, d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Anymore 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara.
0: Carrara.
1: La pace del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche, so che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì, ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene, piano piano, bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: tanta
1: ci sono
0: forza.
1: Cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì. E poi comunque c'è la musica, che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente, poi insomma, ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single, per chi ci ascolta, sì, Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì, è un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Record che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava, sono
1: e
0: d'accordo.
1: Poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto molto stretta e veloce. Noi eravamo in studio, stavamo cercando nuovi suoni, nuovi progetti, alla fine ci siamo guardati, ma tu sei single? Sì, e allora era già una cosa che mi barcamenava in testa, e ho detto, volevo parlare sì di una ragazza single, ma non mettermi in prima persona, perché non l'ho mai fatto in un certo senso, perché Dammi un sorriso parla di mia madre, no? Il potere della gratitudine, mia madre non c'è più, come sappiamo, di sclerosi multipla, mi immagino un cielo sempre ogni volta che ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto, va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
0: Secondo me sempre è la cosa più vera che ci può essere.
1: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single, che la trovate su Instagram, Facebook, come Barbara Bert.
1: Ovunque. Sul mio sito ufficiale barbarabert.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
0: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata
1: grazie
0: ancora una volta a Ora Musica.
1: Un bacione grande, a presto.

0: Ragazza single, questa è la canzone di Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: Di Cinte ce lo vuie, la canzone di Elma in gara a Sanremo alla 76esima edizione del festival nella categoria Nuove Proposte.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigulio.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigulio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio. Ustape.

Oltre Ade, Alessandra Latino anche oggi qui tra le nostre promozioni. Aura Musica, spazio anche a Beppe Del Re con la sua Clementina a dare un po' di ritmo a questo nostro appuntamento.

0: Beppe Del Re, Aura Musica, anche oggi con Clementina tra le nostre promozioni.
1: Uno, due, tre.

0: Il caldo, questo è il nuovo singolo di Lazzaro, canzone che si manda proprio il segno d'estate. Chiudi casa che arriva il caldo, il caldone, cosa da me amatissima, ma da molti altri no. C'è Giadi in programmazione Ora Musica ad alta rotazione questa settimana con il nuovo singolo Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno.

0: credere.
1: Jadi con Non ti sposo più, anche questa settimana tra i brani ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità della scorsa settimana, ora ad alta rotazione, anche il nuovo singolo di Samuele Cavallo, il Samuel di Un posto al sole, Nuda in cabriolet.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: Samuele Cavallo ad alta rotazione qui a Ora Musica. Questa era Nuda in Cabriolet.
1: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

filo. Appesi a un filo è la nuova canzone degli Stil Novo, band bolognese, canzone dedicata a Elio Guerzoni, fratello amico del cantautore Vlames Arcuri, brano che rappresenta il nuovo progetto degli Stil Novo. A Ora Musica c'è anche Carlo Pesce con la nuova canzone, Vado Via.

Vado via. Questa è la nuova canzone di Carlo Pesce. Tra le promozioni di Ora Musica questa settimana, era novità al primo ascolto la scorsa settimana. Invece, tra i nostri ospiti della settimana nello spazio interviste, c'è Salvo Buono, che abbiamo in programmazione con il nuovo singolo Ho imparato a volare.

0: Salvo Buono, Aura Musica, tra le nostre novità di questa settimana il suo nuovo singolo era Ho imparato a volare.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15:30.

Virale 2.0, questo è il nuovo singolo di Katia Zaia, novità della settimana qui a Ora Musica. Lei è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo. Torna anche Cecilia Gayle.

Cecilia Gayle, Rompen la Cadenas, il titolo del nuovo singolo. Non è estate se non c'è una canzone di Cecilia Gayle a Ora Musica, e quindi la tradizione è rispettata. Era il primo ascolto di oggi, e a chiudere Mal di Marte, Frange.

0: Frange, il nuovo singolo firmato Mal di Marte, oggi completa la lista delle segnalazioni targate a Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Cos'è la pubblicità vincente, quella che ecco ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
2: Vai! Sì!

Eccoci allora, noi siamo i Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna

che fa vendere tanto prodotto alla gente, ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria? Perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi. Voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
2: Non se tu eres il golferino.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che vi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al

0: pezzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic, e questo è il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno, e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così a ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum, questo effetto si manifesta quando per esempio leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana, magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora, e quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito, questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi? Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333 3831 587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587, io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate, io ascolto Shadows Light, 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in un'altra qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartelline con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso, siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: No matter.

Runway, Lady Gaga e Doechi qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io sicuramente, cioè, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Shadows Light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

ritmo, il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Come bello. Senti la cassa. Siamo tornati, Shadows Light, con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo... E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. E allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti, anzi non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo come si intitola. Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

0: camminare.
1: Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo. Lo pseudonimo è quello di Xtreme, Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti perché poi ecco se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

0: Shadows Light.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file?

perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso. Eccola, è l'effetto gregge quello, attenzione perché ci trattano come le pecore. E insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sia, perché a chi voglio dire manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Vabbè, questo è un altro discorso, andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: Pelle Lauro, Comuni Immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinarle bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti, e quindi se li conosciamo gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia.
1: Metropolitana.
0: Sì.
1: Mi manchi
0: al mio paese.
1: Ritorno a casa. E fino a...

Yeah al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

sono Giallo Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda. Here we go.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel.
1: L'estate, la notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriero, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate il pupo. Gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano? I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie. Il bambino ha un'energia caotica e invadente. Per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso è una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

0: c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'è, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18:33.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
6: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
7: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
8: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
7: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
7: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
10: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tigullio.

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: God, I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

Still in Love, da non confondere con Still, qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patty Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Black Coffee, il meglio della soul funk.

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era la nuova di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta il nuovo di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle La Belle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You.

0: In sequenza abbiamo ascoltato Momo Boyd and Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kelani insieme a Usher, Shoulder Never, Julia Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto.

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperer con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

The OJ's con Backstabbers, che fu il primo grande successo del gruppo con l'etichetta Philadelphia International Records di Gammon Huff. Il 15 di giugno a Milano al Parco della Musica, precisamente a Segrate, ci saranno le TLC 1994, scritta e prodotta da Babyface. Questa è Red Light.

TLC, altro gruppo femminile. Facciamo un salto indietro nel 1966 con Les Supremes e la voce di Diana Ross. Ascoltiamo You Can't Hurry Love.

You Can Harry Love delle Supremes, ripresa nel 1982 con un buon successo anche da Phil Collins. Alcuni esperti la considerano la prima canzone disco a raggiungere i primi posti nelle classifiche importanti. 1974, chiudiamo con Hughes Corporation con Rock the Boat.

0: Come sempre è stato un viaggio tra il presente e il passato della musica soul, funk ed R&B, anche un po' di disco. Un grazie ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
5: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
3: Dunque, adesso c'è la scelta per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi e cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente che ci sconvolse e ci attrasse era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo. Dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagine, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
5: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gypsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia la batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questa canzone, è evidente che scatta l'amore proprio.
3: Azione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del Classic Rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
5: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream e dentro ci trovate 4 loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, Hike and Mighty, Firefly e Innocent.

0: Saint Victim.
1: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
0: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band.
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe, ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: E adesso a Classic Rock On Air, il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti. Ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitella e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata, ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto. Ed è ovviamente un film così, non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stucke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete, e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica, un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stucke.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di Magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stucke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stucke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra.

un'altra cosa particolare molto carina che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Instuka in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Instuka ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme e incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide Donatello, ecco, le musiche sono dal punto di vista formale proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra appunto di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica è il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Iennà Romano. Ma stavolta ci sono anche altri complici, stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da Villanelle, se li femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Iennà Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni di Iennà Romano. Mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione, loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille?
1: Anime delle Due Sicilie.

0: sole di Marsala, mi mangio l'ossa con lo sale, cacangiano li baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Rumore, Raffaella Carrà, un brano ancora attuale dal punto di vista ritmico, tanto da far dimenticare che è alla soglia dei 50 anni e che ci dà l'occasione di ricordare questa meravigliosa artista al tempo della sua più sfolgorante bellezza e delle sue capacità di ballerina. Eccoci tornati al nostro appuntamento settimanale che ci dà l'occasione di parlare di cinema, di film e da questi film ascoltare le canzoni che hanno fatto da colonna sonora. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Rumore è estratta dal film L'immensità, candidato al Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Emanuele Crialese, nato a Roma da genitori siciliani, che porta nel cuore e spesso sullo schermo la sua terra d'origine, come ha fatto con Respiro nel 2002 e Nuovo Mondo nel 2006. Quest'ultimo girato quasi tutto in lingua siciliana. E anche Terraferma, premiato a Venezia, era stato girato nel mare delle Isole Pelagie. Nell'immensità, Crialese racconta la storia della giovane adolescente Adriana, interpretata dalla bravissima debuttante Luana Giuliani, che in quella età inquieta dei primi approcci alla vita comincia ad avvertire un mondo di pulsioni che la confondono. Sente di essere intrappolata in un corpo che non riconosce, che non sente suo. E Adriana non vuole che la chiamino così, con questo nome che rappresenta la sua parte esteriore, ma vuole essere chiamata Andrea, che identifica invece la sua parte interiore, ciò che più profondamente sente di essere. E questo suo malessere, e se volete anche la chiave di lettura del film, viene racchiuso in una domanda che fa alla madre, che è l'unica ad essere comprensiva nei suoi riguardi, sia pure presa da un rapporto di rottura con il marito e da altri due figli più piccoli. È più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? E intanto rimane in attesa degli alieni, gli unici che possono aiutarla ad aggiustarsi, perché pensa che i genitori l'abbiano creata male. I genitori sono interpretati da Felice Borghetti, siciliano che Crialese aveva già voluto in Respiro e Nuovo Mondo, e Penelope Cruz. La storia si svolge a Roma negli anni 70. Crialese ha scelto di sottolineare i momenti della narrazione scegliendo brani italiani dell'epoca e artisti di successo del periodo. Dopo un breve trailer del film, ascolteremo Patty Pravo in Love Story. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Di solito quando ti trucchi, o esci o hai pianto.
3: Non esco e non piango.
4: Come ti chiami?
2: Andrea.
4: Mi devono fare un miracolo.
3: Che miracolo ti serve?
2: Tutto qua mi avete creata male. Io non sono Adriana.
3: Non sei nemmeno Andrea, amore.
5: Tutti i nostri amici ci prendono per il culo alle spalle per colpa sua. È umiliante! Che separarci? Levati dalla testa questa cosa.
2: Io vengo da un'altra galassia. E tu non hai poteri per aggiustarmi.
3: A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini.

0: Freeze and Call in Nancy Nine Chusel, Adriano Celentano, 1972. Dalla colonna sonora del film di Emanuele Crialese, L'immensità. Emblematico della incomunicabilità di quel periodo storico per il nostro paese e forse anche della storia della protagonista del film. Cominciamo ora a parlare di un film uscito nel 2016, una coproduzione tra Australia e Stati Uniti affidata alla direzione dell'australiano Baz Luhrmann. Il grande Gatsby, con protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Jay Gatsby, doppiato dalla sua voce italiana ufficiale, che è quella di Francesco Pezzulli, il quale ha avuto per questa performance il Leggio d'Oro. Ci sono poi Tobey Maguire, che interpreta Nick Carraway, Kerry Mulligan nel ruolo di Daisy Buchanan e Joel Edgerton in quello di Tom Buchanan, doppiati rispettivamente da Marco Vivio, Valentina Mari e Simone Mori. Il soggetto è tratto dal romanzo omonimo scritto nel 1925 da Francis Scott Fitzgerald, ambientato proprio negli anni 20 del secolo scorso, nello sfavillio dell'epoca del jazz e del Charleston. Il romanzo si è tra l'altro rivelato molto prolifico in quanto a trasposizioni cinematografiche. Questa è la quarta, dopo una versione muta, andata definitivamente perduta, realizzata nell'immediatezza della pubblicazione del romanzo, cioè nel 1926, diretta da Herbert Brennan, attore, sceneggiatore e regista molto attivo in quegli anni pioneristici del cinema. Una successiva pellicola fu prodotta dalla Paramount nel 1949. La terza era uscita nel 1974 per la regia di Jack Clayton, certamente il film di punta della sua breve filmografia. Leonardo DiCaprio esce molto bene dal confronto con i suoi predecessori nel ruolo di Gatsby, Warner Baxter, Alan Ladd e soprattutto Robert Redford. Ora il trailer del film e poi Little Party Never Killed Nobody di Fergie.
1: Sono note di cinema.
2: New York, 1922. Il ritmo della città era cambiato radicalmente. I palazzi erano più alti, le feste più sfarzose, la morale più libera e i liquori più scadenti. L'irrequietezza rasentava l'isteria.
3: Chi è questo Gatsby?
4: Lo conosci?
3: Un eroe di guerra.
5: Il signor Gatsby non esiste.
4: Gatsby? Quale Gatsby?
6: Domando scusa. Il signor Gatsby vorrebbe parlarle in privato.
7: Quando ho avuto il piacere di fare la conoscenza del signor Gatsby, ho scoperto un uomo dai modi raffinati.
8: Just when I overcome, just when I overcome, just when I overcome.
9: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: La seconda parte di Notte di Cinema si è aperta con Crazy in Love di Beyoncé con la partecipazione di Jay-Z. Il film nel quale si può ascoltare è Il grande Gatsby di Baz Luhrmann. Francis Scott Fitzgerald, autore del romanzo dal quale il film è stato tratto, così come si usava nella scrittura dell'epoca, fa raccontare in prima persona lo svolgersi della vicenda ad uno dei personaggi della storia stessa, Nick Carraway, che nel libro rappresenta una sorta di spirituale autobiografia dello scrittore che riversa nel personaggio il momento di redenzione dalla sua vita dissoluta e che nel film, come dicevamo, è il volto di Tobey Maguire, che conosciamo perché ha indossato per 4 volte sullo schermo la calzamaglia di Spider-Man, anche se a onor del vero non ha fatto solo quello. Nick è un giovane agente di borsa trasferitosi a New York che ha trovato alloggio in una piccola casa dalla quale può vedere la lussuosa villa di proprietà di Gatsby, il quale l'ha acquistata proprio di fronte a un'altra villa nella quale vive la sua ex fidanzata Daisy, ora sposata con Tom, perché ha il dichiarato scopo di riconquistarla. Ogni settimana Gatsby tiene delle sfarzose feste alle quali tutti possono accedere senza invito, con la speranza che ciò induca anche Daisy ad andare. L'unico a ricevere l'invito ad una di queste feste è proprio Nick, che sognava tra l'altro di andarci. Quando giunge, trova tantissima gente, anche importante, e si rende conto che nessuna di loro ha mai incontrato fisicamente Jay Gatsby e nessuno sa chi veramente egli sia. Ognuno ha la propria teoria. Un principe, una spia tedesca, un veterano dell'esercito, qualcuno dice addirittura sia un assassino. A Nick capita l'occasione, concessa a pochi, di fare la conoscenza di Gatsby e nota che è più giovane di quanto le sue descrizioni lascerebbero immaginare e più schivo se paragonato alla stravaganza delle sue feste. Inoltre, Gatsby lo rende partecipe e lo coinvolge nel suo progetto di riconquistare Daisy. Le scene non sono state girate a New York, città in cui è ambientata la storia, bensì a Sydney, in Australia. La produzione ha investito un budget di 105 milioni di dollari, raccogliendo un incasso di oltre 350 milioni in tutto il mondo. In alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la stessa Australia, la visione è stata vietata ai minori di 13 anni a causa di contenuti sessuali, fumo e linguaggio volgare. Nella colonna sonora c'è anche Lana Del Rey, che ha scritto insieme a Luhrmann Young and Beautiful, con la quale si è aggiudicata il Satellite Award. Il film ha vinto anche 2 premi Oscar.
1: Sono Notte di Cinema.
2: Sa dove posso trovare l'ospite, il signor Gatsby? Io abito nella casa qui accanto.
3: Gatsby? Io non l'ho mai visto il signor Gatsby, signore, né io né altri.
4: Solo e un po' a disagio, decisi di prendermi una solenne sboglia.
3: Cavolo. Chi è questo Gatsby?
5: Era una spia tedesca durante la guerra.
3: Una spia tedesca?
6: No, è l'assassino del Kaiser.
7: Hanno detto che ha ammazzato un uomo.
6: È vero, uccide per divertimento, gratis. È già più ricco di Dio.
8: Andiamo a cercarlo, così glielo chiedo di persona.
9: Non lo troverete. Questa casa e tutto ciò che contiene fanno

0: Year of the Cat, Al Stewart, che ha lo stesso titolo del Long Plane, si diceva allora, l'album che la contiene, che risale al 1976. Questa canzone è inserita nella colonna sonora del film Radio Freccia del 1998, esordio alla regia del cantautore Luciano Ligabue, il quale aveva pure debuttato l'anno prima come scrittore con una raccolta di una quarantina di racconti brevi dal titolo Fuori e dentro il borgo, laddove il borgo è il comune di Correggio dove il rocker è nato e dove ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, nel quale sono ambientate le storie. Sono storie di vita trascorsa in una realtà di provincia riportata agli anni 70 che lui conosce bene perché vissuta in prima persona. Molti sono gli spunti autobiografici, uscite con gli amici, serate al bar della bassa, scampagnate e goliardia. Ed è proprio da alcuni di questi racconti che scaturisce il film Radio Freccia, prodotto da Domenico Procacci con la sua Fandango insieme alla Medusa Film, di cui Ligabue ha scritto pure la sceneggiatura insieme ad Antonio Leotti e nel quale si è ritagliato anche un personaggio. È una struttura narrativa che il regista definisce circolare, che gli permette di descrivere e raccontare le vite dei vari personaggi in modo da riportarli poi al filo conduttore intorno al quale tutti ruotano, Ivan Benassi, detto Freccia. L'esordio di Ligabue ha avuto una connotazione inimmaginabile. Il film si è aggiudicato diversi premi, per cominciare 3 Davidi di Donatello, poi 2 Nastri d'Argento, 1 Globo d'Oro, 4 Ciak d'Oro. 5 di questi premi sono andati a Ligabue. La colonna sonora è piuttosto corposa, dovendo necessariamente inserire quelle canzoni che principalmente le radio trasmettevano in quel periodo, e contiene brani importanti che sono pure costati molto alla produzione, tra i quali Werewolves of London di Warren Zevon, preceduta da un breve monologo che ascolteremo dalla voce del protagonista Stefano Accorsi.
1: Sono note di cinema.
2: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Bentornati, comincia la terza parte del nostro appuntamento di oggi con un altro di quei brani che si ascoltavano negli anni 70, Long Train Running dei The Doobie Brothers, scelto da Ligabue per la colonna sonora di Radio Freccia. Radio Freccia è una delle migliaia di radio cosiddette libere che nascevano in tutta Italia in quegli anni, molte delle quali hanno superato tempo e difficoltà e trasmettono ancora, magari avendo rivisto il loro assetto. Intorno a questa radio libera si svolgono le vicende dei protagonisti. Il film parte dal 1993, 18 anni dopo la sua fondazione, nel giorno in cui Radio Freccia sta per chiudere, e nel racconto di Bruno si torna indietro nel tempo fino al 1975, quando la radio si chiamava Radio Raptus. E ci spiega perché ha deciso di fondarla, come ha fatto, perché poi ha cambiato il nome e per quale motivo ha deciso di chiuderla. Bruno, interpretato da Luciano Federico, è affascinato dalle radio libere che scopre al bar di Adolfo, dove va con gli amici. Il barista Adolfo è interpretato da Francesco Guccini, che si è detto molto divertito dal ruolo. Gli amici sono Ivan Benassi, detto Freccia, per via di una voglia sulla tempia, che è Stefano Accorsi, Iena, Alessio Modica, Tito, Enrico Salimbeni, Boris, Roberto Zibetti, che lo aiutano nell'impresa. Nel cast anche Serena Grandi, la madre di Freccia, e Paolo Maria Scalondro, il convivente di lei. Quando i ragazzi si rendono conto che la radio che avevano creato per sostenere i loro ideali di libertà comincia ad assumere una connotazione commerciale, cominciano a sfasciarsi e a lasciarsi andare. La deriva peggiore la prende Freccia, che entra e esce dalla spirale dell'eroina finché muore di overdose. Gli amici si ritrovano al suo funerale e decidono di cambiare il nome della radio in onore di Freccia. Per la colonna sonora del film, Ligabue ha appositamente scritto una canzone con la quale ha vinto il nastro d'argento. Si chiama Ho perso le parole.
1: Sono note di cinema.
2: Si dicono un sacco di stronzate sull'eroina.
3: È vero, tu ad esempio come hai cominciato?
2: Io mi sono lasciato cominciare. È stata una tipa a farmi provare, a me non sarebbe mai venuto in mente di infilarmi un ago in vena.
3: E perché hai lasciato che lei lo facesse?
2: Beh, probabilmente quella volta, più che chiedermi perché, mi sono chiesto perché no.
3: E com'è stato?
2: Beh, quella volta lì bellissimo. È arrivata una gran botta e sono sparite di colpo tutte le stronzate. Un gran calore e poi come tanti orgasmi tutti insieme. Lungo la schiena, sulle gambe, dappertutto.
3: E poi?
2: E poi ho fatto come fanno tutti. Cioè mi sono detto, io buco ancora uno o due volte e tanto poi smetto quando mi pare.
3: È andata così?
2: No. Mi sa che non va mai così. Io almeno dopo un paio di volte c'ero già dentro.
3: Cioè?
2: Vuol dire che ne vuoi sempre di più. E più te ne fai, più te ne serve. E allora è facile che mandi a puttane tutto.

0: Earth, Wind and Fire, Sing a Song, dal film Radio Freccia, del quale ci siamo abbondantemente occupati. Oggi ho scelto un altro grande compositore di temi cinematografici, Hans Zimmer, tedesco, vincitore di 2 premi Oscar per le colonne sonore de Il Re Leone e Dune e del Golden Globe per Il Gladiatore. Ascolteremo Living Walbrook dalla colonna sonora di Rayman, per la quale ha ricevuto una delle 12 nomination dalla Academy. Rayman è stato diretto da Barry Levinson nel 1988. Protagonista del film è Raymond Babbitt, Dustin Hoffman, doppiato da Ferruccio Amendola. Coprotagonista è suo fratello minore Charlie, Tom Cruise con la voce di Roberto Chevalier. Il primo è affetto da autismo, il secondo viene a conoscenza dell'esistenza del primo solo all'apertura del testamento di loro padre. L'intreccio della storia li porta a viaggiare insieme in automobile tra diversi stati americani, a conoscersi a fondo e a ritrovarsi. Il film ha vinto 4 premi Oscar nelle categorie più importanti, al film, alla regia, all'attore protagonista, Hoffman, e alla sceneggiatura. Hoffman si è aggiudicato anche il Golden Globe. Nel cast anche la nostra Valeria Golino. Grazie a Lucia di Genova per avercelo segnalato. Se volete, potete segnalare canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile di oggi è pronunciata da Nicole Kidman con la voce italiana della compianta Antonella Rendina nel film The Peacemaker, diretto nel 1997 da Mimi Leder. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e, se questo è il caso, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Perché hai detto buffi denti?
3: Sei tu che hai detto buffi denti, buffo Renne.
2: Renne? Sì. E io ho detto Renne.
3: Sì, il buffo Renne.
2: Volevo dire il tuo nome, Raymond, e mi è scappato invece Renne.
3: Sì, il buffo Renne.
2: Tu? Sei tu l'uomo della pioggia?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Aria Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi darà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue e ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che c'entrano in questo genere: blues, jazz, folk, insomma chi più ne ha più ne metta, progressive ad esempio, e così via, psichedelia, insomma chi più ne ha più ne metta, insomma stiamo parlando di un'area dove il rock è l'assoluto patrone, appunto Area Rock. E partiamo subito con quello che è un debutto, anche perché comunque qui ad Area Rock si parla in modo particolare di quelle che sono le tantissime novità che il mondo musicale settimanalmente ci fa aggiungere attraverso sia quelle che sono i CD che arrivano alla nostra redazione, ma anche attraverso e soprattutto il web, perché comunque ce n'è davvero un'infinità. E noi partiamo con quello che è il debutto del duo pugliese Taxology con A Deep Dive in the Colorful, un disco che è uscito in formato CD e digitale l'8 maggio scorso, un album di debutto di questo duo pugliese, il cui progetto nasce a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo video Mandragora Cold Senses e viene pubblicato dalla Nos Records, etichetta diretta da Amerigo Verardi. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology è un esordio che non si limita a presentare una raccolta di brani, ma la scrittura intreccia suggestioni psichedeliche e cinematografiche, atmosfere sospesa tra quello che può essere il retro e il contemporaneo, con accenti funky e aperture orchestrali. Insomma, provate ad ascoltare un po' e poi dite pure quello che pensate, magari sul nostro profilo Facebook, quello di Area Rock Taxology, Clara Lunaris, debutto del duo pugliese con A Deep Dive in the Colorful.

Beh, insomma, come sempre la NOS Records produce delle cose davvero molto molto interessanti, e devo dire la verità, bisogna stare sempre attenti perché comunque a volte si rischia davvero di perderle. No, continuiamo ancora con un altro brano che richiama un pochino quello che è il progressive davvero intenso dei Liquid Landscape. Infatti loro ritornano con questo progressive di Rouge Planet dopo quasi un decennio di silenzio. Gli olandesi ritornano con questo terzo album, Rouge Planet, il cui disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, unendo quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. Rouge Planet vede la band esplorare sonorità molto molto più pesanti, un'espressione emotiva davvero molto più diretta, senza comunque sacrificare atmosfera e profondità. E Liquid Landscape, questo è Few and Far Between Part 1.

E dopo il ritorno dei Liquid Landscape, gli olandesi ci siamo appena ascoltati con questo davvero progressive alternative rock, noi continuiamo con il nostro viaggio con un'altra band che ritorna, appunto il ritorno dei Wish, che escono con The Endless Winter. E possiamo dire che se il prog del primo disco veicolava il messaggio dell'amicizia, quello di questo disco The Endless River per i Wish è l'occasione di mostrare che il genere, soprattutto quello eclettico della band, e soprattutto perché comunque poi portano anche gli ascoltatori ad una sorta di canzone d'autore, oltre che dell'art rock contemporaneo, dalle nuove sonorità di questi tempi, vive davvero un tempo stringente che accomuna tutti quanti noi. Hanno dichiarato la band: attraverso alcune storie umane profonde raccontiamo il nostro tempo, le emozioni, i sentimenti che ci guidano. Il progressive per noi non è soltanto uno stile musicale, ovviamente quello che preferiamo, ma proprio il mezzo artistico che meglio esprime la nostra idea di racconto. Da The Endless Winter con il ritorno dei Wish, questo è The Four Rooms, le quattro stanze. Wish.

0: le lunghissime cavalcate del progressive rock che assolutamente attirano in modo particolare gli amanti di questo genere, perché comunque qui si va davvero per le lunghe quando si ha a che fare con quelle che sono le lunghissime suite del progressive rock. E questi erano i Wish, il loro ritorno con questo nuovo album di Endless Winter, da quale ci siamo ascoltati questo The Four Rooms. E noi continuiamo, ma questa volta solo per un piccolo breve stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E quindi c'è da dire, appunto, come dicevamo prima, che il progressive è comunque straripa come genere, ed è una caratteristica proprio di questa derivazione della musica rock. Ma c'è anche un altro aspetto, se si guarda per esempio a quelli che sono i giovani d'oggi, e qui ci spostiamo davvero su un altro discorso. Infatti noi ci chiediamo chi l'ha detto che i giovani di oggi non suonano più alla vecchia maniera. Eh sì, perché molte volte i giovani d'oggi vengono spesso e duramente criticati perché magari non suonano alla cosiddetta vecchia maniera. Ma se prendete ad esempio quello che è uno dei tanti gruppi, vale a dire i Dilemma, il loro nuovo album Keep Me Out, uscito lo scorso 20 marzo per BNX Music, in un certo qual modo vi ricrederete, perché la band, formatasi a Roma nel 2023, in pochi anni ha già calcato palchi in Italia e all'estero, aprendo concerti come quello per esempio del luglio 2025, lo scorso luglio, appunto, dicevamo, il concerto degli After Hours. D'altronde è lo stesso Manuel Agnelli a benedire questo gruppo. La band ora esce con questo nuovo album Keep Me Out, un lavoro che scorre via liscio, un disco che comunque mosso da emozioni vere, non costruite a tavolino, insomma, un rock italico che continua ad essere energico e soprattutto propositivo. Dilemma, dall'album Keep Me Out, questo è Dog in a Night Gone.

0: grandissimo rock,
1: quello dei Dilemma, con questo Dog in a Night Gown. E noi continuiamo questa nostra escursione nel rock italico con un altro gruppo. Questa volta parliamo di un duo bresciano, vale a dire Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora. Duo bresciano e ex Kitsch che tornano con un nuovo nome, vale a dire Angel Names, che dà il titolo a questo loro nuovo album che apre questa nuova avventura musicale. La musica degli Angel Names non sembra essere scolpita nella roccia quanto il risultato di una sovrapposizione costante di pennellate delicate che suggeriscono comunque stati d'animo invece di urlarli in faccia. Angel Names si configura come una sorta di opera di chiaroscuri che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare, trovando nella sottrazione e nel contrasto la propria forza. E dagli Angel Names e dall'omonimo album ci ascoltiamo questo Un dolce finale, e siamo sempre nell'italico rock.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo gli Angel Names con l'omonimo album dal quale ci siamo ascoltati un dolce finale, e noi continuiamo con un altro gruppo, vorrei dire i Lemon Twigs. Devo dire la verità che loro comunque hanno una forte ispirazione beatlesiana, e insomma devo dire comunque che nonostante questa loro logica ispirazione, ma comunque un pochino tutti ne hanno appunto da dire, perché comunque tante band, tanti artisti hanno i loro idoli a cui un pochino ispirarsi. Devo dire che comunque i Lemon Twigs con questo Look For Your Mind, questo album, restano poi fedeli a quelli che sono i loro standard un po' pop retro. Questo ritorno con questa nuova produzione Look For Your Mind, che poi è un settimo sigillo discografico, arriva a quello che è il culmine di una intensa attività per i fratelli Brian e Michael Daddario. Infatti, oltre ad aver pubblicato un album a nome del solo Brian, Till the Morning, lo scorso anno, hanno poi partecipato a Written By, disco del padre Ronnie Daddario, e a Prime Dump del Ticket Talk. Insomma, Look For Your Mind si conferma così come un capitolo significativo nella carriera di questa band, i Lemon Twigs, un lavoro coerente nell'ispirazione, ma attraversato da quelle che sono le nuove tensioni atmosferiche e tematiche. Resta da capire se l'intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire

Your True Enemy, loro erano i The Lemon Twigs, che aprono un pochino alla strada a quello che è il debutto nuovo del prossimo gruppo, della prossima band, vorrei dire. Loro sono i The Ashes, che escono con questo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace. E così andiamo un pochino a quello che è il rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da quello che è poi un impatto diretto ed energico. Pezzo costruito su due chitarre elettriche graffianti che danno vita ad un vero e proprio muro sonoro. 7 Seconds of Peace. Loro sono i The Ashes.

The Ashes, 7 Seconds of Peace, insomma una puntata che è partita con un urlo progressive rock, poi si è spostato davvero in toni davvero molto molto forti, molto potenti, un po' spaziali anche, insomma una puntata molto molto come dire votata al rock energico. E adesso insomma dopo The Ashes con questo 7 Seconds of Peace andiamo a cercare davvero un pochino di pace, perché nonostante tutta questa ricerca il brano che sto per presentarvi è comunque un brano che si presenta con un sound angosciante, un manifesto vero e proprio di libertà creativa, il desiderio comunque di trasferire in musica quella che potrebbe essere considerata una sensazione ormai chiara a tutti: qualcosa nel mondo non sta funzionando come dovrebbe. Per questo motivo le sinfonie cacofoniche senza appartenere o apparente via d'uscita ideate dai Black and Grillen si rivelano di straziante attualità, partorite nel giro di poche ore, figlie del caos e di un'urgenza espressiva. Black and Grillen, omonimo album dal quale ci ascoltiamo questo Repeater the Second.

0: Rui Peter II. Questi erano i Beck and Grillen, che si sono presentati davvero con un jazz rock molto molto tempestoso, e noi ci dirigiamo ormai verso i lidi finali di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e ci dirigiamo con un artista, una country folk songwriter, vale a dire Bonnie Prince Billy, che esce con We Are Together Again, una carriera oltre trentennale e oltre una quarantina di album. Sono poi alla fine il bagaglio enorme per questa artista, vale a dire Will Oldman, che sono solo una lunga serie di appunti e riflessioni che vanno di pari passo con quella che poi è una vita vissuta in costante ricerca di storie da raccontare. Il ritorno alle radici e all'arcaico linguaggio folk trova ulteriore compendio appunto in questo We Are Together Again, album realizzato in uno studio di Louisville. Ai sempre descrittivi e poetici testi del musicista accosta quelle che sono melodie dal tono sommesse e acerbo, che solo raramente trovano il confronto di, anzi il conforto di soluzioni strumentali dal fascino immediato, come avviene con Everybody Got a Friend Named John, che noi ci andiamo subito ad ascoltare. Bonnie Prince Billy, dall'album We Are Together Again, questo è Everybody Got a Friend Named Joe.
1: Friend named Joe. I had an
0: un po' per uscire da tutto il casino che abbiamo ascoltato finora, dalla rock di matrice davvero tosta.

anni Prince Billy, Everybody's Got a Friend Named Joe, insomma un passaggio, quello appunto della musica country che ogni tanto ci deve essere. E adesso invece ci spostiamo verso il psycho rock. Un Only Drum dei Cult of Dom Keller non è un ritorno, ma è il risultato di quasi 5 anni di trasformazioni lente, deviazioni, esperimenti sonori condotti lontano da quella che potremmo considerare la superficie umana. Questo lavoro introduce qualcosa di diverso, non tanto un cambiamento netto quanto quella che potrebbe essere considerata un'apertura improvvisa, come se una parete del loro universo sonoro si fosse incrinata lasciando entrare un pochino di aria nuova. Cult of Dom Keller dall'album Only Drum, questo è Disappear, in chiusura di questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaella Sole.

0: un lavoro davvero molto strano, questo Cult of Dom Keller, vorrei dire, questo album psych rock dal quale ci siamo ascoltati, Disappear. L'album è Hank Lowley Drum, ed è davvero un disco molto molto diversificato, molto diverso dal precedente, ma molto diversificato anche all'interno di quello che potrebbe essere il sound, che intreccia sia lo sperimentalismo sia il rock, ma comunque un'anima davvero molto strana, anche se fortemente affascinante, perché se andiamo a rivedere un pochino quella che è la loro discografia, ci accorgiamo che certi lavori effettivamente poi sono il sunto e la base di questo gruppo, che comunque si mantiene in questa tipologia di trasformazioni lente, dove appunto gli esperimenti condotti portano davvero lontano da quella che potrebbe essere considerata la superficie. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla chiusura, è il caso di dire che mancava l'ultimo stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Chiaramente tutto questo per ricordarvi che Area Rock è un pochino un mondo tutto a sé, un mondo pieno come sempre di musica, di notizie e di cose molto interessanti che ci avvicinano per quanto possibile a quello che è appunto il mondo del rock. Noi diciamo il mondo del rock, che comunque si muove a 360 gradi e spazia all'interno di tutte quante quelle che sono appunto le contaminazioni che questo rock si lascia inglobare. Bene, e a questo punto a me non resta altro che salutarvi ancora una volta sulla scia di quella che potrebbe essere la nostra sigla di chiusura, che si appresta ad entrare da un momento all'altro, e ricordarvi praticamente come sempre che ci trovate sulle tante radio che ci trasmettano settimanalmente, chiaramente ad orari diversi, ma per capire un pochino dove siamo basta andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, e lì ci sono linkate tutte quante le radio che trasmettono il nostro programma settimanale. Devo dire la verità che oltretutto potete trovare quelle che sono le notizie che quasi quotidianamente, giornalmente riusciamo a darvi sulle tante pubblicazioni che ci giungono, sugli ascolti che facciamo, e quindi cerchiamo di mantenere costantemente un'informazione utile per chi ci segue, per chi ama la nostra proposta, che poi è anche una proposta non solo musicale, ma diventa appunto anche una proposta di carattere culturale. Bene, a questo punto che dire, un grazie per essere stati sempre qui con noi e una risentirci sempre su quelle che sono le frequenze non solo del web ma anche dell'FM, perché spesse volte ci sono delle radio che ci mandano anche in FM. Bene, da Raffaele Astore è tutto quanto, a me non resta altro che mandare subito in onda quella che è la chiusura che ormai tutti quanti conoscete, quella che dice che Area Rock, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Go!

0: Welcome, a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
5: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
6: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
5: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
6: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
7: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
8: 4, 3, 2, 1
9: Mix e Remix,

0: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
1: Mix e Remix.
2: Mix e Remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.
2: Anni 80 e 90.
1: Mixata per voi da Marco Mari.
3: You make me feel.

0: Game over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio è il fascino della musica.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio. È mezzanotte e 34 minuti.
2: Radio Tigullio.

0: Game over.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: L'una e 34 minuti.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
5: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: Welcome a Radio Show.
8: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
9: New Time Music.
10: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.